abbiamo parlato a lungo. Oggi sapete che è martedì, quindi ci sarà tanta musica, soprattutto per quanto riguarda l'appuntamento dalle 16 alle 16.30, in cui faremo Essentials. Oggi vi svelo già che avrà a che fare con l'argomento di ieri, ovvero...

0: avete un sacco di storie, un sacco di storie sull'argomento e noi ogni tot ci ritorniamo su. Ci ritorniamo su, abbiamo innanzitutto delle richieste.
1: Bro, tocca la mentera.
0: Come? Come? Io gli ho chiesto di farlo meglio, di farlo più convinto, perché se ti devo far entrare nella casa, tu mi devi specificare il motivo per cui io ti devo far entrare nella casa. E poi...
2: Ma nostro amico Oppopacco, Oppopacco c'è oggi?
0: Ma sai che non lo so. Attenzione, l'hai nominato e si è palesato. Io faccio così, lo voglio mettere proprio senza ascoltarlo, ok? Ci fidiamo di lui.
3: Oppopacco, Oppopacco, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mago, buongiorno a tutti, radioascoltatori, mamma mia, ma
0: che succede?
3: Poche parole bisogna dire oggi, bisogna stare calmi, non sprecare il fiato, perché? Ho un caldo, che dico, tropicale, tropicale, Mago. Mago.
0: Sì.
3: Oggi parole zero, solo musica rinfrescante, per favore, Mago, perché sennò comincio a tirare il fiato, Mago, per favore rinfrescici tu, Mago.
0: Va bene, lo vuoi un disco fresco, un disco secondo me che non conosci, estivo e nuovo, nuova collaborazione di Chaka Khan assieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul. Questa è la Boombox Track di oggi.

0: Show on.
1: E quando il boogie ce l'abbiamo nell'anima non possiamo fare altro che suonarlo.
2: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Vi ricordo anche che venerdì 26, a.k.a. questo venerdì, ci saremo io e lui dalle 22 qui con Boombox alla Capannina Levà Montecchio Precalcino Vicenza, per cui venite a trovarci. Mi raccomando, adesso non disturbate Andrea Martini, perché se andate lì lui vi risponde.

0: 2012, Rihanna, where have you been? Dove sei stata, Rihanna? Dove sei stata tutto questo tempo? È un tot di anni che se lo chiedono in realtà i fans di Rihanna, perché sembra aver accantonato, diciamo, la musica, anche perché forse si è presa qualche, come si suol dire da noi, stomacata, cioè qualche brutta esperienza nel tempo.
1: Il malleo se n'è andato, sì, e nel culo l'ho pigliato.
0: No, perché? Cosa è successo?
1: Il malleo si è scassato e non riesco più a camminare.
0: Ah, il malleolo se n'è andato. Beh, oggi siamo in parodia o lamentela verso le canzoni.
2: Oh, muva, sì, ma andiamo avanti tanto con la testa gira, che l'ascoltiamo 27 volte in una giornata.
0: Vabbè, allora ragazzi, scusate, i tormentoni sono tormentoni, però all'interno di questo programma ogni tanto, con le giuste misure, si scopre anche musica nuova, no? Cioè la

0: senso, hai capito male, non devi scoprire nuova musica, devi scopare con nuova musica.
1: Non lo so, a me sembra lei il direttore Marco Caxo, devo dire, non mi sembra molto la voce di Baxo, però chi ti dice che non lo faccia già? Chi ti dice che non lo faccia già? In radio la propongo, appunto. A fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: casa. Anche questa è una canzone che parla di storie d'amore travagliate. Quasi tutte le canzoni, poi andando a leggere il significato, parlano di questo argomento, ma oggi voi ce l'avete contro la playlist di Radio Peter Pan. Il reggaeton è il gamballetto della musica, una bassa bandiera senza precedenti. Però devi sfruttarlo, perché in realtà al femminile molto spesso funziona, devo dirti.
1: Oh, buongiorno Mua!
0: Buongiorno!
1: Mitico!
0: Ciao!
1: Mi sono appena collegato, ho perso qualcosa di importante?
0: Intro.
1: Lo spogliatoio, è già cominciato?
0: Lo spogliatoio è quello che ha definito lui come angolo sessuale di Muva nella casa. Allora, visto che oggi siete into the parodie, eccetera, eccetera, e c'è ancora la diatriba di culo con cacca, che Radio 105 l'ha scoperta dopo anni che la proponevamo, secondo me anche con lo zampino di Linda Panima cercherò adesso di indagare. Le ho scritto un messaggio dicendomi: Linda, sei stata tu a fare ascoltare culo con cacca, ma in

0: parecchia confusione, dicevamo, con appunto il palinsesto di Radio Peter Pan.
1: Ciao Muva, ma allora io ho sempre sbagliato che la chiamavo Kesha. No. Adesso si dice Kaisa.
0: No, adesso, a parte che sono due persone diverse. Allora, Kesha è quella di TikTok, Don't Stop, eccetera, eccetera, che è americana. Kesha è americana, ha fatto tutti quei brani lì, poi ha avuto anche delle brutte vicissitudini riguardante la sua carriera musicale e anche un po' chi la comandava, eh? Non faceva propriamente i suoi interessi, anzi ne abusava. E invece Kaisa, che è quella scritta K-I-E-S-Z-A, Kiesa, quella di Hideaway, invece è quella nel singolo assieme a Bob Sinclair, che molti chiamano Chiesa, ma in realtà sarebbe Kaisa, siamo andati alla ricerca. Ma sono quei nomi che sono un po' falsos amigos, come si suol dire. Ce ne sono tanti nel mondo della musica, che pensi si pronuncino in un modo, invece si pronunciano in un altro. Tipo, adesso non me ne vengono in mente in realtà. Aiutami, Joe, tu che sei all'ascolto. Eric Priz, che tutti dicono Eric Prize, Eric Priz è un altro falso amico per quanto riguarda la pronuncia. Ciao Muva, aiuto, 41 gradi in Germania a Weiblingen, come si dice? Mi mandi un audio su come si pronuncia il tuo paese? Weiblingen, metti una canzone fresca per favore da Davide. Allora Davide, io ce l'ho, se vuoi c'ho un rifacimento che fra l'altro anche questo ha a che fare con
2: le corna belle.
0: Esattamente, ci tiriamo avanti questo argomento anche poi con la musica, un rifacimento di Get It On Tonight, la famosa canzone di Montel Jordan. L'hanno ripresa, Silva Bumpa l'ha ripresa e l'ha chiamata On Tonight, dice I gotta

0: originariamente diceva, sai, una ragazza, ma tu sei troppo bella questa sera, baby. Rimaniamo in tema. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Band.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: grazie mille Andrea De Luca DJ, sai dove ti porto?
1: Si dice Weiblingen.
0: Ah, Weiblingen.
1: Weiblingen.
0: Sì, ok.
1: pronuncia perfetta.
0: Ma quasi, ci siamo arrivati vicini. Saluti a Weiblingen.
2: Davvero molto bene.

0: a un personaggio questo disco famosissimo italo-americano, Bam Brambilla, dedicato a lui. Allora, siamo nella mezz'ora che si chiama Essentials. Solitamente salame in pan, giustamente, come ricordano anche in chat al 393-7366-240, solitamente Essentials va a fare un percorso nella discografia di un gruppo o di un artista. Oggi vorrei dedicarla a un tema, ma già ve lo spoilerai, ovvero
1: le corna belle.
0: Esattamente, come dicevano ieri all'interno di un messaggio, le corna belle poi possono aprire una miriade di discussioni, di opinioni, eccetera eccetera. Vi avevo promesso che vi avrei fatto sentire un brano vecchio del 1998, quindi torniamo indietro quasi di 30 anni. Questo brano è un brano molto molto importante per l'R&B, abbiamo sentito varie campionature anche nel tempo. Visto che si sta parlando delle corna belle, le corna belle ogni tanto arrivano anche dalla possessività, dalla rivalità per una persona, no? E ci sono queste Brandy e Monica che cantano The Boy Is Mine, cioè praticamente il ragazzo è mio. Loro sono all'interno di questo triangolo amoroso e se la litigano, una dice no, il ragazzo è mio, no, il ragazzo è mio. Te la faccio sentire, faceva così, let go.

urlavano contro "il ragazzo è tuo, no, il ragazzo è tuo". Qui all'interno della canzone di Brandy e Monica invece è contrario, si contendono, c'è della rivalità per questo ragazzo, probabilmente, come scrivono in chat, il ragazzo se le schiacciate tutte e due, sia Brandy sia Monica. In questa rivalità si sa che il terzo gode. Ha detto un'altra canzone, andiamo avanti di 2 anni, che parla di tradimento. Siamo nel 2000 e Shaggy cantava "It Wasn't Me".

Anthem dei tradimenti, cioè lui praticamente come si svolge la storia di sto brano. C'è sto amico di Shaggy, Rick Rock, il cantante, che si rivolge a lui e dice: la mia ragazza mi ha sgamato, che le ho fatto le corna, come posso fare, Shaggy? E lui dice: l'importante è che tu neghi sempre l'evidenza. Allora, in realtà questa non è una canzone per ispirare la bugia, ma semplicemente ti porta a fare uno storytelling, e alla fine Shaggy dice: vabbè, ascolta, hai fatto la figura dello stupido, se hai negato anche di fronte all'evidenza, quindi è una canzone che appunto ti mette davanti allo specchio del traditore, di quello che dice: no, ma non sono stato io, non sono stato io, non sono stato io. E in realtà vuole essere un monito per i tradimenti, cioè vuole essere un buon esempio, fondamentalmente. Ecco, adesso ritorniamo indietro di un anno, qui eravamo nel 2000, andiamo al 1999, c'era un gruppo, non so se te lo ricordi, si chiamavano le Destiny's Child. All'interno di questo grande classico del 99, la cantante sospetta che al telefono, cioè che il compagno la stia tradendo, per cui dice: say my name, di il mio nome, sto sospettando delle corna.

0: Dì il mio nome.
1: Ma tu sei Walter White. Hai maledettamente ragione.
2: No, non tratta di quella. La canzone delle Destiny's Child, Say My Name. Anzi, cioè, è come se una fidanzata fosse al telefono, al telefono, e dicesse: Say my name, say my name, dimmi che mi ami, dillo a voce alta, che così tutti quanti quelli intorno possano sentire, capito? Cioè, lei dice: con chi sei ora? Sei con qualcuno di sospetto? Prova a dire il mio nome a voce alta e dimmi che mi ami tanto, cioè come prova, capito, da affrontare. All'interno di questo brano, anche di Say My Name, quello che abbiamo appena sentito, c'è anche una collaborazione di Kobe Bryant. Quello che rappa alla fine è Kobe Bryant. Durata poco la sua passione, o comunque il fatto di mettersi a fare del rap. C'è anche chi dice: Muva, ma in questo Essentials ci sono anche le TLC e Demon con Fuck It? No, abbiamo fatto, ho cercato di rimanere all'interno del mondo R&B, però ho pescato anche un remixino interessante di un'altra canzone che prevede un triangolo amoroso. Si chiama Mot to a Flame, Svedish House Mafia and The Weeknd. Questo è il remix degli Adirattic.

0: le canzoni che hanno a che fare con il tradimento. Questa canzone prevede un trio amoroso, ovvero The Weeknd nota una donna, la donna nota The Weeknd e lei è attratta nonostante abbia il ragazzo, cioè quindi lui si trova nella posizione di appunto sedurre una donna già impegnata. E appunto sono discorsi che stanno arrivando già da giorni questi. Lui, cioè, lui ha tirato a indovinare collegandosi adesso.
1: Oh, ma tutte queste canzoni che metti, ci sono due motivi sicuri. Vai. Hai messo le corna a qualcuno o hai preso tu le corna.
0: Allora, messo le corna mai, raga, posso giurarvelo. Per quanto riguarda invece ricevute, non ne ho idea, ma mai sgamate, in realtà mi ha dato proprio l'estro di fare questa puntata, la puntata di ieri, perché mi avete raccontato tante storie al 393-7366-240 su tradimenti, su momenti in cui siete stati indecisi, indecise, eccetera, eccetera, che ho detto, va bene, ci sono molte sfumature che la musica può raccontarci sul tradimento, come questa. A volte sei tu che piaci, a volte sei tu che invece fai un po' la merdaccia, a volte sei tu che cambi idea. Quindi chiudiamo con una canzone tutta italiana, secondo me non ha bisogno di grandi spiegazioni, Fabri Fibra con Il Triangolo. Sì.

0: Fibra. A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

uva che mette mio zio Armin. Che spettacolo! Sai a chi penso io ogni volta che va questa canzone? Al DJ Maxwell. Penso, cioè, ci sono delle canzoni che secondo me sono incollate addosso alle persone. Ne parlavamo anche nella puntata speciale con Lady Brian. Parlavamo appunto di Mike Energy, no? E sicuramente quel brano lì di Mike Energy gli è rimasto incollato a Lady Brian e da Igor S. Per quanto riguarda invece pensieri sull'essentials di oggi, c'è chi dice: non per niente sei chiamato Mago Muva, oggi hai fatto la magia di portarmi nel passato, il periodo più spensierato, quando di giorno lavoravo e di notte ballavo. Grazie. Allora, anche fra poche, resta in ascolto, perché fra pochissimo, come d'abitudine, ci sarà anche Peter Pan 90210, che allora lì sì fai un bel viaggio. Io ho cercato di andare a riprenderle delle hit R&B per parlare, e non solo, per parlare delle varie sfumature, sfaccettature del tradimento. Attenzione, perché poi adesso c'è un'altra cosa da comprendere. Se anch'io sono stato tradito, ma da una collega. Allora, sapete che recentemente sta andando virale questa cosa che Radio 105 ha scoperto culo con caca. Noi lo conosciamo, lo spingiamo ormai da anni come canzone dell'estate, dall'anno scorso, dall'altro anno, quindi me la sento un po' proprietà intellettuale. Adesso dobbiamo capire se è stata Linda Pani o meno a svelare l'arc

0: Bene, molto bene, molto bene. Allora, culo con cacca, cosa sta succedendo? Mi avete scritto in veramente tantissimi ultimamente dicendomi: Muva, ma Radio 105 ti hanno fregato culo con cacca, che cosa succede? Vabbè, era nell'internet, raga. Io l'unica cosa che ho voluto indagare è se c'era lo zampino di Linda Pani, perché essendo stata qui e avendo, come dire, vissuto alla grande il periodo di culo con cacca all'interno di Peter Panamanetta, lei è a conoscenza delle cose, essendo anche lì. Sentiamo.
1: Muvone, ma ciao.
0: Ciao Linda.
1: Io no, non l'ho fatta sentire, non l'ho fatto ascoltare proprio niente, io non sapevo niente, l'ho scoperto anche io lì direttamente, quindi
0: Ok.
1: Non c'entra assolutamente nulla.
0: Va bene, ci fidiamo? Ci fidiamo, dai. Altro aggiornamento che arriva, attenzione, perché era qualche giorno che aspettavamo e... Ebbene sì, cari amici e care amiche, qualche giorno fa tentammo di ricreare il momento Tinderpan, anche questo momento molto âgé, e c'è stata lei, c'è stata Cinzia che cercava un baldo giovane per schiacciare alla grande. E quindi abbiamo, in questi due giorni, io ho cercato di domandare: Cinzia allora con questo ragazzo, Cinzia di Imola con questo ragazzo anonimo di Padova, vi siete beccati, non vi siete beccati? Gli ascoltatori e le ascoltatrici sono molto molto interessate, e lei finalmente ha risposto e ci dice:
2: wow, sono Cinzia, niente, volevo aggiornarti, alla fine mi sto messaggiando, dai, sì, un messaggino ce lo siamo mandati. Grazie, Muva.
0: Allora, un messaggino, dice lei, ce lo siamo mandati, livello di porno nei messaggi ancora niente, e lo dice con una faccia un po' dispiaciuta, per cui, caro amico, se tu sei all'ascolto, è il momento di

0: un Peter Paniano deve schiacciare.
1: Un incoraggiamento al fratello che deve andare a Imola. Vai vecchio,
0: sì.
1: Tieni la testa alta,
0: sì.
1: E la bandiera dura.
0: Bene.
1: Se hai bisogno di un passaggio, io se vuoi ti accompagno, se vuoi andare là a mente libera. Di non aver preoccupazioni,
0: sì.
1: Per il trasporto, contattami pure.
0: Ma tu, cioè, tu non vuoi nulla in cambio, tu lo fai solo così per il buon cuore, quindi. Ma è incredibile, è incredibile. Vabbè, abbiamo fatto quest'ultima mezz'ora in realtà con due scuponi. Abbiamo appunto sentito che Cinzia e il nostro ascoltatore si sono mandati qualche messaggio. Vedremo se appunto andrà a buon fine questa cosa, se questo incontro sa da fare. E poi abbiamo scoperto che Linda Pani non c'entra col fatto che appunto Radio 105 adesso si sia appropriata di culo con cacca. Ma io vi voglio ricordare, prima di lasciarvi con la perla del Pirla che parla, che domani sera, e che ieri mercoledì 24 giugno, ci sarà il Karaoke World Record al Naviglio di Padova con Radio Peter Pan dalle 19 tre console lungo tutto il Naviglio per battere un altro record. Poi giovedì 25 giugno Peter Pan 9210 al Tobagi Festival San Biagio di Callalta Treviso dalle 21:30 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. E poi vi ritorno a ripetere l'appuntamento che mi vedrà come protagonista venerdì 26 Boombox dalle 22, tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini in capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Molto bene, noi ci lasciamo come d'abitudine con un ultimo suggerimento musicale. Molto spesso si sta nel chilling, voglio proporvi delle canzoni viaggione, oggi Paper Water e Josie.

0: allora io ho detto non mettere la sigla estiva, che poi viene a piovere.
1: Cosa che ha piovuto?
0: Sì, sì, stanotte ha fatto disastro.
1: Ma è tre sere che di notte
0: no,
1: piove.
0: No, lascia fare.
1: Sì,
0: non mettere la sigla estiva.
1: Sono temporali di calore.
0: Non mettere la sigla estiva.
1: Va bene, ma non può.
0: Non metterla.
1: Oggi si stava meglio comunque dopo il temporale.
0: Ma, oddio.

0: ragazzi, allora rincoglioniti, adesso faccio il friulano.
1: Ma perché il friulano?
0: Rincoglioniti?
1: Dai, smettila.
0: Svegliatevi. Allora, le scie chimiche.
1: Smettila.
0: Questa settimana avete visto le scie chimiche, adesso c'è sto calore.
1: Selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare.
0: Rincoglioniti.
1: Voi ci lasciate un audio al 393-736-6240, sfogatevi insieme a noi. Il primo della serata ce l'ha con se stesso, però non è che ha fatto
0: Pedro, svegliati.
1: Sentiamo.
2: Ciao selvaggi, oggi voglio sfogarmi contro me stesso, che a Mestre c'era un'auto in panne, praticamente all'imbocco della tangenziale, aveva creato la coda e quando gli sono passato di fianco ho tirato giù i finestrini e gli ho urlato: non si può parcheggiare qui.
1: Va.
2: Proprio scandaloso sono stato.
1: Lolo.
3: Attenzione,

0: buonasera. Allora, vorrei rispondere al ragazzo che ha appena parlato, no? Ma hai fatto bene, cazzo, hai fatto assolutamente bene, perché lì non si può assolutamente parcheggiare.
1: Vabbè. Lolo. Io saluto subitissimo, perché dice che non li saluto da un sacco di tempo. Non è vero, però sono suscettibile per malosi, sì, i replicanti dell'alba. Quindi ciao selvaggi replicanti.
2: Bene.
1: Attenzione, stiamo per parlare del generale Vannacci, ok? Lo sentiamo il prossimo audio e poi diciamo quello che pensiamo. Ascoltiamo.
3: Ragazzi, c'è solo un generale, il generale Vannacci. Ma ne vogliamo parlare? Dai,
1: parliamone.
3: Remigrazione.
1: Lolo. Allora, io penso che il generale Vannacci
2: sta avendo successo.
1: Sì, sta avendo successo
2: da una parte.
1: Però dice delle cagate, ma su alcune cose sono d'accordo, ma dice delle cagate che una persona intelligente non può dire. Una volta
2: però,
1: che le dici,
2: però secondo me,
1: io
2: se
1: ti marchio.
2: Se tu ti confronti con lui, lui magari ti giustifica il perché l'ha detto.
1: Ma uno e quindi,
2: no,
1: io l'ho sentita l'intervista. No, e anche la sua giustificazione. No, questo non è un parere mio. Io ho sentito la sua intervista dove rispondeva a questa critica. Perché lui dice, ad esempio, ha detto due cagate enormi. La prima, che il femminicidio è un omicidio qualunque. Comunque, ma come fai a dire una cosa del genere? Ma questa è una cagata che una persona intelligente non può dire.
2: Ma perché lui la mette dal punto di vista legislativo?
1: No, è una cazzata. Poi ha dato la spiegazione, e la spiegazione è ancora più cazzata, perché ha detto, se in banca succede una rapina e ammazzano una donna, cioè, capisci? Non puoi dare una risposta. Il femminicidio è proprio un omicidio specifico. E poi questa cosa che i gay non possono lamentarsi perché hanno già un sacco di diritti, lo dici come se fossero dei diversi. E quindi, dai, su alcune cose sono d'accordo, ma su altre dice delle cagate che una persona intelligente non
2: però
1: può dire.
2: Però le cagate è un parere tuo.
1: No, dire che il femminicidio è un omicidio qualunque è una cagata.
2: Vabbè, dai.
1: Tu sei d'accordo? Cioè, secondo te il femminicidio.
2: Il femminicidio no.
1: E sui gay?
2: Ma cioè, il fatto che i gay hanno un sacco di diritti, sì, è vero.
1: Ma che vuol dire un sacco di diritti? Ma sono persone normali, come li tratti?
2: Ma
1: non c'è bisogno di
2: diversi.
1: Non c'è bisogno di dire.
2: Ma sono loro stessi che chiedono più diritti.
1: Ma tu non puoi dire
2: da diversi,
1: che hanno già un sacco di diritti, perché già così li tratti da diversi.
4: Peter Pan.

0: Icho Pronovic. Vai Icho!
1: Ciao Icho!
2: Grande Icho! Icho mi sembra uno che fa così. Può essere che Icho è uno
1: speriamo di no.
2: Che quando non sa cosa fare fa.
1: Speriamo di no.
2: Così.
1: Va bene, Selvaggi. Prima di parlare di Vannacci, c'è Santino che ha montato la finestra al contrario. Può succedere, non è. Ma che.
2: Perché si è.
1: Si è sbagliato.
2: Autodidatta? No, o di lavoro ha sbagliato?
1: Di lavoro ha sbagliato, può capitare.
3: Buongiorno Selvaggi, io lo sfogo contro quel coglione di Santino che mi ha montato la finestra del box al contrario.
1: Dai.
3: Ma come si fa a montare una finestra al contrario che è l'apertura a soffietto? Mamma mia, quanto sei imbecille! Ma vaffanculo, va! Deficiente, col cazzo che io ti pago, deficiente!
1: Povero Santi, poca una finestra al contrario si può montare.
2: Però parla come gatto silvestro.
1: Era apparente di gatto silvestro.
2: Era apparente, sì, sì.
1: Va bene, sentiamo cosa ne pensate dell'argomento Vannacci.
4: Pazzesco, ragazzi, io me lo immaginavo che qualche coglione sullo sfogatoio se ne uscisse fuori questa remigrazione.
1: Ma invece su quello
4: io me
1: d'accordo.
4: Lo immaginavo. Mi immagino anche che queste stesse persone si pongano, capito? Come se fossero gli intellettuali della situazione. Secondo me hanno tutti quanti dei grossissimi problemi, tipo di erezione, una cosa del genere.
2: Io credo che prima di tutto c'è il rispetto dell'idea altrui. Cioè, nel senso.
1: Vabbè, però se uno dice una cazzata.
2: Però per te è una cazzata.
1: Vabbè, però allora giustifichiamo qualunque
2: allora
1: cosa.
2: Non rispetto.
1: Allora, perché dici
2: per me è una cazzata.
1: Perché tu dici che i terapeutisti sono coglioni? Rispetta l'idea dei terapeutisti.
2: Io non ho mai detto che sono coglioni, non ho mai offeso.
1: Invece sono dei coglioni, perché la terra non è piatta, bisogna avere il coraggio di dire le cose. Se tu mi dici che la terra è piatta, sei un coglione.
2: Hai fatto un bel esempio?
1: Ma sì.
2: No, che non hai fatto un bel
1: sì,
2: esempio.
1: Sì, perché allora per rispettare bisogna rispettare chiunque. Però se uno è un coglione, se tu dici che la terra è piatta.
2: Che offende le persone perché non credono al fatto che le scie chimiche vanno a modificare.
1: Allora sei un coglione. Perché gli dici, ma quello è un coglione o non è un coglione?
2: Ma no, ma non gli ho dato il coglione, lui la pensa così.
1: Bisogna avere il coraggio di dare dei coglioni a quelli che dicono delle coglionate. Se uno mi dice che la terra è piatta, sei un coglione.
2: 393 7366

0: parla del generale Vannacci. Amici, ci sono opinioni contrastanti. Lui è contrario.
1: Vai là.
2: Ciao. Quello che voglio dire su Vannacci, questo è un altro preservativo di uomo che pensa soltanto ai cazzi suoi e basta, non capisce un cazzo di politica, ma andasse a fare in culo, e si presenta anche come uomo di destra, ma va a cagare Vannacci, a te e chi non ti manda a cagare e chi ti viene dietro.
0: Lolo, mentre quello che stiamo per sentire è d'accordo con Vannacci sia sul discorso dei gay sia col discorso del femminicidio.
3: Beh ragazzi, buongiorno, buonasera, felice caldo a tutti. Volevo solo esprimere la mia idea riguardo, vabbè, Vannacci,
4: l'estate.
3: I gay, quel che dice lo condivido. Sul femminicidio c'è poco da fare ragazzi, siamo tutti uguali e è un omicidio. Vanno date le aggravanti nel caso, che già ci sono per legge e che molto spesso non vengono date perché i nostri giudici fanno un po' ridere, però giustamente niente riforma, referendum, mi raccomando. E detta questa, basta utilizzare un attimino di intelletto e essere un po' più intelligenti per capire che alla fine Vannacci dice cose giuste. E basta.
4: Ognuno la pensa a modo proprio, però basta non offendere gli altri quando la pensano diversamente. Però... Ricoglioniti? Allora, le scie chimiche?
0: Dai, sei un coglione. Sei un coglione. E lui, ad esempio, mi fa sta domanda, però, vabbè.
5: Pedro?
0: Sì.
5: Ma se un uomo uccide un altro uomo, come si chiama? E se una donna uccide un'altra donna, qual è la differenza?
0: Sono omicidi. Il femminicidio è un omicidio particolare, spesso consumato tra un fidanzato geloso che uccide la ex per i motivi che sappiamo. Sì. Quello è femminicidio.
4: Dovrebbe avere una pena maggiore.
0: Lascia fa, questo è, non lo so, però sì. Cioè, definire un femminicidio un qualunque tipo di omicidio è
4: però
0: un
4: la, per te la differenza sta nella pena, cioè dovrebbe essere maggiormente punito uno che fa quel tipo di omicidio, giusto? Ma non credo che su quello lui non sia d'accordo.
0: No, ma io non dico neanche questo, cioè
4: no, allora cosa dici?
0: Cioè, se uno ammazza uno, per me dovrebbe stare in carcere tutta la vita, cioè a prescindere da che tipo
4: però
0: di omicidio.
4: Il femminicidio
0: è.
4: Magari essere punito maggiormente,
0: ma è uno.
4: Allora scusa, perché non sei d'accordo?
0: Cioè, perché è proprio un omicidio diverso dal resto, capito?
6: Radio Peter Pan.

0: aereo condizionato? Il caldo di questi giorni? Svegliatevi, rincoglionete!
1: È rientrato dalle ferie, amici selvaggi, il nostro giornalista dalla redazione regionale sportiva, che però si occupa anche di politica.
2: Buonasera, Radio Peter Pan. Volevo dire solo una cosa: chi ospita il terzo mondo diventa terzo mondo.
1: Quello è vero.
2: È ora di finirla.
0: La copiata,
2: con ste merde di comunisti che ospitano questa gente. Avete visto ultimamente il nero che stava strozzando la bambina di 3 anni? A quella gente là non fanno niente, poverino, è pazzo. Se fai tu una cosa del genere, ti mettono in galera come giusto sia e ti fanno la chiave di cioccolato. Vaffanculo, comunisti di merda.
1: E quell'altro che ha ucciso, hanno fatto un incidente stradale, la ragazza stava morendo, lui ha cominciato a filmare, poi è andato a casa, hanno circondato la casa perché lo volevano linciare. Il giorno dopo ha preso l'aereo e è scappato.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti esco.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan Squat.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: 90210, io e Lady Helen insieme a Alex Serafo in Altobagi Festival a San Biagio di Cellalta. Vorrei salutare anche il gruppo Waikiki che ci sta ascoltando con il capitano Diego. Ragazzi, siete bravissimi, siete una squadra magnifica. Procediamo invece con le co-conduzioni.
1: Hai finito? Vado?
0: Vai, vai.
1: Allora, selvaggi, stiamo parlando, se vi siete persi, il primo quartino di Vannacci, del generale Vannacci, di tutto quello che ne consegue. C'è gente a favore, c'è gente contraria. Lui, quello che stiamo per sentire, ci invita a non ascoltare nessun tipo di politico.
0: Vai.
2: Ma la mia domanda è un'altra. Quello che dice Vannacci, quello che dice la Meloni, no, ma ancora state a credere quello che dicono i politici?
0: Se
2: guardiamo la Meloni, oh, tolgo le accise sta puttana, tolgo qua, tolgo poi là, vai, dopo cosa ha fatto di concreto, cosa ha fatto adesso? Se va su Vannacci, cosa pensate che faccia? Ma ancora ci credete? È propaganda politica e basta. Destra, sinistra, centro ci stanno inculando perché vogliono il voto e il resto non gliene frega un cazzo del cittadino.
1: Lololo. Lui risponde sull'argomento remigrazione.
0: Yes.
3: Quello che ha proprio parlato è proprio un imbecille. Mandasse fuori le sue figlie, le sue sorelle, la sua mamma in giro per le città italiane in
0: che
3: stazione verso
0: la le
3: 10, ma neanche, ma pure prima. E stia sereno, imbecille. Cara, immigrazione è una cosa seria.
4: Attenzione.

0: Ovviamente, amici selvaggi, va da sé che stiamo trattando degli argomenti molto particolari.
1: E delicati.
0: Delicati, nessuno di noi ha competenze tecniche, però diciamo la nostra, ok? Lui, ad esempio, giustamente, visto che gli omicidi sono tutti uguali.
2: Vai, Pedro, dai! E c'hai ragione!
0: E aggiunge.
2: Quindi alla fine anche l'infanticidio è un omicidio come un altro, direi.
0: Omicidi e omicidi, dai, non è la stessa cosa. Ma parliamo anche di un argomento, amici, che a me sta a cuore.
1: Sì.
0: Dare del coglione o considerare coglione una persona, perché ok, questa cosa bisogna rispettare, però se sei un coglione, sei un coglione. I nostri audio adesso, ascoltatori, dimostreranno quello che penso. Prima lui, aspetta che lo trovo.
1: Sì, certo, il fatto dell'offesa è che l'offesa ti fa partire svantaggiato.
0: No, però adesso sentiamo questi audio poi.
1: Sì.
0: Allora, partiamo lui.
3: Al massimo un terrapiattista sarà ignorante,
1: però
3: bisogna essere ignoranti per non capire che
1: è l'offesa, è l'altro che ignora.
0: No.
3: Ma comunque non un coglione,
0: sì.
3: È un ignorante.
0: Guarda, risponde lui al posto mio.
4: Sì. Buonasera selvaggi, secondo me la differenza tra rispettare le opinioni altrui e dare del coglione è la base supportata da dati scientifici, cioè se la teoria è supportata da dati scientifici, da prove eccetera, e tu sostieni il contrario, allora sei un coglione.
0: Sì, eh.
4: Tutto l'altro invece è semplicemente una questione di rispettare le idee altrui.
1: Svegliatevi!
0: Cioè, se uno
1: ignorante,
0: si ostina a tesi assurde, è un coglione. Svegliate. Punto.
1: Le scie chimiche?
0: Dai.
1: Allora?
0: Dai.
1: Le scie chimiche, svegliatevi, dai. Forza! È tutto quanto pilotato?
5: Peter Pan!

0: Che poi, amici, già su argomenti complicati, già devo fare una selezione perché non avete idea di audio che arrivano, se poi fate queste domande.
1: Come vengono definiti gli omicidi tra gay e tra genitore e genitore 1?
0: Ciao.
1: Ciao da Claudio.
0: Dai, rispondi. Un omicidio tra genitore 1 e genitore 2, come si definisce?
2: Genicidio.
0: Genicidio?
2: Genicidio.
0: Va bene.
2: Parenticidio.
0: Lui, quello che stiamo per sentire, è d'accordo che gli omicidi sono tutti uguali.
3: Sì. Io credo che femminicidio o no, la pena deve essere uguale per tutti. Che un maschio uccide un maschio, o un maschio uccide una femmina, o una femmina uccide un maschio, una femmina uccide una femmina, è sempre un omicidio. Punto e basta. Non ci sono aggravanti. E cosa vuol dire? Cioè, se uccide la donna, sto in galera 8 mesi, se uccide un maschio, sto in galera di meno. È sempre una vita che spezziamo, eh? Ma di cosa stiamo parlando?
0: Lololo, lui è d'accordo su Vannacci, ma su questo specifico argomento anche io sono d'accordo con Vannacci.
4: Ciao Selvaggi, secondo me Vannacci a quelli di sinistra non piace perché dice le cose in italiano perfetto, con molta calma, è l'assoluta verità. Ti mettono in bocca come parole fascista, come deportazione, lì sulla remigrazione, che non c'entra niente. Dice solamente quello che è palese e quello che è già attuato in molti paesi. Chi viene qua ed è perfettamente integrato, lavora, paga le tasse, contribuisce al paese, rimane.
0: Certo.
4: Chi gironzola, è clandestino, lo trovi in stazione, non puoi girare di notte perché ti rapinano.
0: Certo.
4: La gente lì prende la casa sua.
0: Sono
4: tutto
0: d'accordo.
4: Qua. Lololo.
0: Su questo sono strad'accordo. Lololo.
2: Molto bene, quindi su quello sono d'accordo quasi tutti, credo.
0: Sì,
2: quasi
0: certo.
2: Tutti.
5: Peter Pan,

0: Ma ora come ora, tra tutti i vari politici, probabilmente Vannacci è colui che ha una visione più chiara e limpida della realtà e che probabilmente tra i vari offre delle soluzioni un po' più concrete, diciamo. Lolololo.
1: Lolo.
2: E lui parla un po' con la modalità di Vannacci.
1: Dici?
2: Sì.
1: Va bene, quello che stiamo per sentire è, se c'è una cosa che lo fa incazzare, quando così dite il colpo dei comunisti, e ci spiega perché lo fa incazzare questa cosa.
3: Allora, però a me girano un po' le scatole a sentire questi soggetti che se la prendono con i cosiddetti comunisti per il problema degli immigrati, perché alla fine dei conti questo governo sono 4 anni che l'ha e non è riuscito a fare una mazza, e prima anche quando c'era la sinistra al governo non ha mai governato da sola. Con Conte c'era la Lega, con col PD c'era Algerino Alfano. Allora com'è che sono 20 anni che questi di destra in un modo o nell'altro sono comunque al governo, e però il problema è la sinistra per gli immigrati?
1: No.
2: La seconda volta che Salvini ha provato a cacciare quella la barca che aveva speronato con
1: sì.
2: Gli ha fatto un
1: processo.
2: Un processo che era avanti due anni. Sì, che sembrava dovesse finire in carcere con l'ergastolo, dai.
1: Parlando di gay.
0: Per quanto riguarda invece appunto i gay, loro fanno un sacco di manifestazioni e quant'altro per avere più diritti, però mi sembra che i diritti ne abbiano anche già abbastanza, come una persona normale, insomma.
2: Pedro dice di no.
0: Possono anche unirsi civilmente.
2: Pedro dice
0: è l'unica cosa che non possono adottare figli per il momento, ma è che comunque avere figli non è un diritto, quindi non è così brutta la loro situazione, mi sembra.
1: Io non sto dicendo che non hanno diritti, a parte che alcuni non ne hanno, ma io dico che nel modo in cui ne parlate li trattate proprio da diversi.
2: Ma ti stai sbagliando.
1: Sì.
2: Stiamo trattando da uguali. Ma allo stesso modo.
1: E allora perché se due gay stanno insieme 20 anni, uno muore, l'altro non ha il diritto di avere la, non so, mi ricordo come si chiama, l'eredità, chiamiamola, non è eredità, ma chiamiamola così. È un diritto, eppure.
2: Si sono sposati.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: critica è come Vannacci.
1: È una minaccia.
0: Risponderò, risponderò
1: è una minaccia.
0: In maniera pacata, giustificando il perché.
1: Non è una critica.
0: Perché lui forse non l'ha capito il perché.
1: Lui è un friulano che se la prende con Baxo che fa il friulano.
0: Allora.
2: Buonasera, selvaggi. Oh, Marco Baxo, ma perché quando devi fare chimica robe da storditi devi sempre fare l'accento friulano?
0: No, sempre.
2: Occhio che quando metti piede in FVG qua ti tagliamo le gambe.
0: C'era anche ieri sera, potevi passare,
2: gli scherzi,
0: no?
1: Non lo sapevo.
2: Ma non troppo. Mandi.
0: Allora, lo facciamo perché c'è proprio un ascoltatore molto con l'accento friulano che chiama spesso per dare di rincoglionite agli italiani per il discorso delle scie chimiche. Lui con le scie chimiche giustifica qualsiasi momento particolare meteo. E quindi lo faccio proprio per quello.
1: Ma a te ti piace fare il friulano?
0: Allora,
1: sì, ti piace.
0: No, mi piace, però in quel caso faccio l'imitazione di un ascoltatore.
1: In quel caso sì.
0: In quel caso
1: però
0: sì.
1: Però ti piace fare il friulano. Le prendi per
0: non
1: il
0: è colpa mia se c'è questo ascoltatore che chiama spesso per
1: ti piace,
0: difendere
1: dai,
0: le scie.
1: Ti piace
0: chimiche.
1: Prendere il culo friulano, dai, dai.
0: Vabbè, è vero?
1: Sì.
0: Dai, lascia stare.
1: Io sono con la signorina, amici.
3: Io penso semplicemente una cosa sul dire a uno coglione o non dirglielo. Che abbiamo messo troppo politically correct. Per paura che gli stupidi si offendessero. Quindi quelli più intelligenti devono chiudere la bocca per evitare di offendere gli stupidi.
1: Ha ragione, se uno è un coglione, è un coglione.
4: Radio Peter Pan.

0: pagare, eh?
1: Vi allora, do tutte le date del quando sarò in Friuli.
0: Selvaggi, stiamo per andare in pausa, ma stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che ci fa la descrizione di chi è Vannacci.
2: Vannacci è solamente un altro esperimento degli Stati Uniti, è uno Zelensky dell'Italia.
1: È una scia chimica.
2: Uno Zelensky che non ce l'ha fatta. Un ventaglio di possibilità messe lì per darci l'illusione che ci sia veramente scelta. Ma tranquilli che va su, raga.
0: Lolololo.
1: Sai che secondo me l'hanno creato un po' con un po' di scie chimiche.
0: Dai, hai rotto il cazzo.
1: E i grandi poteri poi hanno
0: creato. Andiamo in pausa!
1: Andiamo?
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Stories, video, foto

0: Canzone che ha fatto ballare molto nell'inverno dell'anno 2006. Siamo al terzo quartino dello sfogatoio. Abbiamo un atteggiamento molto incazzato questa sera.
1: Abbiamo un atteggiamento?
0: Sì.
1: Eh sì, perché parlare di vannacci, rimigrazione e queste cose fanno incazzare. Ma, amici selvaggi, il terzo quartino lo riprendiamo con brutte notizie, amici automobilisti. Incidente.
2: Sfogatoio, buonasera. Infotraffico, uscita tangenziale Sileia direzione Olmi San Biagio, incidente, traffico a manetta, cercate di evitare via Calalta direzione Olmi.
1: Grazie dell'info.
0: Molto molto bravo, anche se non mastica perfettamente l'italiano, però è stato molto bravo nel fare questo sfogo traffico.
1: Allora, parlando di remigrazione, lui dice ok, questi personaggi qua che ci facciamo? Però vabbè, dai, dove andiamo?
3: Buonasera, ma mi sono collegato da poco, sento dire chi lavora, chi. Ma anche per gli italiani, quindi vale?
1: No.
3: Mandiamo, cacciamo tutti quelli che le tasse le evadono da anni.
1: Che c'entra?
3: Tutte le partite IVA che non pagano le tasse, tutti quelli che. Gli italiani che fanno. No, non ho capito. Anche per gli italiani dovrebbe essere così o solo per gli stranieri?
1: Per l'immigrazione.
3: Grazie, buona serata a tutti.
1: Un italiano commette reati sul proprio territorio che sono reati, ci mancherebbe che vanno. Vanno. Come si dice?
0: In prefunzione?
1: Cioè vanno perseguiti, perseguiti, però che fai? Remigri un italiano? Non si può, scusa, Va bene?
0: Quello no.
1: No. Lui parla di libertà.
4: Buongiorno a tutti, nel mondo la libertà è fatta di regole, nel rispetto di cose, persone e animali. È così che si va avanti tutti insieme. Se no, se non si rispettano le regole, ci vogliono le punizioni. A seconda di quanto è grave, si punisce. Ciao a tutti.
5: Peter Pan,

0: su personaggi nuovi, tra virgolette sconosciuti, io non lo conosco, è stato ospite da Fedez nel suo podcast, ce lo consiglia.
1: Beh, avete mai sentito parlare di Michele Boldrini? Non so se per caso avete visto la puntata di Pal Podcast.
0: No.
1: È davvero pragmatico e razionale, veramente sembra molto in gamba.
0: Non lo conosco e non ho visto.
2: Però di cosa parlano i suoi podcast?
0: No, il podcast no, era ospite da Fedez.
2: Però ha parlato di questi argomenti?
0: Non lo so, non lo so, non lo conosco.
2: Ha solo consigliato. Ragazzi, ci sono le onoranze funebri francesi.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Buonasera, è la Francioni Onoranze Funebri. Come sta?
4: Tu chiami Ballotti, via.
5: Niente, io la chiamavo perché siamo in zona a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di bare e gliele faccio provare.
4: Sì, ma vai a cagare, te e le tue bare.
5: Ma perché?
4: Perché non me ne frega un cazzo della bara.
6: Sì, pronto?
5: Buonasera, è la Francioni Onoranze Funebri. Come sta?
6: Sì, dimmi.
5: Niente, la chiamavo perché noi siamo ad Aulla a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di bar e gliele faccio provare.
6: Ma allora adesso ce l'abbiamo un po' di roba adesso, guardiamo un po' avanti, va
5: Ma
6: bene?
5: Di che roba parla lei? Io sto parlando di funerali.
6: Sì, pronto.
5: Ma lei è già morto?
6: No,
5: è sembra...
6: sbagliato il numero di telefono.
5: Perché lei non muore?
6: È porco c***o.
5: E muore sì, eh?
6: E vai, dimmi, cosa ha bisogno?
5: Niente, io vendo funerali. Se lei mi dice quanto è alto, la metto in una bara, passo con una bara, la metto dentro e gliela faccio provare.
6: Ma porco, ma se parli di queste cose, sei parli sul serio?
5: Certo.
6: Ma porco.
0: Senza Radio. Senza bip non potrebbero andare in onda queste scenette.

0: stiamo per sentire sostiene, parlando di Vannacci, ma vale per chiunque, che chiunque vada su al governo alla fine poi non fa niente di quello che promette.
1: Allora ragazzi, aprite gli occhi.
2: Aprite.
1: Piace anche a me Vannacci, però piaceva Bossi, piaceva il successore di Bossi, piaceva il Movimento 5 Stelle.
2: Stelle?
1: Ma una volta che sono al governo hanno le mani legate e mettono in atto l'1% di quello che promettevano in campagna elettorale.
0: Lololo. E sulle promesse non mantenute.
3: Ciao ragazzi, allora parliamo di Roberto Vannacci, un generale che ha condotto eserciti, che ha fatto delle missioni per la nostra patria. Ebbene, non è un burattino e ha mostrato coerenza e schiena dritta rispettando quelli che sono i suoi valori, i suoi ideali, mandando a quel paese la Lega, che ormai è diventata la Lega Arcobaleno, perché dopo 40 anni la Lega ha fallito su tutto. La Lega è un partito che ha fallito su tutti i punti di vista, su tutte le loro battaglie hanno sempre fallito. E Fratelli d'Italia è uguale, perché è inutile che fanno i duri e i puri e dopo alla fine fanno il contrario di tutto quello che dicono. Hanno vinto le elezioni, questo centrodestra, gridando blocco navale, ma poi hanno firmato il decreto flussi per far entrare 500.000 immigrati per lavoro a basso costo.
0: Lolololo.
2: Ma non è vero che ha fallito su tutto la Lega, il Veneto un tot'.

0: Mother of the Sun.
1: Allora, i prossimi due audio, amici selvaggi, parlano di diritti, o meglio di diritti mancati. Sentiamoli.
2: Ciao selvaggi, però penso che anche una coppia uomo-donna, se non è sposata e non in chiesa o in comune, e dopo 20 anni uno muore, l'altro non gli aspetta niente. Non sono sicuro, però penso sia così.
0: Vabbè, sì,
2: a meno che non abbiano figli. Ciao selvaggi.
0: Devono essere sposati perché uno possa ereditare.
1: Lo sai che non lo so, però lui no. Fa l'esempio.
0: Cioè, nel senso che se fanno dei figli ma non sono sposati, i figli sicuramente ereditano, ma non il compagno.
1: Forse no, forse.
0: Perché non
1: lo so.
0: Siano minorenni, che allora i figli ereditano, ma è gestito dal genitore dei figli.
1: Lui è in questa situazione.
3: Sì, però Pedro, anch'io 14 anni che sono una coppia etero con la mia compagna, se muoio io domani lei non ha diritto a un bel cazzo, neanche lei. Quindi
1: se è così è un'inciviltà.
0: E quindi ti sei risposto da solo, no, alla tua critica che hai fatto agli annati.
1: No, è un'inciviltà.
0: Ma allora è per entrambi, non solo per i gay.
1: Ci mancherebbe. Ma io mica dico di no. Però non si posso. Vabbè, dai, l'ho detto prima, no?
0: Vabbè. Dai.
1: Lui amici è di Forza Nuova, quindi ciao.
0: Sì.
4: Comunque ragazzi, vaffanculo destra a sinistra, perché come ha detto qualcuno prima di me, quando arrivano là sopra non guardano in faccia nessuno, pensano solo a loro. L'unica cosa che c'è da fare, c'è da sconfiggere questo sistema, e uno, un partito che lo sta facendo bene è Forza Nuova. Dai raga, non molliamo.
0: Vabbè, 393 736 240
5: Peter Pan.

0: non sarò nello sfogatoio, ci sarà Rocky con te, sei felice che ci sarà Rocky con te, perché io sarò alla quarta edizione della 78 Rose Run da Cadiraio a San Polo di Piave con il track di Radio Peter Pan, dove faremo animazione alla partenza, dove è già tutto full per quanto riguarda le iscrizioni. Andate comunque sulla 78 Rose Run per tutte quante le info e ci sarò io in console sul track di Radio Peter Pan ad animare un po' tutta la situazione lì a Cadiraio, 78 Rose Run questo venerdì.
1: Amici selvaggi, il prossimo è un giovane italiano che voterà per la prima volta e voterà Vannacci.
2: Io ho 23 anni e il mio primo voto andrà al generale Vannacci e spero che questa sua campagna elettorale non siano solo slogan come i soliti politici che dopo quando vanno al governo fanno tutt'altro, come l'ascoltatore di prima che ha detto che la destra effettivamente non ha fatto niente in questi 4 anni. È vero, io sono di destra e a me ero del culo sinceramente che la destra non abbia mai fatto niente, ma d'altronde ad oggi chi può darti sicurezze? Ad oggi l'unico è Vannacci e il campo largo sono uno peggio dell'altro, diciamoci la verità.
0: Beh, insomma, voi la, ognuno la pensa come vuole, ognuno ha le proprie preferenze e manifesta le proprie preferenze.
1: Allora, amico che ti sei appena sentito, l'audio che stiamo per sentire riguarda anche te.
3: Buonasera a tutti, e sentendo gli audio capisco che è pieno di bolli.
1: No,
3: perché
1: no, no,
3: credono.
1: Ho sbagliato, è questo qua. Questo qua. No, dopo lo sentiamo quello. Questo qua.
0: È bolli. Vai quei bolli.
4: Buonasera, selvaggi. A me dà l'impressione che Vannacci sia l'ennesima novità che getta fumo negli occhi dei potenziali elettori.
0: Sì, sono buone.
4: Nel senso che
0: visto il passato.
4: Fa anche lui, come ha fatto in passato Salvini, la Meloni, tanti proclami perché dicono che bisogna rimpatriare chi viene qua extracomunitario, delinque, ma tanto finché abbiamo queste leggi e un governo superiore al nostro, cioè quello europeo, che non ce lo fa fare, possiamo dire tutto quello che vogliamo, che tanto ci troviamo sempre in questa situazione. I porti dovevano essere.
1: Basta, basta, basta, poi andiamo avanti.

0: adesso. Polli che siete, non credete a tutto quanto. Io ad esempio sono d'accordo quasi su tutto quello che stiamo per sentire, quasi.
1: Buonasera a tutti, e sentendo gli audio capisco che è pieno di polli, perché credono a tutte le stronzate che racconta Vannacci, che sono le stesse che raccontava Meloni anni fa, che sono le stesse che racconta Salvini da 20 anni, ne ha passati 12 al governo e non ha fatto nulla.
0: Quello è vero.
1: E la volta lì che l'hanno messo sotto processo perché ha fatto una cazzata,
0: l'unica cosa giusta che ha fatto,
1: con la barca che hanno sequestrato. Quindi hanno, mi pare che hanno 180 persone in 4 anni hanno mandato indietro per colpa della sinistra. Basta, basta cazzate, soprattutto la gente cominciasse a studiare e a non votare sti cercopitechi incapaci che hanno distrutto il paese.
2: Cercopitechi,
1: la la la la.

0: questa sera particolarmente impegnativo. E infatti lo riprendiamo con la signorina. La prima la sentiamo e poi gli diciamo una cosuccia.
1: Vai.
2: Allo sfogatoio non dovete trattare argomenti seri, impegnati ed importanti, dai, per carità.
0: Ma sì, dai, tanto non è che dobbiamo risolverli i problemi, è così un confronto, sennò andiamo in diretta da 21 anni tutti i giorni. Ci sta la puntata un po' più seria, spesso sono cazzate.
1: Una volta a settimana succede.
0: Ma sì.
1: Una puntata seria.
0: Tant'è, amici, che adesso riprendiamo con lui che parla di diritti. Non so se è vero, perché dice che parlando di coppie omosessuali, lui dice che i diritti ce l'hanno facendo.
3: Ciao ragazzi, per quanto riguarda gli omosessuali che in caso muore un suo caro, il suo amoroso o sua amorosa, basta andare al notaio, si fa un contrattino e tutto risolto.
0: È così?
3: Sia come assistenza presso l'ospedale sia in caso di morte.
0: È così?
3: Come fanno tutti?
1: Basta, sì,
0: basta andare al notaio?
1: Beh, sì. Radio Peter Pan. Sabato 27 giugno con il super impatto al Palio di Trevignano ci sarò io insieme a Sister Gloria, Alice Fassina, l'ex Serafo e gli special guest DJ From Mars e Francesca Brambilla. La stessa sera Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata Bertiolo, provincia di Udine, con DJ Max e Andrea Ferrara, e anche domenica 28 giugno il Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni, ritorna allo Spilly Land a Spilimbergo con Thomas Menegazzi, Edo, Fedro e tutti i nostri performer special guest Ludwig. Quindi è l'ingresso, attenzione, è gratuito. Quindi allo Spilly Land, ragazzi, una notte da leoni fantastica questa domenica.
4: Attenzione, no.

0: La signorina ci sta per spiegare perché la nostra società si sta imbrutendo. Vai. Sentiamola.
1: Ma selvaggi, sveglia. Vannacci, è un'arma di distrazione di massa. È fatto solo per fomentare l'odio e distrarci. Tutti che odiano tutti. Tutti che devono dire la propria su cose che sinceramente non ci cambieranno mai la vita, perché se il gay ha la patente o non ce l'ha, è una persona normalissima che prima non sapevamo che lo era, adesso magari ha fatto coming out, ma veramente sui social poi non ne parliamo. Tutti che insultano tutti, tutti che odiano tutti, epiteti mai sentiti. No, non si possono, non si può vedere questa cosa. È un imbruttimento di questa società ed è tristissimo. Divertitevi di più. Fate qualcosa di più di divertente e veramente lollo.
0: Hai capito? Allora, lui risponde a quello che parlava di possibile rimigrazione di italiani, cioè già di suo nella frase, cioè, non, è impossibile, è una cosa.
2: Ciao Fedro, ciao Baxom. Il ragazzo che diceva che bisogna rimigrare anche gli italiani. Ecco. Siamo tutti a fare del nostro meglio, si spera, in questo mondo. Ovvio che chi non lo fa deve pagare, ma a me sta sul cavolo, per cui dovrebbero andare nel loro paese, che vengono qua a prendere, a fare casino, e poi dobbiamo anche mantenerli nelle galere, oppure mantenerli comunque in altre maniere. Quello è un buon motivo per prendere e rimigrare. Ciao!
3: Lolo. E poi?
0: E poi ci sono gli scettici sulla politica.
4: Ah, buonasera, no, sono incazzato.
0: Ho sbagliato. Scusate.
5: Ciao amicioni dello sfogatoio. Allora, io rispetto le opinioni di tutti e ho la mia opinione sui vari Vannacci, Meloni, 5 Stalle, eccetera.
0: 5 Stalle.
5: Ormai negli ultimi 30 anni destra e sinistra non esistono più, sono tutti la stessa minestra, fanno tutti le stesse cose, promesse non mantenute, promesse che non manterranno mai perché non è nel loro interesse.
0: Capito? Radio.

0: destra, sinistra non esistono più.
1: Buonasera a tutti. Per me o destra e sinistra non esiste più, c'è solo magna magna, non esiste più né destra né sinistra,
2: si mangia e basta.
1: C'è va su uno piuttosto che l'altro, però alla fine io credo che in campagna elettorale si prendono a parole e poi a fine si trovano a fine serata a cena insieme a mangiarsi la fiorentina da qualche parte.
0: Sei sicuro?
2: Lui dice.
0: Molti scettici, molti scettici.
3: Ciao a tutti. Per quanto riguarda il generale Vannacci, secondo me è molto bravo nel saper comunicare, però adesso fa leva su mettersi uno contro l'altro, sulla rimigrazione, su destra, sinistra, su e giù. Però una volta che arrivano al governo poi fanno tutti le stesse cose, come se in realtà non comandassero loro ma qualcun altro dietro di loro, e loro sono solo l'immagine di copertina.
0: Molti scettici.
4: Selvaggi, dai, ormai siete arrivati in Italia ieri, ormai questo qua è un altro 5 stelle, arrivo, faccio io,
2: dai,
4: faccio
2: fermo.
4: Tutto io, la Meloni doveva cambiare tutto lei, blocco navale, toglie le accise, fa che fanno tante chiacchiere e basta. Non esiste più neanche destra e sinistra. Cioè, la sinistra è quella che ha salvato le banche, che ha abolito l'articolo 18. Cioè, proprio.
0: Sì, ha ragione.
2: Ha salvato le banche la sinistra.
5: Peter Pan.

0: intensa.
1: E molti non ci sentiranno purtroppo, eh?
0: Esatto. Che poi ci chiedevamo io e Fedro.
1: Ce lo chiedevamo?
0: Te lo ricordi quando si andrà a votare?
1: Lo sai che non me lo
0: governo?
1: Lo sai che non me lo ricordo. Quando è che? Vabbè, ormai non fanno neanche in tempo a risponderci, ma.
0: Ma secondo me nel 2027.
1: Sette? Sì. Sì. Sai che non me lo ricordo? Perché sono già quattro anni si vota, questo è il quarto anno, quindi direi.
0: È già, sì, ma il
1: 27.
0: Quarto
1: vabbè, in tempo che sentiamo, tu vai su Google e leggi.
0: Sì, vai,
1: prossime
0: vai.
1: Votazioni. Va bene, lui ci fa una domanda, noi sappiamo la risposta, gliela daremo subito.
2: Buonasera, selvaggi. Ma cosa è successo? C'è un incidente in tangenziale a sì, Paese sì. Andando Silea. Da Silea verso Paese.
1: Sì, Olmi.
2: Che
1: sì.
2: C'è la strada bloccata.
1: Incidente.
2: Da dire il caso sì, sì, quasi a Olmi. Vabbè, cosa è successo? Qualcuno sa qualcosa?
1: Incidente con molta coda. Allora, amici, il romagnolo è incazzatissimo come sempre. Lui vive incazzata la sua vita. Qualunque cosa è molto incazzato.
3: Buonasera, Sebastia. Qual è la trina che ha detto che sto governo di Cerco Pittecchi?
1: Ha ragione.
3: Non ha fatto un cazzo. Spero e gli auguro che un Maranza lo inculi e gli dia tanti di quelle legnate da lasciarlo sdraiato per terra, infame comunista cornuto. Lollo.
0: Bene,
1: basta ancora, basta, ne ho così. 120.
0: No, basta, abbiamo finito, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30 con il mercatoio dello sfogatoio.
1: Grazie a tutti.

0: Light. Ciao, buongiorno, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
4: Peter Pan O'Clock.
0: Buongiorno, le 6 da un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan.
3: What?

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Svegli indesiderati.

0: Buongiorno amici. Oh mamma mia, ma sto senza voce anche oggi. Ogni volta ce n'ho una, ma è possibile? Quasi quasi mi metto in malattia.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: No. Troppo presto. Ma on quale radio?
2: Dalle 6 alle 7.
3: Sveglie indesiderate.
4: Un'ora in più.
3: Però sveglie indesiderate con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea, complimenti.
7: Si è svegliato!
0: Raga, buongiorno, sono le 6:08, inizia una nuova giornata targata Radio Peter Pan, Forever Young. Ciao, io sono Fede, mercoledì 24 giugno 2026. Ah, sveglie indesiderate, infatti stamattina è suonata alle 5:10, tipo 5:12. Mamma mia, di più che sveglie indesiderate sono le sveglie bestemmiate stamattina. Che sonno, ieri concertone di Fulminacci allo Sherwood Festival a Padova, non so se qualcuno di voi è stato, ma non soltanto il concerto un po' di Fulminacci, ma un po' in generale, perché è un mese di festival bellissimo, ci sono tantissimi artisti che passano di lì, più conosciuti o meno. Però bello, molto bello, dai, se qualcuno magari ha fatto un salto in queste settimane e vuole raccontare, 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Facciamo così, ci svegliamo insieme, con calma, no, purtroppo non ce l'abbiamo, a me non me lo danno il disco sveglia, però c'ho un nuovo disco molto figo.
8: Attenzione, nuovo

giorno, stamattina, il giro di boa è veramente faticoso, almeno per me. Se anche tu magari hai dormito poco, sei andato a dormire tardi, hai fatto festa come abbiamo fatto noi, io e Edo del Teremix Show, siamo andati a vedere Fulminacci, veramente bravissimo artista, strafigo, vi straconsiglio di andare, di guardarlo, comunque di seguirlo, oltre a fare dei pezzi super fighi, poi dal vivo veramente canta molto bene. Ci abbiamo il calendario infame che mi guarda e dice: dai Fede, leggimi per favore. Tipo, un conto è perdere il sonno, un altro è perdere il senno. Io ho perso il sonno, però pure il senno mica male, eh. Cioè, ormai sono veramente scoppiato.

0: Buongiorno compare Fede. Ma guarda, sto andando veramente soltanto con i piedi in cantiere, ma con la mente, con gli occhi, con il corpo non ci sono. Perché cioè, ieri sera sono tornato a casa che erano le 11:44 dalla palestra.
1: Alla palestra le 11.
0: A mangiare e a fare si sono fatti l'una. Col caldo, gira a sinistra, gira a destra, mi sono addormentato alle 2, mi sono svegliato alle 6 e sto andando a Chioggia, cioè quindi un'ora e mezza di strada, arrivi lì, devi fare altri quarto d'ora per arrivare a Stacchia di Santo Domenico, poi di nuovo Madonna, ma perché la vita così? Potevo nascere femmina?
1: Ma che c'entra, che c'entra? Non è che se nascevi femmina non ti sarei c'entra, non savi, però al di là di quello, come fai ad andare in palestra e tornare alle 11:44? Cioè,
2: buongiorno Fede,
1: buongiorno.
2: Guarda, sono già stufo di sudare e oggi dovremmo sudare ancora di più.
1: Che caldo, che
2: chissà che ci svegliamo, anzi che finisca questa giornata mercoledì, che è mercoledì giro di boa,
1: il giro di boa e ce la facciamo già più a

Baby K, tu Camarena, che bello sto pezzo nuovo di Baby K che secondo me quest'estate farà bei successoni, eh. Per bei successoni intendo bei soldini. È arrivato il momento della rassegna nottambula, quelle tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire mamma mia che bonnezza pure oggi. Uomo arrestato dopo aver fatto finta di essere una guida turistica museale, inventando storie false per ogni quadro, disturbando paraguide pubblica. Bellissimo, è una storia veramente bella, girava col beige al collo proprio indisturbato da tempo e nessuno si era accorto che in realtà stava inventando storie un po' particolari. Ma quando è che se ne sono accorti? Quando tipo la gente andava a chiedere agli addetti del museo, ma una domanda sulla grande rivolta del Khorasan del 1682, e ovviamente poi hanno scoperto che c'era un impostore che era un po' così. Sposa quattro donne tutte allo stesso tempo, ma poi scopre che sono tutte transgender. Amico mio, cioè, perché lei, ma com'è possibile che tu ti sposi senza sapere prima? Vabbè che le persone non le conosci fino a quando non ci ha mangiato almeno 100 kg di sale, diceva mio nonno, però vabbè. Una creator 22enne si è rifatta il naso affinché i suoi futuri figli ereditassero la forma di quello nuovo. E con questa possiamo tranquillamente chiudere. Io dico, no signorina, però sta roba no. Ma come fa? Ma come si fa, dai? Adesso mi sacrifico per i miei futuri figli. Organizzo un bel aereo per la Turchia e mi prenoto un bel trapianto di capelli, così almeno io spendo i soldi e sacrifico e i miei figli tutti i capelloni.

0: Jackson, Billie Jean su Radio Peter Pan, disco che nasce nel 1982. Si conclude così la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate. Il mercoledì è il giro di boa e di solito da queste parti il mercoledì arriva proprio lui, Don Fede. Però bisogna vedere se stamattina Don Fede si è svegliato dal letto.
1: Sveglie indesiderate. Radio Peter Pan.

0: No!
1: Sì!
2: Brava!
0: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
1: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Peace out. Peace out.
11: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno

0: nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
1: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una Notte da Leoni. Con Edo, Francesca Boyes, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a un euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede.

0: Stamattina mi sono svegliato bene e non bestemmio. Hai capito, Don Fede, quante cose che ci spara bam, bam, bam, bam, la mattina?
1: Ah, è arrivato quel momento. È mercoledì, è il giro de boa della settimana. Come se sta bene, eh? E quel giorno in cui alzarsi dal letto richiede più fede che talento. Ieri sera il Don Fede ha dato tutto: la voce, i 40 euro e pure un fusto de birra. Ma io dico no, ma dopo i 30 anni come se fa a uscire in mezzo alla settimana? Lui e Edoardo pensavano di essere giovani e ora Brufen, fisioterapista e una settimana con la minestrina. Ma diciamoci la verità, la vera impresa non è fare tardi in mezzo alla settimana. La vera impresa è dormire con 40 gradi e il condizionatore placcato in oro che ti guarda con aria di sfida. Dai, paga le bollette, fai straordinari. Lo so che l'estate è arrivata da pochi giorni, ma arriverà l'inverno con i piedi freddi, i piumoni e le tisane bollenti sotto le coperte. Speriamo che non si rovescino, perché sennò è un macello. E tutta questa puzza di sudore sarà solo un brutto ricordo. Quindi forza, salite in macchina, accendete il clima e fermatevi a fare benzina ogni 20 minuti, che purtroppo quello consuma. E poi resistete. E quando sentirete che starete per perdere le speranze, cari fratelli e sorelle, mi raccomando,

mattina, ma come stava? Perché sappiamo che è un po' preso un po' così. Comunque, rimanendo sempre in tema religioso, noi il mercoledì ci serve sempre un po' di speranza, un po' di fede. Cerchiamo un po' di trovare delle curiosità dal mondo religioso che fanno sempre un po' sorridere, no? Dovete sapere che esiste il santo patrono dei chirurghi plastici. Eh sì, a quanto pare si chiamano San Cosma e San Damiano e sono dei diciamo ex chirurghi del terzo secolo, quindi di qualche giorno fa, che sono diventati appunto i patroni ufficiali dei chirurghi plastici. Ma perché? La leggenda racconta che trapiantarono miracolosamente una gamba da un cadavere a un paziente vivo, creando quindi probabilmente il primo caso documentato di chirurgia estetica involontaria, possiamo dirla così. E oggi tuttora vengono utilizzati, invocati da chi sistema nasi, labbra, quindi da chi fa, sia da chi fa gli interventi, quindi dal dottore, che da chi se lo fa fare. Mi sono immaginato la scena di Emma Rossato, che qualche giorno fa l'ha raccontato, si è fatta un po' il ritocchino alle labbra, no? Che poi non so se ti fanno l'anestesia, però me la sono immaginata lì che pregava tipo Don scusate, San Cosma e San Damiano, tipo speriamo che venga tutto bene. Io fossi stata lei avrei pregato, avrei pregato Don Fede, e infatti.

0: Radio Peter Pan. Next event.
1: Prima di lasciare lo spazio ai remix, che vi porteranno il The Remix Show dalle 7 alle 10, il morning show di Radio Peter Pan, vi ricordo qualche appuntamento. Si parte da stasera.

Shaker di Peter Pan per cantare tutti insieme e battere un nuovo record. Saremo presenti io, Alice Fassina, Rocky Festaiolo, e poi venite e scoprite, insomma. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival a San Biagio di Gallalta a Treviso, dalle 21.30 in console Marco Baxo, Lady Ellen, con l'animazione della Peter Pan Dance Crew insieme all'ex Serafo. Ovviamente torniamo venerdì 26 giugno alla Peri Village, al Palma Nova Designer Village, a Iello del Friuli, Oden, food truck, aperitivi, e dalle 17 il DJ set con Sister Gloria, Alice Fassina, che sicuramente andranno a fare grosso shopping. C'è sempre venerdì 26 giugno la quarta edizione della 78 Rose Run a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso, dalle 19.30 partenza run in console Marco Baxo sul Peter Pan Track. L'ultimo appuntamento che vi ricordo è quello di due giorni, quindi la doppietta con Radio Peter Pan in Capanina Levà a Montecchio Precalcino Vicenza. Venerdì 26 c'è la Boombox, dalle 22 Andrea Martini e Muova, sabato 27 c'è il Pink Power con Stefi De Cicco e Francesca Weiss a partire dalle 22. Ci sono ovviamente tanti altri appuntamenti che come sempre potete un po' trovare sui nostri social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: vi posso lasciare con gli amici del The Remix Show. È stato tutto chiaro? Ci avete capito tutto?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: E questo avevo detto finalmente, perché sapevo che questa sarebbe stata la risposta. Per quanto mi riguarda, torno a pranzo dalle 13 alle 15 con Peter Panamanetta insieme a Alice Fassina. Nel frattempo, amici, abbiate fede.
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Squat.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 7 da 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock.
16: Peter Pan, viabilità.
17: Buongiorno, sull'autostrada 1, 2 km di coda per un incidente fra il bivio con l'auto Brennero e Reggio Emilia verso Milano, tempo di percorrenza di 38 minuti. Ci spostiamo a Roma ma rimaniamo sulla 1, rallentamenti fra Sette Bagni e bivio diramazione Roma Nord in direzione del Grande Raccordo e coda anche fra Torre Nova e diramazione Roma Sud sempre verso il Grande Raccordo per la viabilità esterna che non riceve. In A9 c'è coda tra Como Centro e Monte Olimpino a causa di un veicolo in avaria sulla corsia diretta in Svizzera. In A4 code a tratti fra Dalmine e bivio con la A58 verso Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code fra Monza e Cormano. In A14 per un incidente, un chilometro di coda tra Imola e bivio con la diramazione per Ravenna. Era l'ultima segnalazione. Buona giornata e buon viaggio.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Voglio, ascolta Antonino.
21: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: saluto.
1: A chi?
0: A chi ha sentito questa canzone con la versione remix. Allora, se l'avete sentita nel remix di Molella, siete ufficialmente parte della categoria premium degli ascoltatori del remix.
1: E quelli che invece avevano il base cosa sentivano?
0: Quelli che avevano quella originale erano con la versione base del programma. Quindi se avete sentito la versione remixata, allora vuol dire che anche questo mese il pagamento è andato a buon fine.
1: Il pagamento!
2: Accendi la tua radio anche per strada.

0: il programma è quello dei remix, cioè Edo e Andrea Nordio. Ciao, buongiorno ragaz. Volevo salutare tutti quelli che fanno giardinaggio, visto che
1: Remix Show, un programma pieno di cose vuote.
0: Mi sento vicino a voi e pensa che faccio così tanta fatica con questi pomeriggi a fare sti due lavoretti del cavolo che una persona normale farebbe in mezz'ora. Sì. Io ci metto pomeriggi interi. Sì. Che alla notte quando dormo faccio i punteggi alti.
2: Ah, vedi,
0: stanotte ho fatto il 94%. Cioè, io credo che lo faccio il sabato sera, capito?
2: Io penso di aver fatto il 12 questa notte. E infatti non capisco perché dobbiamo venire sempre in diretta. Ma non possiamo mai registrare il programma.
0: Non ce la fanno a registrare. A noi no, perché poi magari ad altri può succedere.
2: La Dall'Ara registra, ho sentito. Anche noi, Federico registra.
0: Noi no.
2: Noi non possiamo mai registrare. È ingiusta questa cosa, perché sono andato al concerto di Fulminacci con il nostro Fede.
0: Non ci credo.
2: Ragaz, però siamo tornati tardi.
0: Cioè, e allora ho un'idea, Edo.
2: Da svegliarsi qua,
0: Ho un'idea, Edo. Mettiamo il disco sveglia di Fulminacci.
2: Dai.
0: Bene, una canzone. Che canzone di Fulminacci mettiamo come disco sveglia?
2: Sono tutte tristi, ma tutte belle.
0: Mettemene una di Fulminacci.
2: Dai, metti quella di Crinz.
0: Com'è?
3: Stupida sfortuna.
0: Stupida sfortuna, il disco sveglia di oggi.

0: era il disco sveglia.
1: Fulminati oggi!
2: Ah, che ridere!
0: Vabbè, dai, ci sta.
3: Sì, sì. Andrea, Fede, prendete il telefono!
0: Fede.
3: Pronto? Bella!
0: Allora, parlando di fulminati, lui sicuro, perché per riuscire a dire Andrea e Fede adesso, cioè, uno qualche testa deve
2: avere. Ciao, piacere, sono Edoardo.
0: Ma sì, ma non lui chissà cosa stava pensando.
2: 7:12 del mattino, ma c'è chi è già sveglio da tante ore, no? Hai salutato la categoria dei giardinieri, ho visto su Instagram, che ormai è praticamente la nostra Bibbia diventata.
0: Sì,
2: tutto
0: certo.
2: Quello che vediamo su Instagram è vero,
0: è legge,
2: è tutto, funziona così. Quando ti dicono una cosa, nelle stories ho visto qualcuno che diceva faccio il giardiniere e questa mattina mi sono svegliato alle 3.
4: Grazie per pensare a noi giardinieri che in questo momento stiamo soffrendo troppo il caldo.
2: Mamma mia.
4: Ma per fortuna c'è Radio Peter Pan che ci tiene compagnia.
2: Grande Davide. Poi sempre Davide ha mandato anche un video di lui o di un suo amico, ma già dall'anteprima dico che questo video forse è meglio non metterlo in diretta senza
0: chiusa,
2: averlo messo
0: infatti
2: prima nel preascolto.
0: Allora, in questi giorni sto facendo questi lavori davvero brevi, cioè nel senso che io faccio con calma e quindi ci metto più tempo, però non sono neanche capace, quindi magari ci metto di più. Vabbè, questo è il discorso. Ma stando comunque poco fuori, muoio a fine giornata,
2: caldo.
0: Mi distrugge. Quindi davvero voi che lavorate all'aperto, ma io vi stimo tantissimo.
2: Guarda, se non sbaglio, poi da oggi c'è anche la cassa integrazione per chi lavora proprio all'aperto.
0: In che senso? Cioè, nel senso.
2: Perché nelle giornate proprio da bollino rosso.

0: figura, Edo, neanche detto di Kimi Antonelli.
1: Mamma mia, no, mamma mia, non abbiamo neanche detto che si è fidanzato.
0: Oh, finisce? Pronto?
2: Non risponde, non risponde.
1: Scusate ragazzi, se vedete il nostro ascoltatore in giro per la strada urlando bella, fermatelo, perché
0: è quello con la vena grossa sulla, sul collo.
1: Ah, mamma mia, non puoi mai salutare una categoria che poi arrivano quelli delle altre categorie.

0: Buongiorno, ma solo i giardinieri, poverini, poveretti. E chi fa manutenzione, impianti, illuminazione pubblica, asfalti, asfalti, edili, li mettiamo da parte?
1: Ma detto a
2: tutti quelli che lavorano all'aperto, io quell'intervento là. Però vabbè, sì, certo, li salutiamo tutti qua.
1: Oggi è mercoledì e quindi non ci sarebbero problemi, però purtroppo ne sono sorti proprio per colpa nostra, per questa cosa dell'abbonamento premium. Ancora non siamo tornati al top, diciamo, perché guarda, c'è chi dice
2: facciamo fatica a trovare la quadra.
1: Ho sottoscritto l'abbonamento premium ma non riesco a collegare l'account tra radio, app, digital audio, bellissima, quindi col DAB mi potete dire come posso fare per favore? E poi invece qualcuno che ha approfittato di una promozione che io non conoscevo.
0: Ragazzi, sono andato al Media World, ho fatto vedere che ho l'abbonamento premium e mi hanno fatto, come avete detto, il 20% di sconto sui privatizzatori. Grazie.
2: Manco sapevo che avevamo sta convenzione, ma perché noi siamo come quelli che lanciano, tipo al lancio del nuovo, dell'aggiornamento dell'iPhone.
1: Sì.
2: Ci mettiamo un attimo perché dobbiamo fare gli accorgimenti.
1: Ma poi ne facciamo delle offerte incredibili.
2: Accorto che offerte incredibili.
1: Incredibili.
2: Con ferri da stiro portatili. Ah, convenzione.
3: Oddio, ma mi viene proprio da cantare.
4: No, non cantare.
2: Grazie.

0: tutti i problemi stanno arrivando di mercoledì. È un problema anche questo, che arrivano con un giorno di ritardo, questi problemi.
1: Ciao ragazzi, ma è possibile che con l'account premium stia passando solo Radio Maria? Ma chiedo, perché sennò ti dico l'abbonamento.

0: vabbè però,
1: Mario, tu ti svegli la mattina. Gesù vive.
2: Sto impazzendo.
3: Questo è il Delemix Show.
2: Da quando Edo si è riavvicinato alla chiesa.
3: Tutta colpa della Sagrada Famiglia.
2: Quella, da quella

0: Comfort.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
7: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Tecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: meravigliosa.
1: È bella questa.
2: Ricordi?
1: Anche questa nel 2012, quando io nascevo.
2: No, non è vero, non è vero. Hai fatto male i conti.
1: Nascevo come speaker di Radio Peter Pan.
0: Ecco. Un saluto
1: a chi?
0: A Silvia, che è appena partita per Rizzone. Va a fare le vacanze lì. Tra l'altro, già ha trovato traffico per strada. Insomma,
1: non è che ha trovato traffico, ha trovato un trattore.
0: Vabbè, dai, adesso si sposterà. Andrà nel campo adesso.
1: Bel sorpasso, vai.
0: E poi manda un saluto alla macchina davanti a lei, la famiglia Agnoletto.
1: Vabbè, ciao ragazzi e buon viaggio, buon divertimento.
0: Oh, poi siamo arrivati già al mercoledì, eh.
3: Ciao ragazzuoli, dai che oggi è mercoledì, dai, giro di boa. Manca un giorno a venerdì.
0: Ma non è vero.
3: Domani diciamo, domani è venerdì.
1: Domani manca un giorno a venerdì. Cioè manca un giorno a domani e poi manca un giorno a venerdì.
0: Scusa, mi sono distratto, ho visto che ha mandato un messaggio Mariangela, la figlia di Fantozzi, che da qualche giorno scrive al The Remix Show. Dopo lo sentiamo. Intanto però dobbiamo risolvere il problema del premium, perché va bene che fa caldo, ci sono un sacco di problematiche, però almeno sta cosa della funzione premium del The Remix Show.
1: Noi abbiamo spiegato che essendo in fase di lancio la versione premium, a parte che c'ha dei prezzi vantaggiosi.
0: Sì, tra l'altro se fate l'annuale costa molto.
1: Esatto, ci sono delle convenzioni, però ci sono alcuni bug.
0: Tutte le info le trovate sul sito del The Remix Show. Allora, questo non è ben spiegato, allora ci aiuta il nostro ascoltatore.
4: Ok. Allora, per il remixer che aveva bisogno è collegare tutti gli account all'abbonamento premium. Allora devi aprire l'app di Peter Pan, andare sulle impostazioni, sulla sezione impostazioni, e cercare la voce tattili. E quindi devi
1: tattili.
4: E allora quando l'attivi ti farà fare tutti i login del caso e quindi potrai usufruire del tuo premium all over the world.
0: Il premium all over the world.
4: Sei ma calmo. Un'informazione, ma
0: dimmi.
4: Funziona su tutti i punti vendita.
0: Cosa scusami?
4: Fammi sapere, grazie.
1: Cosa ha detto?
0: Se la promozione funziona con lo sconto in tutti i negozi. Poi
1: tutti i negozi abbiamo. Per il lancio siamo convenzionati con tutti.

0: lo sai che oggi, 24 giugno, è un giorno importante. Oggi è San Giovanni e quindi buon onomastico a tutti i Giovanni, in questo caso al nostro Giovanni che arriverà tra poco a fare la Peter Pan Generation, al mio papà.
1: Auguri!
0: E poi a Giovannino di Radio Sorriso.
2: Prega per noi.
1: Questo è per Giovanni.
0: Certo, all'altro Giovanni che è in diretta su Radio Sorriso.
1: Sì.
0: Zani,
1: con tanto affetto.
0: Esatto.
3: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
1: Ma non fanno il santo del giorno loro, però. Niente. Allora, grandi saluti, non li facciamo tutti. Ci spiace, ragazzi, perché ovviamente arrivano un sacchissimo. Hanno chiamato le altre radio, non c'hanno più gli ascoltatori. Allora dico, non riusciamo a vedere tutti, però lui mi piace perché proprio ha preso il tempo radiofonico giusto, cioè ci permette di fare la gag.
4: Buongiorno ragazzi, vorrei fare un saluto
1: a chi?
4: Al mio amico Zenaro, il magazziniere più bravo del Triveneto.
0: Era lui?
1: Sì, sì,
0: era lui che volevi mettere.
1: Il saluto.
0: Pensavo quello che diceva, ma che noi mettiamo in onda l'ascoltatore che fa Mariangela, la figlia di Fantozzi, che però in realtà lo sappiamo solo perché ce l'ha detto lui.
5: Papà, papà!
0: Cioè, lì lascia andare l'audio?
5: Ciao, sono Mariangela, la figlia di Fantozzi.
0: Perché se non l'avesse detto.
1: Sembra l'ubriacone del bar!
0: Se non l'avesse detto, nessuno avrebbe immaginato che era davvero la figlia di Fantozzi.
1: Tra poco sentirete la scotechina, poi il fuorigiri, poi arriverà il maestro Miyagi che sicuramente parlerà di. Che inizia questa sera.
6: E ragazzi, la svolta, mi hanno preso Temptation Island. Porto le birre in spiaggia ai concorrenti.
0: Non fa il tentatore, ieri. Va a fare il custode della spiaggia.
1: E adesso voi diventate i vocalist. Allarma!
7: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
8: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Trimix Show.
9: Mamma mia, che inglese! I watch you gone again!
1: Guarda che questa sera a Torino fanno i fuochi per il patrono!

0: giorni oggi a Torino stanno a casa. C'è stasera i fuochi, magari a mezzanotte, magari domani.
1: No, c'è 24, San Giovanni.

0: saluto.
1: A chi?
0: A chi? A Silvia, il mio amore, che oggi sono 3 anni con voi in sottofondo.
1: Dai.
0: Un saluto.
2: Auguri.
3: 3 anni con noi in sottofondo?
2: Stanno insieme.
3: Ah, ok.
2: No, anche quando fanno all'amore.
0: Caronno per Tusella, si vola! 180!
2: Vai piano,
4: la pizza è la pizza fricco.
2: Vai con calma, guarda. Non esagerare.
3: Ah, che bello!
5: Stamattina dico no!
3: No!
5: A Matteo Monti!
3: No.
5: Perché non ha messo I love the way you lie?
3: Scusa,
2: oggi poteva metterci un remix di I love the way you lie.
3: I love the way you lie. Vabbè ragazzi, ricordiamo che la scotechina, insieme poi alla chicca del maestro Miyagi, alle telefonate che faremo più tardi, alla puntata intera, alle scenette dello sfogatoio, alle puntate dei programmi del fine settimana,
2: dimmi
3: sul sito peterpan.it nella sezione podcast,
2: oppure tramite l'app, sempre la sezione, certo, podcast.
6: Dove cazzo guarda Marocca,
2: questo continua a mandare lo stesso audio al 2018.
3: Non smettere mai, ti prego.
2: Mannaggia ragazzi, come state? Buon mercoledì. State bene? Tutto a posto?
3: No,
2: come va? Come sta andando?
3: Non chiedere come va, non possiamo.
2: Fa caldo, quanti gradi ci sono? Ieri ho sentito un'altra radio che ci ha rubato la rubrica del cruscottone. A me piace tantissimo.
3: Non
2: ti piace?
3: Non era innovativa.
2: Non era innovativa?
3: No, perché la facciamo da tantissimi anni. Comunque.
2: Quanti gradi segna il vostro cruscotto?
3: Il contest è dalle 10. Andate, anche perché adesso alle 7:49 minuti succede un'altra cosa. Per circa 2 minuti e mezzo, forse 3 minuti, vediamo adesso. Si entra in modalità aereo con la mente, si alza il volume della radio.
6: Dove cazzo guarda Marotta?
3: Ci si prepara con le stories di Instagram. Su Radio Peter Pan, come tutti i giorni, torna il fuorigiri.

0: Nobody, the club, the hand.
1: Giustamente il nostro programma ormai è internazionale, quindi Andrea, che vogliamo fare? Lo mettiamo in una italiano. Lingua e nell'altra.
2: Esatto. Poi mi spieghi perché quello in inglese però c'ha la cadenza indiana?
1: Perché non abbiamo pagato tanto chi faceva gli audio e quindi abbiamo trovato, sai com'è, no? Tipo i call
2: center. Un'offerta incredibile, credo.
1: I call center, no? Ti chiamo, ti dicono che ti chiamiamo dall'Italia, ma poi senti le voci, non mi sembrate molto italiani.
2: Un giorno facciamo una puntata di litigate con i call center.
3: Buongiorno a tutti, buon mercoledì.
1: Ciao.
4: Suco di un bel suco.
5: Suco. Si vede una voglia di lanciare dei disco night, queste robe che guardano.
6: E non c'è nessuno che fa l'abbonamento premium.
7: Peter, con calma, perché queste mine mi sembra di essere a fare aperitivo alle 5 di sera, invece non sono ancora le 8.
1: Bravo,
7: calma, fanciulli.
1: Calmo,
2: hai ragione. Poi, ragazzi, godetevi anche queste ultime due puntate del Remix Show, perché poi c'è la pausa estiva.
1: No.
2: Cosa c'è?
1: No, non digli così, vai in vacanza, digli che vai in vacanza.
2: Ma vai in vacanza.
1: Vai in vacanza, ma io sono qua,
2: Vero, è vero, però di solito
1: abbiamo. Sai che la baracca
2: così.
1: Chiude qua.
2: No, il Remix Show continua, però finisce.
1: No, che poi si aspettano Rocky, quindi.
2: Voi rimanete su Peter Pan. Detto ciò, basta fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
8: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
9: Buongiorno Remix.
1: Sì.
9: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì affosissimo, affosissimo, affosissimo, affosissimo, affosissimo, affosissimo. Ah, buongiorno Remix. Si comincia già a boccheggiare nelle prime ore del mattino, ma soprattutto nelle prime ore del mattino cosa si fa? Un gran saluto
1: a chi?
9: Agli amici della raccolta differenziata del vetro. Forse sono i più furbi, forse hanno indovinato proprio l'orario lavorativo. 4:30, 5:15 del mattino. Loro sono presenti, furbissimi. Sì. Però bisogna fare anche un applauso.
1: A chi?
9: A questi ballerini, a questi conduttori radiofonici che fanno tornare indietro con la mente i propri ascoltatori. I balletti al loro debutto.
2: Bravi.
9: Sì. Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice mercoledì. Lavorativo e non. Maestro Miyagi vi ricorda che non tutti i supereroi indossano un mantello. Alcuni si mettono a stirare a giugno con 35 gradi. C'è.

0: mi piace sta canzone, devo dirlo, bella.
1: Mi spiace per l'ascoltatore di prima che diceva no, ma non mettete sta roba che mi sembra di stare a fare aperitivo. Effettivamente questo è un po' aperitivo.
0: La radio è Forever Young, quindi questa è.
2: Comunque ragazzi, è arrivato quel momento dell'anno. Domani si vola il DEFCON.
1: Lei è Forever Young, brava.
0: Hai capito? Vabbè, comunque ragazzi, manda foto. La prima ora del The Remix Show, tranquilli, ce n'è un'altra e poi ce n'è un'altra ancora. Fino alle 10 siamo qua. Show.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Radio Peter Pan. It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 8 in puntissimo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione che punta a limitare i poteri di guerra della Casa Bianca, imponendogli di interrompere eventuali azioni militari contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. È un voto inopportuno e insignificante, ha detto il presidente USA, a picco anche nei sondaggi. La politica estera italiana non cambia, lo ha ripetuto in una intervista alla Premier Meloni dopo gli scontri verbali con il leader americano. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, il suo monito. Il governo sarà presente alla festa all'ambasciata americana del 4 luglio. In tutta la Germania il traffico ferroviario è rimasto sospeso nella serata di martedì per un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Un aggiornamento software potrebbe aver causato il malfunzionamento. La circolazione ora è in lenta ripresa. Si conclude la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Inghilterra, Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte 1-0 il Panama che viene eliminato. Successo della Colombia 1-0 contro il Congo. Il Portogallo supera 5-0 l'Uzbekistan alle 21 di stasera. Bosnia Erzegovina Qatar e Svizzera Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: devo farlo.
1: Edo, com'è che si chiama questa canzone?
2: Ed era St. John con Roses.
0: Va bene, stai migliorando, bravo, potresti farlo speaker in radio.

0: Legaz, continua il Remix Show. Abbiamo parlato prima, anche se per poco tempo, del caldo che devono patire i cari giardinieri, ma non solo.
1: No, no, tutte le categorie di lavoratori che stanno all'aperto. Esatto. Tanto, tanto caldo. Abbiamo anche detto dello stop in certi orari di certe regioni, della cassa integrazione che è stata messa a disposizione dal governo, insomma, sì, per chi ne avesse bisogno, perché proprio non si riesce a lavorare proprio per giornate intere o comunque periodi interi, e quindi un gran casino, però non solo.
0: Ma sì, ma noi continuiamo a far finta di niente.
1: Dillo.
0: Noi semplicemente diciamo che fa
1: dillo,
0: caldo.
1: Dillo.
0: Noi diciamo fa caldo, ma che caldo, quest'anno più caldo dell'anno scorso, strano, vero? L'anno prossimo, quest'anno più caldo dell'anno scorso. Continuiamo a far finta di niente. Intanto le ondate di caldo di quest'anno saranno 4 gradi più intense del previsto.
1: Per colpa del
0: riscaldamento climatico.
1: Il cambiamento.
0: Noi facciamo finta di niente.
1: Ma non esiste!

0: Comunque grazie mille a Dario che ci ha mandato il post che ha pubblicato, e loro sono sempre bravissimi, i ragazzi di Geopop, e hanno spiegato un po' che effettivamente appunto questo caldo è causa del cambiamento climatico.
1: Ma non è vero! Non esiste!
0: E poi approfitto per dire una cosa, perché quando mi succede di vederla per strada davvero la vivo male.
1: Quelli con la maglietta pezzata.
0: No, quelli a petto nudo che vanno a correre.
1: Con la maglietta pezzata?
0: Sì, vabbè, quello
1: giuro,
0: succede.
1: Quello è uno dei miei più grandi problemi, perché io mi vergogno tantissimo, però sono uno di quelli.
0: Vabbè, ma succede se ti metti.
1: Io sarei chiuso in casa.
0: Hai presente con uno zainetto che succede alla schiena?
1: Cazzo, ciao. Sì.
0: No, ma io parlavo di quelli che escono con gli animali. Perché in questo video, il video comincia tipo con il ragazzo, com'è che si chiama?
1: Il Dena
0: che prende la temperatura dell'asfalto.
1: Sì, e vede che
0: 65 gradi.
1: Sì, cioè,
0: 65 gradi. Quindi vuol dire che anche quando portate via, noi usciamo con le scarpe nel 90% dei casi, nel 99% dei casi.
1: Continuate pure ad asfaltare tutto e a far rotonde. Continuiamo a fare marciapiedi
0: però
1: infiniti.
0: Però i cani che escono di casa alle 2 del pomeriggio con i padroni devono subire questi 65 gradi, si cucinano le zampe, ragazzi.
1: State attenti.
0: Mi raccomando, che io ci soffro tantissimo per questa cosa qua.
1: Dice un ascoltatore, e questo c'ha veramente ragione, quindi dovremmo già mettere la base per dargli il premio, perché lui effettivamente, ragazzi, qua cioè, se la merita, guarda. Comunque, con questo caldo la birra dovrebbe passarla la mutua.
0: Vabbè, è vero.
1: Allora, io dei buoni welfare per andare a prendere la birra fresca. Ma
0: ultimamente, a parte alle serate, io mi sto impegnando
1: per non bere.
0: Per bere anch'io molto poco alcol. Mm-hmm. E però devo dire la verità, con sto caldo qua arrivi all'orario dell'aperitivo alle 20 prima di cena, quando sei sudato una birra fresca
1: e poi cominci a sudare di nuovo.
0: Comincia a sudare anche dopo che ti sei fatto la doccia, cioè proprio mai una gioia.

0: si sono preparati, visto che il 4 luglio ci sarà un concerto gigantesco a Roma.
1: 250.000 spettatori paganti, nemmeno per il The Remix Show Live.
0: E tu
1: live.
0: Dici per chi? Per chi può essere? Chi c'è? Beh, i Rolling Stones.
1: Lascia fare, sarà il concerto italiano con più spettatori paganti di sempre.
0: Per
1: lascia
0: chi?
1: Fa.
0: Per chi?
1: Ultimo.
0: Per ultimo.
1: Che arriverà primo? Aspetti.
0: Smettila che se no tiro fuori quella storia.
2: No.
0: Quale storia?
1: Qual è? La storia.
0: No, vabbè, ma quello
1: era sulla storia.
0: Ma non è. Potrei difendermi. Però comunque.
1: Ma l'abbiamo già raccontato.
0: Esatto. Ultimo farà questo concerto il 4 di luglio, appunto previste 250.000 persone. Il concerto sarà il 4 luglio, quindi mancano 10 giorni.
1: Sì, 140 metri di palco, 18 maxi schermi, 36 torri audio. C'è chi lo vedrà direttamente da Ostia, praticamente.
0: Sì, ma perché il discorso è questo. Allora, tanti concerti sono organizzati per far tante persone, ma cosa succede? Che le ultime persone, quelle indietro, poi non vedono. Una cippa.
1: Ma già tipo l'ippodromo,
0: esatto,
1: Milano,
0: l'ippodromo
1: delle,
0: già
1: delle polemiche, no? E là ne hanno fatti 80.000, immagina con 250.000.
0: Infatti era quello che mi chiedevo, quando per esempio si vede ogni tanto che esce l'articolo Lady Gaga concerto record a Rio,
1: sì,
0: San Paolo,
1: dove era? 1-2 milioni di persone.
0: Esatto, e tu dici ma com'è possibile che tu quello
1: stava in live su Twitch l'ultimo
0: il milionesimo in fondo, ma che cacchio vede?
1: Sul sito guardavo lo streaming.
0: Vede niente, invece no, con tante torri audio, con tanti maxi schermi, probabilmente 18 maxi schermi riusciranno ad averli tutti, ma io mi chiedo a sto punto ha più senso essere quelli indietro?
1: A sto punto mi guardo il DVD a casa.
0: No, perché alla fine se tu vai in prima fila e vai in prima fila al concerto quello da 250.000 persone, sarà meglio quasi andare al concerto in prima fila quello con meno persone? Cioè, allora, adesso sei in prima fila, che ti cambia?
1: Adesso dobbiamo mettere la canzone, però sappi che se avessimo avuto tempo avrei messo il jingle, quello che diceva. Io non ho capito niente.
0: Io non ho capito niente. Vabbè, poi ti spiego allora.

0: Allora, provo a rispiegartela con più calma, ok? Intanto nice. Qualcuno chiedeva chi è ultimo.
1: Chi era un passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere te.
0: Tutto uguale, tutto uguale. È un trasformista ultimo.

0: guarda, io ogni volta che esce una canzone, ogni volta che esce una canzone di Ultimo provo le stesse sensazioni di quelle di Purple Disco Machine, ovvero dici questa volta sarà un po' diverso il suono, invece il suono è sempre lo stesso. Vabbè, si assomiglia molto.
1: Dai, spiegaci la teoria.
0: La mia teoria è questa: il senso di andare a un concerto che fa tante tante tante persone, qual è se non quello di semplicemente far contento l'artista? Perché quando c'hai, vai a vedere un concerto, qual è l'obiettivo? Qual è? Vedere un l'artista. Concerto, vedere, vedere l'artista. Ok, quindi se vai a un concerto dove ci sono 250.000 persone,
1: vai per l'esperienza di stare insieme,
0: allora in quel caso cambia,
1: fare record.
0: Ok, quindi non passa in secondo piano l'artista. No, immagina, se dici questa cosa qua cambio anche il mio punto di vista.
1: Secondo me io non ci andrei, ad esempio, perché secondo me troppa gente non me lo godrei, però deve essere bello per chi è tanto fan poter dire di essere stato lì a quel concerto lì, in quell'occasione lì, i Pink Floyd a Venezia, un flop annunciatissimo,
0: sì, però,
1: incredibile. Okay, eppure bene, tutti sono andati e sono stati malissimo, cioè tanta gente è stata male, capito? Però pur di esserci hanno fatto le peggio cose.
0: Sì no, ma ok, il ragionamento che io ti avevo fatto all'inizio era partendo da quelli che si sono già messi con le tende accampati
1: e che non l'abbiamo detto
0: per il concerto. Sì, vediamo. Infatti lo stavo dicendo, praticamente già adesso ci sono persone che con le tende si sono messe davanti ai cancelli perché vogliono essere i primi.
1: Mancano 10 giorni.
0: Io mi chiedo, questi qua che quindi andranno in prima fila, tu quando sei in prima fila ad un concerto ti godi molto bene il concerto, quindi che sia da 50.000 persone o da 250.000 persone, per quelli in prima fila non cambia niente, zero.
1: Loro no.
0: Questo intendevo io. Se sei in prima fila te lo vedi bene il concerto, ma che anche se che sia da 5.000 persone. Da quant'è che non è sessore. Ti giuro, non sembrava neanche Ultimo, non sembrava proprio un artista nuovo. Hey yo, Jason. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: ascoltatori gentilissimi, tipo partiamo con la Marti che dice: ci rendiamo conto, 10 giorni prima per il concerto di Ultimo, ma neanche se fosse Beyoncé sarei sotto il sole 10 giorni con la tenda. Ma io né per Beyoncé né per Ultimo,
1: cioè lo deve fare, lo devi fare perché ci tieni.
0: No, vedi, lei dice, la butta in polemica, vedi, cioè nemmeno se fosse Beyoncé. Però adesso arriverà il messaggio di qualcuno che dice: Beyoncé, ma nemmeno se fosse Vasco, ma Vasco, no, nemmeno se fossero i Blink, no.
1: Ma guarda che la gente è strana comunque, cioè,
0: Va bene, poi tanti dicevano: no, perché andare a un concerto quando sai che logisticamente potrebbe essere un gran problema? Per vivere l'emozione.
1: Sì, vabbè.
2: Secondo me, quando vai a un concerto con veramente tante, tante persone, come può essere un San Siro riempito, sold out, non vai tanto per il cantante, ma più per lo spettacolo di persone che cantano all'unisono. Che
1: allora,
2: cioè,
1: quella
2: è la vera emozione, forse, non tanto il cantante. Infatti io sono pro ad andare anche con cantanti che non ti piacciono, ad esempio non ascolti tanto Vasco, sei giovane, che già c'è qualcosa che non va, e vatti a fare sto concerto.
0: Io
1: ed Edo ci stavamo confrontando nel fuori onda parlando di quando ha senso magari pagare quei 10-15 euro in più per avere il Prato Gold, quindi essere un po' più vicini, e quando invece no. E quindi dicevo: guarda, se ti interessa andare lì ad ascoltare il cantante perché
0: ti
1: piace,
0: il Prato Gold.
1: Prato Gold va bene.
0: Anche perché sta un po', arriva un po' più tardi.
1: Sì, esatto, sei più largo, sei più comodo, ti ascolti meglio le canzoni. Se invece il tuo scopo è dire: guarda, ci andiamo in un gruppo di persone, vogliamo goderci la giornata, bere in compagnia, vedere, cioè non per forza star lì a cantare tutte le canzoni, capito? Allora in quel caso sta bene.
0: Ma ragazzi, ma quante robe giuste stiamo dicendo stamattina? Ma votateci, no?
1: Questa
0: votateci!
1: È Radio Giusta! Radio Peter Pan.

0: messaggi molto belli e anche molto divertenti. Allora, quelli molto belli e utili, tipo qualcuno che ci linka la notizia che forse il concerto di Ultimo potrebbe andare in diretta sulla Rai.
1: Ah, ok, grazie mille per avermi avvisato. Vedo, così almeno.
0: Te lo guardiamo almeno.
1: No, guardo già cosa fanno su Italia 1 quel giorno.
0: Marco invece che si chiede: scusate, ma vanno 10 giorni prima perché sono appassionati di montaggi dei palchi?
1: No, sono quelli del service, devono montare loro il palco.
0: Ecco, allora che notizia è?
1: Secondo te l'hanno già montato il palco?
0: Oddio, 10 giorni secondo me stanno iniziando.
1: Cioè, se è tanto grande dovrebbero cominciare.
0: Amici che lavorate nei service, sì, ditecelo.
1: Sì, sì.
0: Voi lo sapete.
1: Sì, sì.
0: Allora lo sanno se stanno già montando oppure no.
1: Sì, sì.
0: E poi invece, parlando di caldo, le amiche di Cerea della lavanderia che stanno già lavorando, Elena ed Elisa, con 33 gradi all'interno.
1: Hai sbagliato però. Mm. Hai detto Cerea.
0: Invece.
1: Cerella.
0: Cerella, l'ho detto in
1: dialetto.
0: Perdonatemi, amici di Cerella.
1: Che figura.

0: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Domani sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Levà a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
0: Vivi l'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30, animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 99, Paul Johnson, Get Get Down.
1: Sei andato giù finché la cantavi?
0: Certo,
1: perché sai che bisogna fare questa cosa qua, è come con low, low, low, low, che devi abbassarti quanto.
0: Che
1: buongiorno
0: fatica.
1: Ragazzi, siamo i Remix, abbiamo parlato di concerti, sono arrivati tantissimi messaggi belli, però adesso basta. Cioè, nel senso, il brutto di questo lavoro è anche a un certo punto darci un taglio, nonostante siano arrivate tante storie molto interessanti, sono arrivati messaggi di persone che raccontano di biglietti che hanno preso, concerti che si sono goduti, motivi per cui sono andati ai concerti, ansie durante i concerti. Uno su tutti che mi ha fatto ridere era uno che diceva: io ho sempre paura ad andare in prima fila ai concerti perché ho paura del momento in cui il cantante si avvicina alla prima fila e magari io non so le canzoni che sta cantando.
0: Perché ti senti sotto interrogazione praticamente, esatto. Quindi che figuraccia fai? Se proprio tu dicevi nel fuori onda, se mi inquadrano.
1: Se
0: ti inquadrano. Allora usiamo una cosa di Giovanni per cambiare pagina. Abbiamo cambiato pagina.
1: Cambiato argomento per parlare un attimo dei siti porno.
0: Oh, bene.
1: No, era diventato quasi un tormentone ormai del nostro programma, ovvero dire che sarebbe servito lo speed.
0: Anche per ascoltare il The Remix
1: Show. Anche per ascoltare il The Remix, perché vi ricordate che quando è stato ormai 6 mesi fa? Ormai sono passati
0: circa,
1: 6 mesi.
0: Circa.
1: Perché mi ricordo che era tipo a Natale che lo dicevamo.
0: Se era il regalo di Natale.
1: Vabbè, comunque, ovvero l'accesso ai siti porno
0: da
1: solo
0: febbraio,
1: tramite speed.
0: Eccolo.
1: Ah, febbraio era. Accesso ai siti porno tramite speed. Ma alla fine sta cosa qua non è mai successa. Cioè,
0: e quindi?
1: Quindi
0: come siamo organizzati?
1: Siamo organizzati che anche il telefono azzurro si è preoccupato di sta cosa. Ed è venuto fuori che probabilmente, insomma, ci rinunciano. Cioè, sta cosa qua del cercare una soluzione.
0: Beh, bella la soluzione che hanno trovato comunque.
1: Ma perché c'è quest'obbligo, però tanti siti hanno fatto causa alla Gcom per la cosa, perché effettivamente stiamo parlando di comunque aziende
0: che fatturano.
1: Che fatturano, questo è un limite che impone alle aziende, ci sono state cause, perse, vinte, bla bla bla. E alla fine quindi probabilmente tutto andrà a ramengo, come si dice.
0: Poi senti lì, mica li puoi inculare, voglio dire, nel senso.
1: Ehi, in che senso, scusa?
0: No.
1: Hai detto quella categoria là?
0: No,
1: la categoria dove si incula.
0: No,
1: non parliamo di quella categoria.

0: Allora, abbiamo parlato di attese, cioè l'attesa per il concerto di Ultimo, ma anche l'attesa per l'uscita di GTA 6. Che...
1: ci siamo, eh?
0: Ci siamo, insomma, adesso mancano ancora tre mesetti, bisogna vedere poi se manterranno la promessa.
1: No. Lascia fa che hanno detto che è tutto a posto stavolta, hanno dato l'ennesima conferma sulla data che ormai ci siamo stampati tutti nella testa. 19 novembre 2026. Io che ho la Play 4.
0: Mi sa di no, amico mio. Mi sa di no.
1: Davvero.
0: Amico. Penso che tra l'altro il gioco sia così pesante che non giri nemmeno su una PlayStation 4.
1: E datemi la versione light, no? Mezza mappa.
0: Aspetta.
1: Un quarto di mappa.
0: Tra l'altro è notizia che ci stiano mettendo così tanto e la costruzione del gioco sia così dettagliata che alcuni dettagli, visto che prendono proprio dei riferimenti reali di determinate zone geografiche, tipo della Florida o altro, cioè ci sono città, paesi, nazioni.
1: Sembra qualcosa da Los Angeles.
0: Los Angeles, Miami, Baglio. Florida.
1: Qualcosa che hanno messo nel gioco, nel frattempo l'hanno cominciato a creare qualche anno fa, hanno già buttato giù tipo dei palazzi che avevano messo nel gioco. Non esistono più.
0: Ci stanno mettendo così tanto che ed è così dettagliato che alcune cose sono già sparite. Cioè, questa cosa qua. Pensa quando hanno buttato giù il palazzo che avevano costruito, quante bestemmie hanno tirato quelli di
1: GTA. Qualcuno ha detto: che facciamo? Lo rifacciamo? No, lasciala, non se ne accorge nessuno, non ti preoccupare. E invece la gente se ne accorge già ancora prima che le cose vengano pubblicate, ma soprattutto si sono tutti già segnati in ferie per il giorno dell'uscita. Cioè, ci sono già aziende che hanno comunicato che il 19 novembre saranno chiuse.
0: Pensa, mi pare che regalassero il gioco a chi nasce proprio il giorno dell'uscita del gioco, vero? Ho letto qualche articolo. Pensa ai genitori che stanno programmando la nascita del figlio.
1: Ma tu ce l'hai la Play 5?
0: Ma che?
1: E quindi non possiamo giocare?
0: No, non possiamo giocare. Dobbiamo comprare la PlayStation 5.
1: Andiamo da qualcuno a giocare.
0: Regalateci la PlayStation 5, grazie.

0: GTA 6 dovrebbe essere attorno ai 90 euro.
1: Dai, 90,
0: le
1: dai.
0: Le versioni Pro, Deluxe, Max. Pro, Plus, Collectors, eccetera.
1: Quella con l'abbonamento del The Remix Show incluso.
0: Siamo convenzionati. Fino a 200 euro, però voglio dire, il prezzo quello più per i comuni mortali dovrebbe essere attorno ai 90 euro. Che è lo stesso,
1: per i comunisti,
0: che è lo stesso. Esatto.
1: Allora,
0: è lo stesso di Mario Kart. Per
1: purtroppo, né io né Andrea potremmo giocarci. Un ascoltatore ha scritto anche una cosa. È stato anche un po' scurrile, ho dovuto riprendere. Perché mi ha scritto la Play 4, buttala via.
0: No, io ci gioco.
1: Intanto non ti permettere così di insultarci solo perché abbiamo la Play 4. Comunque posso dire, ma che cazzo ce ne frega noi di GTA 6?
0: No, in realtà mi
1: ma ci prendiamo il 5 che costerà 10 euro ed è tutto uguale. Tanto vai
0: ce
1: fuori.
0: Il 5,
1: tanto
0: ce l'ho il 5.
1: Ce l'hai già.
0: Ce l'ho il 5.
1: E come? Tanto fai sempre le stesse cose.
0: No. Grazie per avermi detto.
1: Ma dai, che allora prendi l'aereo.
0: No, prendi
1: la barca e ti schianti e ammazzi. No. E vai in
0: potrai,
1: giro.
0: Intanto puoi entrare tipo in tutti gli edifici
1: ma
0: che ci sono.
1: Ma chi se ne frega? Ma per fare cosa poi?
0: La fisica è migliorata dei veicoli da guidare. Puoi personalizzare di più i cosi. C'è il traffico, ci sono il comportamento dei
1: c'è
0: il comportamento degli automobilisti.
1: C'è quello che dice buongiorno da Jerry Romano, le informazioni sul traffico.
0: Poi puoi giocare nei panni di Lucia e del suo compagno Jason Duval. Puoi assaltare.
1: Pensa quanto è pesante la signora Lucia.
0: Puoi assaltare.
1: Che il suo
0: i negozi.
1: Compagno si chiama Dupal.
0: Puoi assaltare i negozi, fare rapine più complesse. Le reazioni della polizia sono più intelligenti. Puoi guardare video dirette virali creati dai personaggi non giocanti.
1: Sapete cosa hanno scritto? Cosa ha scritto un ascoltatore riguardo a quelli che hanno praticamente già chiuso l'azienda per quanto riguarda il giorno dell'uscita di GTA? Pensate come sta presa male la gente, è tutta bruciata.
0: Sì, ma da mo' qui.

0: Queen of Chinatown su Radio Peter Pan. Buongiorno ragazzi, questo è il The Remix Show.
1: Anzi, pensato adesso, no, state pure a giocare, cazzo, strade libere, sai che figata. Strade libere a fuoco dopo.
0: Tutti a casa a giocare a GTA 6 e intanto le strade libere, non so se sarà così, sai.
2: C'è già chi dice giustamente, sì, vabbè, la fisica è migliorata adesso, poi fai con una rampa, fai un salto e il salto è di 3 km.
0: No, comunque, a parte gli scherzi, dovrebbe essere che la difficoltà grande, qualcuno ha spiegato che era tipo anche nella creazione dei capelli, che è difficile, vabbè, dettagli.
2: Tanto,
0: no, ma è tipo che hanno creato mappe gigantesche, cioè proprio di città intere, ma grandi, molto grandi.
2: Dicono che se la guidi tutta, per guidarla da una parte all'altra della città, ti ci vorranno 35-40 minuti.
0: Ma pensavo
2: di mappa. 35 minuti da una parte all'altra, devi guidare macchina.
0: Sì. Vabbè, altra cosa che tipo tutti i palazzi di tutte le città, eccetera, sono accessibili, cioè tu puoi entrare in tutte, dentro ci sono le stanze, capito? In ogni stanza c'è una porta, tu puoi entrare, vedi
2: ma
0: la
2: scusate,
0: finestra.
2: Ma adesso a che play siamo arrivati? Alla 6?
0: La 5.
2: Non esiste la 6?
0: No, non esiste.
2: Allora, un ascoltatore ha detto che farà difficoltà a girare sulla 5 Pro addirittura.
0: Sì,
2: ma là dove ci giochi? Col computer?
0: No, penso.
2: Sembra il mega computer, quello dei film vecchi.
0: No, penso che l'abbiano fatto solo per la PlayStation 5. Ma magari dico una cagata.
2: Mamma mia, che figuraccia che stiamo facendo. Comunque, un sacco di problemi col premium stamattina.
3: Buongiorno, Remix. Io è già il secondo a debito mensile che vedo nel mio conto corrente, ma non ho ancora ricevuto nessun contenuto premium.
2: Aia.
3: Oltretutto, non ho capito perché. Il vostro è l'unico servizio con abbonamento mensile dove ti scalano una mensilità ogni 7 giorni.
0: Farti troppe domande, paga e basta.

0: Scusatemi, ma domanda tecnica, dice qualcuno, no? Sì. Questo è il messaggio di un ascoltatore. Ma Netflix, Disney Plus, eccetera, fanno la prova gratuita. Perché voi invece non la fate con il vostro abbonamento premium e anzi volete due mesi di anticipo?
1: No, no, allora noi abbiamo abbiamo fatto un anno e mezzo di prova gratuita.
0: Scusate,
1: adesso cioè, non è che. Vabbè, ragazzi,
0: voi.
1: È finito il programma.
0: No, c'è un'altra ora.
1: È finito il programma, almeno fino adesso, perché poi ci sarà un'altra ora, quella dalle 9 alle 10. E preparatevi perché ci sarà dalle 9 e mezzo anche la parte dei servizi in camera.
0: Ma prima la filosofia.
1: Ma non è vero.
0: Mondiali. No, no.
1: Cioè, speciale mondiali.
0: C'è più.
1: Questo è molto.

0: jackpot.
1: 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La premi 3,48 per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Yeah!
6: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Domani sera, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Le 9 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
13: news. Buona giornata da Federica De Boni. La premier Meloni non intende alimentare il confronto con i leader degli Stati Uniti dopo i recenti scontri verbali e in una intervista ha ribadito il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla sua normalità. Non vedo contraccolpi, i rapporti economici e istituzionali vanno bene. L'ondata di calore che sta mettendo a dura prova tutta l'Europa continua, nessun miglioramento fino al 2 luglio. L'Italia boccheggia, oggi bollino rosso in 16 capoluoghi, domani saliranno a 17. Germania paralizzata a causa di un guasto sulla linea ferroviaria. È crollato il sistema di comunicazione radio, colpa forse di un aggiornamento software. Passeggeri nel caos martedì sera, la circolazione dopo ore è ripresa gradualmente. I mondiali di calcio nella notte italiana, la Colombia supera 1-0 il Congo, finisce pari Inghilterra-Ghana, successo della Croazia batte Panama 1-0. Il Portogallo vince 5-0 con l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di oggi Bosnia Qatar e Svizzera Canada tra le ultime gare della seconda giornata a gironi. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
0: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
18: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Anni d'oro, anni d'oro, ti ricordi che anni?
1: Mamma mia.
0: Mamma mia che anni.
1: C'erano anche canzoni estive tipo queste qua, senti,
0: no,
1: qua.
0: Quella
1: senti,
0: era più indietro.
1: Vabbè, più o meno, dai.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa 2000. Más interesante de la radio.

0: Ciao ragazzi, saremo insieme ancora per circa 50 minuti, dopodiché arriverà Gioco la Generation. Ricordatevi di fargli gli auguri per l'onomastico.
1: Eh sì, oggi San Giovanni. Giovanni. Allora, raccontami di Ronaldo cosa ha combinato.
0: Allora, io nei miei appunti in tutti i giorni comincio, cioè la prima riga dei miei appunti è: ricordiamoci che i Paesi Bassi dovrebbero vincere i mondiali.
1: E quello lo abbiamo capito.
0: Perché per l'algoritmo del matematico. Sì. E poi, riferito all'altro giorno, quando c'era stata la partita dell'Argentina, dove Messi ha fatto tripletta e Ronaldo invece zero,
1: doppietta aveva fatto
0: no, Ronaldo ha fatto doppietta alla seconda partita, mentre Messi ne ha fatti già altri due, capito? Vabbè, a parte questo, il secondo titolo che avevo era Ronaldo che figuraccia. Per la prima volta era perché non aveva fatto gol, la seconda è perché ha fatto doppietta e post partita gli hanno detto: oh, ma ascolta, tu adesso hai fatto due gol, Messi però ne ha fatti cinque, e lui ha girato, ha detto: vabbè, non ti rispondo, vai, è andato avanti un altro. Più o meno le sue parole sono state:
2: togli il microfono.
0: Subito, perché ti faccio vedere il video di quanto sei arrabbiato, perché purtroppo c'è questa cosa qua. Sono due dei campioni più grandi della storia, Messi e Ronaldo. C'è una rivalità che in un certo modo loro cercano di nascondere, però c'è.
1: Vabbè, però se all'intervista mi parli del competitor, dai.
0: No, ma perché questo qua gli aveva detto: Messi ha fatto 5 gol, Haaland ne ha fatti 3, tu ne hai fatti 2, e lui ha detto: va, non ti rispondo neanche. Avanti gli altri, dipende però da che domande mi fate. Quindi Ronaldo un po'
1: Ascolta Radio Monte Carlo,
0: sì, lui sì.
3: Attenzione, 9

0: qualcuno ha detto: ma perché non tornate a giocare alle ore 9?
1: Nessuno l'ha detto. Però noi stamattina è venuta voglia di rifarlo, ovvero aprire quello spazio segreto del The Remix Show in cui si gioca per vincere cose. Quello che è vero è però che regaliamo effettivamente una cosa molto figa.
0: In palio due biglietti oggi per il parco divertimenti Gardaland, validi sino al 1° novembre 2026, quindi se ci avete voglia di andare a Gardaland proprio quest'anno potrebbe essere il vostro momento.
1: Ma aspetta un secondo, Edo, quindi due biglietti, cioè una persona vince e si porta a casa due biglietti, cioè gli mandiamo due biglietti.
0: Eh sì, perché siamo buoni noi.
1: E allora ragazzi, il gioco di oggi è molto semplice, ovvero preparatevi psicologicamente anche telefono alla mano, perché
0: giochiamo a attrazione o invenzione. Vi diremo tre nomi e dovrete capire se sono vere attrazioni di Gardaland oppure invenzioni. Quindi al 393-7366-240 scrivete 1 attrazione o invenzione, 2 attrazione o invenzione, 3 attrazione o invenzione, e se siete i più veloci vi portate a casa questi due biglietti.
1: Non è che dovete scrivere ogni volta attrazione o invenzione.
0: No, dovete scrivere o uno
1: in un caso, cioè
0: voglio dire, prova di veramente.
1: E allora, attrazione o invenzione? Attrazione o invenzione numero uno.
0: Attrazione o invenzione numero uno, Blu Tornado.
1: Attrazione o invenzione numero due,
0: Castello del Tempo Perduto.
1: Attrazione o invenzione numero tre,
0: Oblivion.
1: 393-7366-240.

0: Allora, hanno giocato in tantissimi, sono arrivati una quantità di messaggi davvero che è difficile da gestire. Abbiamo giocato per regalare non una alla fine, ma due coppie di biglietti per quanto riguarda Gardaland, il parco divertimenti che insomma tutti quanti conoscete, con il gioco Invenzione o Attrazione.
1: Allora, dovevate dire se appunto le tre attrazioni che abbiamo nominato erano realmente delle attrazioni di Gardaland o c'era un'invenzione. La 1, il Blu Tornado, era quella vera. La 2, il Castello del Tempo, era del tempo perduto, era l'invenzione.
0: No, io volevo andarci al Castello
1: magari
0: del Tempo
1: tra
0: perduto.
1: Qualche anno. E poi Oblivion, che invece è molto famoso. Vabbè, anche sì, il Blu Tornado, poi se sì, ci sì. pensi.
0: Il Blu Tornado deve essere quella più storica.
1: C'è una delle e...
0: quella che ha la controindicazione che ti sballotta la testa.
1: Allora, complimenti a Francesco di Pravis Domini e a Denise di Mallo, provincia di Vicenza.
0: Più veloci.
1: E che sono stati quelli che si sono portati a casa i biglietti. Per gli altri, riprovateci poi nei prossimi giorni che giocheremo di nuovo. Però mi raccomando, ragazzi, non fate l'errore del principiante.
0: Ovvero...
1: quando mandate il messaggio, mandatene solo uno, altrimenti.
0: Cioè,
1: sale.
0: È ovvio che noi premiamo, diciamo, i più veloci che hanno mandato la risposta corretta. Se voi prima mandate la risposta corretta e dopo un po' mandate un messaggio, anche dopo 10 secondi, mandate un messaggio per dire questa la sapevo, però il vostro messaggio è slittato.
1: Capito,
0: tra gli ultimi.
1: È andato su. E poi mi hanno detto che ci sono degli operatori telefonici
0: che non sono veloci.
1: No, che prendono la linea prima.
0: Ah, sì?
1: Abbiamo fatto il test.
0: Ah, attenzione.
1: Quindi cambiate operatore se non avete vinto.
0: Bisogna comunque sapere la risposta corretta. Vabbè, grazie per aver giocato.

0: Ma dimmi te se dobbiamo subire le accuse, le angherie da parte degli ascoltatori che dicono chissà chi li avete regalati sti biglietti.
1: Ma Giovanni come fa tutti i giorni?
0: Bisogna convivere, infatti mi finisci in caserma una volta ogni due settimane. Per i giochi,
1: per
0: i giochi.
1: Per quello che non ce la fai.
0: Minacce di morte che ricevo.
1: Gente che dice non mi avete neanche visualizzato.
2: Ma noi visualizziamo quelli che hanno vinto, no?
0: Sono arrivati adesso, più di 150 messaggi. Di tutte persone che, cioè, dateci il tempo
2: adesso
0: di farlo.
2: Tolgo i giochi, guarda.
0: Beh, non
2: regaliamo più niente.
0: Non facciamo più i giochi, tranquilli. Ciao.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
6: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Motore, azione, Chuck si gira.
16: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
17: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
19: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
20: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
21: Craig David, il 2 agosto, è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B.

0: Oh Oh.
1: No, no.
0: È il disco dedicato a tutte le donne single,
1: ah, single ladies. E noi facciamo anche un saluto, visto che abbiamo appena parlato di Gardaland, regalando i biglietti per Gardaland a Cesare Mauro, che compie 8 anni oggi e sta andando a Gardaland. Auguri!
0: Che nome particolare, Cesare Mauro.
1: Vedi, poi ci racconteranno magari la scelta i genitori.
0: Esatto, ma adesso concentriamoci su un'altra cosa, perché questo è lo spazio per i servizi in camera.
2: Servizio in camera,
0: Nicoletta, ciao. Buona. Nicoletta,
1: buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
3: Ciao.
0: Beh, come stai? Tutto bene?
3: E noi tutto bene.
0: Ma sai, Nicoletta, che a noi ci hanno detto, è da 3 anni che aspetta questa telefonata.
1: Poi, è vero?
0: Cioè,
3: allora,
0: una bugia.
3: Effettivamente sì. No, no, effettivamente sì, perché la figlia aveva fatto la richiesta, io non ho risposto l'anno scorso, non so, e quest'anno è andata bene.
0: Quest'anno, ma anche prima non ho mai risposto, quindi che stai facendo che sei impegnata a queste ore?
3: No, c'ho un negozio, quindi sono un po' in giro, clienti.
1: Negozio di cosa? Cosa vendi?
3: Biciclette.
1: Quella! Ma avrai proprio bisogno di una mountain bike.
0: Ma adesso ti mandiamo lì. Ti mandiamo lì Marco Baxo, così almeno.
3: Fantastico, fantastico.
0: Certo. Comunque ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri perché compi gli anni, è vero?
3: Sì.
1: Dai, auguri!
3: Grazie.
1: L'hai detto te e quindi lo posso ripetere. Potreste fare gli auguri a Nicoletta per il suo compleanno da parte di Samantha, Simone, Mica, Stefano e Laura. Ditele che le vogliamo un sacco di bene, le auguriamo un felice compleanno per i suoi 53 anni, anche se ogni tanto perde facilmente la pazienza.
0: Ogni tanto facilmente.
3: La pazienza me la fa perdere Samantha, la figlia.
1: Quanti anni c'ha tua figlia?
3: Ne fa 24 quest'anno.
1: Allora l'età è ancora giusta.
0: Ma sì, 24 va bene.
3: È il mio carattere, quindi siamo uguali.
1: Due fuochi che si accendono.
0: E allora, auguri di nuovo da parte anche di tutta Radio Peter Pan. Un saluto a tutta la tua famiglia.
1: Quando vuoi la bicicletta.
0: Esatto, noi la proviamo.
1: Anche solo per noleggiarla.
0: Sì, sì, la proviamo. Sì. Facciamo le prove. Comunque,
1: ciao Nico.
3: Grazie, buon lavoro.
0: A presto, anche a te. Ciao, ciao Nicoletta, ciao.
3: Grazie. Radio Peter Pan. Radio

0: Spingi, bello veloce, perché abbiamo un altro ascoltatore che ci aspetta al telefono.
1: Cosa, è un servizio in camera?
2: Sì,
1: un
2: metti la base.
3: Servizio in camera del...
2: Alessio, buongiorno Ale, ciao!
4: Buongiorno.
1: Sentilo, bello carico Alessio, bello carico, anche se anche lui al primo colpo non mi ha risposto.
2: A che ora ti sei svegliato questa mattina? Vabbè, succede, non si
4: questa
2: sente.
4: Questa mattina 7:30 il piccolino mi ha tirato giù dal letto.
2: Dai.
1: Quanto ha il piccolino?
4: 9 mesi.
1: Dai. E adesso sta gattonando o non ancora?
4: Sì, ha iniziato a gattonare e a tirare giù tutto quello che trova.
2: Bello, bel momento.
4: Sì, bellissimo. Sì,
1: come si chiama? Caldo, poi. Come si chiama il bambino?
4: Si chiama Giovanni.
2: E quindi oggi è il suo onomastico, auguri al tuo piccolo.
1: Sì, è vero.
4: Esatto.
2: E non solo auguri a Giovanni che avete fatto nascere il giorno di San Giovanni, ma anche auguri a... oggi che è San Giovanni, vabbè, sei nato te, che ti chiami Alessio, ma sei il padre di Giovanni. Auguri!
5: Io non ci ho capito un cazzo.
2: Ragazzi, ho dormito veramente poco stanotte, perdonatemi.
1: Comunque, auguri da parte nostra da chi ha scritto: tanti auguri, sei un marito e un papà speciale, grazie per tutto quello che fai ogni giorno per noi, ti amiamo tantissimo, Ilaria e Giovanni. Quindi adesso capisco che Giovanni a Ponte Lomino e Ilaria la compagna,
4: la tua moglie.
1: Cosa le vuoi dire, anzi cosa vuoi dir loro?
4: Ma io li ringrazio tantissimo di questa sorpresa. Ilaria sa che mi ha regalato la gioia più grande, che è Giovanni.
2: Pensavo la telefonata quella di Peter Pan.
1: Seconda.
4: Li ringrazio tantissimo, gli mando un forte abbraccio e poi quando li rivedrò li ringrazierò di persona.
1: Bene, e allora ti mandiamo anche noi un abbraccio, auguri di nuovo e alla prossima.
2: Ciao,
1: ciao Alessio.
4: Grazie, ciao.
1: A presto, ciao.

0: appuntamento con il karaoke World Record, tre console lungo tutto il Naviglio, dalle 19 in poi, grande festa.
1: Dove siamo? Dove siamo?
0: Al Naviglio, a Padova.
1: Ok.
0: Ci spostiamo poi. Ieri abbiamo raccontato gli eventi che ci riguarderanno per quanto riguarda il giovedì e il venerdì. Oggi andiamo a raccontarvi.
1: Cosa c'è?
0: Ho detto andiamo a raccontarvi.
1: Vabbè, quello che succede, succede.
0: Andiamo a raccontarvi quello che accadrà poi sabato 27 giugno. Perché? Dove torniamo al Palio di Trevignano, questa volta con il Super Impatto dalle 22. Sister Gloria, Marco Baxo, Alice Fossina, il performer Lex Serafo, ma soprattutto special guest di Chase from Mars e Francesca Brambilla.
1: Bello! E poi si torna anche a Bertiolo. A Bertiolo, in provincia di Udine, ci saranno DJ Max e Andrea Ferrara con il Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata.
0: Vi abbiamo regalato anche i biglietti per andare a vedere Ercomi allo Spilliland sabato 26. Ricordiamo l'appuntamento dal 25 al 28 giugno con il grande festival di Spilimbergo.
1: Esatto.
0: Allora noi saremo con la radio e con il nostro Peter Pan and Gover allo Spilliland domenica 28 giugno.
1: Bellissimo.
0: A Spilimberto.
1: Bellissimo.
0: Spilimbergo dalle 21:30, Thomas Menegazzi, Pedro, ci sarò io, tutti i nostri performer,
1: tutti gli ospiti speciali, ma soprattutto uno in particolare.
0: Perché questa volta non ci facciamo mancare niente. Allo Spilliland abbiamo portato anche lo special guest Ludwig, che verrà a cantare.
1: Ingresso gratuito. Per tutte le info sugli eventi di Radio Peter Pan, peterpan.it.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Bellissima anche questa. E adesso c'è il 2000 Heroes.
1: No, è già andato in onda. Finito, era quello di Andrea De Luca oggi in the mix.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
0: E grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa puntata, quelli che hanno mandato un messaggio e non
1: troppi,
0: si sono sentiti.
1: Troppi. Adesso cominciate a mandare gli auguri in chat a Giovanni che vuole sentire l'amore.
0: Una puntata anche se lui lancia argomenti. No,
1: solo auguri.
3: Odiatemi. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Perché oggi è San Giovanni. Auguri,
0: no.
1: Gio.
0: No, di più, oggi è San Giovanni Marangoni.
1: Addirittura.
4: San Giovanni non fa inganni.
3: The Mix Show.
5: Sì. Può fare.
1: Ha rovinato tutto. È stata una bella puntata.
6: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Peter Pan Pink Power.
6: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: It's showtime.
1: Peter Pan O'Clock. Le 10:02 c'è la Generation.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Forever Fun, Forever Summer.

Ryan Castro, DJ Snake, tonto, state ascoltando Radio Peter Pan, nuovo appuntamento della Peter Pan Generation che sta per cominciare. Prima però saluto e ringrazio i remix Edo e Andrea Nordio che hanno lanciato sta cosa dell'onomastico. Di San Giovanni di fatto ce n'è tanti nel mondo, io festeggio il San Giovanni che fischietta. Che è particolare, è quello del 27 dicembre, il giorno in cui sono stato battezzato. Certo, poi è andata com'è andata, però saluto e ringrazio l'ascoltatore che si è sbattuto per cercare una frase di San Giovanni Bosco. Scrive: se vuoi che i giovani facciano quello che tu ami, ama quello che piace ai giovani. E ai giovani piace Radio Peter.

ma veramente. Ma buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì, metà settimana, 24 giugno 2026, 6 i minuti dopo le 10. Fra domande del cavolo con 2Z, oroscopo, GR sti cazzi, allung the broad, il dilemma rossato e la sala giochi, in un secondo, proprio in un battito di ciglia, in uno schiocco di dita arriva la pausa pranzo, così possiamo metterci lì di fronte a quel pranzo incredibile che ci ha consigliato Emma Rossato ieri. Cetriolo con un cucchiaino di Philadelphia, della salsa teriyaki, della salsa di soia, mezza scatoletta di tonno e che pranzo luculliano. Senti, metà settimana significa che il weekend ormai se ti alzi sulle punte dei piedi inizi a intravederlo e quindi lavori, lavori, lavori, metti da parte soldi, energie, la possibilità di guadagnarti un altro weekend di libertà, a meno che non arrivi qualcuno a romperti le uova nel paniere. C'è sempre quello che può rovinarti il lavoro che tu stai collezionando ed è di questo che parleremo oggi al 393 736 6240. Però prima lasciami spiegare, lasciami rubare un disco dall'archivio. Tipo, quelli che ti rovinano il lavoro non c'hanno la cacca di pipistrello nel cervello? C'è un disco che parla proprio di cacca di pipistrello.

0: dice proprio batshit, che è un'espressione gergale che significa questa cosa è fuori di testa, però letteralmente sarebbe cacca di pipistrello, perché quelli che rovinano i tuoi lavori e ti rompono le uova nel paniere c'hanno la cacca nel cervello, per questo l'ho rubato dall'archivio. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

0: L'EDM mica è morta, Alessio, con gli War Republic In Your Eyes. Su Peter Pan hanno ripreso i tastieroni di 12-13 anni fa. Su Peter Pan c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. Fatto un giro di parole lungo che dicevi, ma veramente io non ci ho capito molto di quello che hai detto prima. Non è che magari me lo rispieghi?
1: Non ci ho capito un cazzo.
0: Perché praticamente io stavo pensando che il mercoledì è il giorno nel quale riesci a intravedere un obiettivo, no? Il prossimo fine settimana, lavori per avere quei due giorni di libertà a fine settimana. E ok, su questo siamo tutti abbastanza d'accordo, cioè chi si riesce a godere anche i giorni fra settimana. Ma tant'è, stavo guardando questa scena mentre ero dal parrucchiere qualche giorno fa. Entro, arrivo un po' prima dell'appuntamento, quindi il mio parrucchiere stava servendo il ragazzo prima di me. Età circa 16-17 anni, hanno quel taglio.

fatto, no? Quindi era la parte finale, aveva già fatto il taglio, gli stava volumizzando il capello sopra per fare un bel riccio, no? Voluttuoso, anche bello da vedere. Paga, esce e si fracca sulla testa il casco da motorino. E dico, ma tu hai fatto mezz'ora per volumizzarti i capelli e tu sei lì che porca miseria gliel'hai rovinato il lavoro. Infatti poi gliel'ho detto, ma senti Matteo, tu hai passato mezz'ora.

0: classica ritmo.
1: Dal 2019, già così tanti anni sono passati. J-Ax, Ostia Lido, quella che finiva con le tipe che dicevano un calippo, una birra, che con sto tempo qua ti rinfreschi. State ascoltando Radio Peter Pan, oggi non lo sapevo ma è San Giovanni.
2: Uè, Gio, grande Gio, tanti auguri Gio.
3: Grazie, grazie.
1: Bello il messaggio di un altro Giovanni che scrive: buon onomastico da un altro Giovanni. Al mio paese c'è un detto che recita, che voi tre toni per fare un nane. Tradotto, ci vogliono tre Antonio per fare un Giovanni. Lascia fare che il mio nonno si chiamava Antonio, quindi non sarebbe contento di questo detto. Si parla si sta parlando nella domanda del cavolo con due Z di quelle situazioni nelle quali tu ti impegni, fai un lavoro della Madonna, poi arriva un cliente, un collaboratore, un collega e te lo rovina in un istante. Parlavo del parrucchiere, stavo assistendo, no, a questo lavoro incredibile che stava facendo sulla testa di sto ragazzo, 17enne, 16enne, col motorino, che c'aveva già il casco pronto, quindi già avevo capito che finiva così. A volumizzargli il ciuffo, paga e poi si fracca il casco sulla testa e ciao, rovinato tutto il lavoro di vaporizzazione. C'è Maurizio che dice: io faccio il parrucchiere, mi è successo anche a me, una ragazza con l'acconciatura raccolta esce e mette il casco, incredibile, affinché ha pagato va bene così. C'è una barista, vedi, questa è una categoria che veramente deve sopportare tante angherie. Asia ne è la rappresentante, dice: anni di esperienza e tanti soldi in corsi per sentirsi dire: mi fa un cappuccino senza schiuma? Vabbè, però il cappuccino, cosa vuol dire? Allora fammi un caffè latte, dai, scusa, che cappuccino.

0: attimo a disintegrare il tuo lavoro. Arriva qualcuno in un nanosecondo, ha fatto il patatrack. C'è Luana che scrive: ciao Gio, semplice, tu fai le pulizie tutte per bene, stai passando il pavimento e i padroni di casa ti entrano tranquillamente con le scarpe da cantiere. Poi per carità, a casa gliela lasci zozza. Hai voluto entrare con le scarpe da cantiere?
1: Radio Peter Pan.

0: want you here. I want you,
1: Ma così il disco di Calvin Harris con Jazzy, Satisfy, Subiter Pan. Sai cosa ho notato? La cosa bella di essere da questa postazione e vedere cosa risponde la gente ai temi, alle cose. Che è molto femminile sta cosa, cioè il discorso qualcuno può rovinarmi il lavoro in un microsecondo, come te lo rovina e perché, funziona molto con le donne, tante proprio innervosite da sta storia. Fra poco la chiudiamo, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it. Carglass Repair.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: 1. Per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5. Per parlare con
8: il
7: un
8: tempo
7: operatore.
8: Di attesa.
7: La preghiamo
8: super.
7: Premi 2,4.
8: Per avere assistenza.
7: Sarai contattato.
8: Forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla? Yeah!
11: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, Lex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Domani sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
12: Peter Pan Pink Power.
13: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
14: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: dal 2009 Pitbull, I Know You Want Me. State ascoltando Radio Peter Pan, buon mercoledì, metà settimana, 24 giugno, domani mancheranno 6 mesi a Natale, o siamo distanti 6 mesi dal Natale scorso, vedila come vuoi, ma oggi è San Giovanni.
1: Oggi è San Giovanni, bisogna raccogliere le noci per fare il nocino.
0: Buono.
1: Veloci.
0: Buono, veloci, veloci, tutti a raccogliere le noci per fare il nocino, me lo mandate, via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto. Si parlava di situazioni nelle quali ti sbatti, ti fai il mazzo, lavori, poi arriva uno o una e in 3 nanosecondi ti ha rovinato il lavoro, che sono quelle robe che ti fanno innervosire abbastanza. Da infermiera, dice lei, ti dico, quando riesci a reperire un accesso venoso, magari di grosso calibro al paziente, senza patrimonio venoso, lo incerotti per bene, dopo 30 minuti entri e scopri che se l'è strappato per sbaglio perché si è mosso troppo velocemente. Quello sì che è lavoro sprecato. Se passi 2 ore a cercare la vena, non la trovo, non ce l'ha, non c'ha più vene, è un vampiro evidentemente, e poi si strappa. Giusto. Sono la Rosy, io e la mia collega puliamo il palazzetto tutte le mattine alle 6, alle 8 un paio di giorni a settimana, e poi arriva la mandria di adolescenti per far ginnastica. Come puoi immaginare, tutto il nostro lavoro va a rotoli in 3 secondi. Però è vero anche che ai ragazzini gli dicono: mettetevi le scarpe pulite per andare in palestra. Sì, ciao, col fango sotto. Oppure Erika dice: io vendo pane e dolci, cerco sempre di impacchettare i dolcetti con tutta la accortezza possibile affinché non si schiaccino. Poi alcuni clienti prendono il pacchetto, lo mettono in verticale o ci appoggiano altri pacchetti sopra. Quindi il mio lavoro di impacchettamento, basta, tutto andato a puttane. 2 dischi e c'è l'oroscopo. Chi va bene oggi?

0: Rosé Bruno Mars dal 2024. C'è Michele, al quale mando un grande abbraccio. Si parlava di quelle situazioni nelle quali ti lavori, fai il mazzo così, poi arriva qualcuno, qualcosa e distrugge quello che hai fatto. Lui è un agricoltore della Lomellina, siamo dalle parti di Pavia. Nel mio caso, dice, mi sono impegnato a seminare il riso, concimarlo, tenere sotto controllo tutte le malerbe della risaia. Ora, purtroppo, per una cattiva gestione delle risorse idriche, mi ritrovo con i campi completamente secchi e il riso morto. Ma da chi è dipesa questa mala gestione idrica? Questo non riesco a comprenderlo. E poi c'è lui.
1: Joe, ciao. Io ho sistemato una portiera e uno specchietto. Sì. A una ragazza, una signora.
0: Ciao.
1: E il giorno dopo è tornata e ha preso una muretta e ha distrutto tutto.
0: Mitica.
1: Quindi si può considerare come lavoro rovinato?
0: Ma io direi più doppio lavoro per te, doppio guadagno. Che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, metà settimana, è agevolato solo per tre segni. Attenzione, il cancro, la vergine e l'ultimo segno che si salva è quello dei pesci. Questi quelli ok, gli altri non citati, tenetevi forte.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Che se siete pronti magari evitate il colpo di frusta. Rullo di tamburi, rimangono fuori i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col botto in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I migliori oggi, quelli dello scorpione. Sei un cittadino del mondo, usi la chiave inglese, mangi insalata russa, una svizzera e della zuppa inglese, giochi alla morra cinese, srotoli nastro americano, ti depili alla brasiliana, vai in campeggio con la tenda canadese, fai un quadro svedese e tutto con la precisione di un orologio svizzero. Un successo senza confini. I più fighi, quelli dello scorpione.
2: Un ottimo lavoro.
0: Maghi!
2: E non applaudo con ironia.
0: Peggiori, che ci sono sempre, oggi sono quelli del toro.
3: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Retrocessi, avete perso.

0: Robin Schulz, Sugar, su Peter Pan. Prima del GR sti cazzi, c'è questa bella storia di Germano, cioè bella, fino a un certo punto. Si parlava di quelle situazioni nelle quali ti fai il mazzo così e poi qualcosa o qualcuno rovinano il tuo sforzo. Vogliamo parlare, dice Germano, di quanto sputiamo sangue a tirare le gettate di cemento al millimetro, lisciandole e crepando sotto il sole? Tutto perfetto e dopo 10 ore di fatica, sudore e bestemmie, arriva il gatto e ci cammina sopra. Mao!
1: GR sti cazzi.
0: Che grande classico. Torna all'appuntamento con il GR sti cazzi, carrellata di quelle notizie lì.
2: E sti cazzi.
0: Si parte dal Corriere della Sera. Errore in busta paga con 600 euro in più per i dipendenti. Azienda del Bellunese vuole indietro i soldi. Scatta lo sciopero.
2: E sti cazzi.
0: Secondo me avrebbero fatto più bella figura a dire: ah no, è proprio un bonus per l'estate, avete fatto bene. Se li chiedi indietro, mamma mia, ormai già spesi. Fanpage.it. Paola Caruso accusata di stare col 60enne Talin solo perché è ricco. La replica: me la sto godendo.
2: E sti cazzi.
0: Con i soldi di questo qui. Mancava quella parte. Repubblica: improvvisamente dei geni si domandano: è più utile la lavatrice o l'intelligenza artificiale?
2: E sti cazzi.
0: Ma infatti la lavatrice non c'è paragone. TGCOM 24, manicure over 50, i colori che ringiovaniscono le mani.
2: E sti cazzi.
0: Questo è scoop da Pulitzer. Fanpage.it. Sara indossa il corsetto H24, vuole il giro vita più stretto del mondo, ora misura 58 centimetri.
2: E sti cazzi.
0: Gli obiettivi di vita, quelli importanti. Focus, anche loro secondo me c'è della genialità in redazione. Si fanno questa domanda con la quale chiudiamo: perché se un amico ti offre il caffè ricambi, ma se lo fa il tuo capo no? Perché sennò diventi un lecchino, dai.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Peter Pan, prima di fermarci, c'è lui che c'ha una domanda, non è che mi trovi...
1: Buongiorno, non è che mi daresti una mano a trovare un carrozziere decente, che fa prezzi giusti? Io sistema una Panda 4x4.
0: Bella!
1: Calcolo, io abito, sono romano, ma abito in zona Candiana, quindi qualcuno che sia, che ne so... nei dintorni,
0: provincia di Padova, mister Candiana, vado a memoria. Carcola che, come ha detto lui, carcola che, come dice anche Fede di Roma, carcola che stasera alle 17.30 inizia lo sfogatoio e il mercoledì è mercatoio, quindi secondo me puoi fare la richiesta a loro al 393 736 240. Dalle 17.30 alle 19.30 non solo si vende ma anche si cerca, quindi magari qualcuno si fa avanti in quel contesto. State con noi, a fra poco.
2: Nina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
9: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Peter Pan. It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 11 e un minuto.
0: È il meteo.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Cerchi una bella notizia?
17: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
16: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
17: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
16: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
17: Approfittane, Ali migliora la vita.
18: Peter Pan Meteo.
19: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Nei prossimi giorni continuerà questa fase sostanzialmente stabile per la presenza dell'anticiclone subtropicale, con tempo soleggiato al più poco nuvoloso al nord, anche se verso sera qualche temporale anche oggi sarà possibile. Alpi, prealpi, Appennino, con parziale coinvolgimento di queste celle temporalesche anche nelle limitrofe zone pianeggianti. Sono temporali comunque di calore di fine giornata. Anche oggi massime fino a 36-37 gradi in pianura padana e probabilmente nel weekend valori fino a 38-39 gradi. Rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
20: tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili. We'll be right back.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Forever Fun, Forever Summer!

0: we go!
1: Denzel Pump It Up dal 2001. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao Emma, buongiorno.
2: Buongiorno Joe.
1: C'è un ascoltatore che si chiama Nick che è da un'ora che mi invia frasi di San Giovanni Bosco, perché oggi è San Giovanni. La frase che mi ha appena mandato è molto carina. Scrive: guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo.
2: Sì.
1: Il mondo è un cattivo pagatore e paga sempre con l'ingratitudine. La storia della mia vita.
2: Beh.
1: Che vita infame, che vita indegna.
2: Che bel mercoledì.
1: Che bello. Però speriamo che se San Giovanni Bosco sta guardando giù in questo momento, non guardi come sei vestita, perché oggi sei vestita da OnlyFanser.
2: No, non ancora. Così è.
1: Ah, sì, così è sobrio.
2: Questa è una parte dell'outfit per dopo, ma non spoileriamo troppo. Dopo ci sarà un altro outfit ancora più.
1: Porca miseria, ragazzi. Peccato che è la radio e non la potete vedere in questo momento.
2: Ma non è vero, un jeansetto. Un topettino.
1: Non ho usato a caso il termine OnlyFanser perché c'è una notizia che è delle nostre zone, fra l'altro. Video intimi su OnlyFans, 25enne, quindi più o meno la tua età,
2: sì,
1: guadagna 422.000 euro evadendone 170.000 di tasse. Ora dovrà pagarle. Ci hai mai pensato?
2: Che comunque ne guadagnate.
1: Eh no, appunto.
2: Cioè, capisci,
1: cioè, anche se avesse pagato le tasse sarebbe comunque ricchissima. Ci hai mai pensato di intraprendere quella strada?
2: No, ma se vogliono foto dei piedi io li vendo.
1: Davvero?
2: No, però potrei iniziare.
1: Boh, magari scrivetela in dare. Convincetela così. Radio.

0: da OnlyFans.
1: No, male.
0: Ho trovato solo uno che ti ha fatto questa proposta.
1: Non compro foto di piedi, ma posso scambiare.
0: Beh,
1: con altri piedi?
0: Posso dire.
1: Con altrettanti piedi, secondo te?
0: Schifo. Sai mille piedi quanti soldi farebbero se avessero OnlyFans? Sai
1: che uno non avrebbe più senso il sito.
0: Ma OnlyFans per i mille piedi, secondo me.
1: È tipo quando ti dicono: ma siamo in inflazione, ma perché non stabiliamo più banconote? Perché.
0: Se fossi uno sviluppatore di app, svilupperei un'app per mille piedi che vendono foto dei piedi. Striscia del cambio argomento, perché
1: meglio,
0: c'è questa notizia
1: meglio.
0: Che arriva da Repubblica. Legga il titolo, signorina.
1: Lui è barese, lei cinese, e comunicano grazie a un traduttore istantaneo. Francesco Cinquino, 69 anni.
0: Ferma, 69 anni, guarda la foto.
1: Sì,
0: ti sembra che abbia 69 anni?
1: No, me ne sembra 84.
0: Ok.
1: Sun Huiling, 63.
0: Lei invece 63.
1: Mi sembra 40.
0: Portati benissimo.
1: Ad aprile 2026 si sono sposati a Giovinazzo. L'amore è un linguaggio universale.
0: Cioè loro non si capiscono. È vero che ogni tanto il barese e il cinese un po' si assomigliano per qualche inflessione anche.
1: Sai cosa?
0: Musicale.
1: Sai per cosa si capiscono?
0: Mm-hmm.
1: I soldi.
0: No, secondo me non c'ha tanti soldi. Secondo me ce ne ha più lei, guarda la faccia. Ma non è questo il discorso. È che loro comunicano col traduttore, con l'intelligenza artificiale. Però in realtà la mancata comunicazione nella coppia è un tema. Cioè anche persone che parlano la stessa lingua spesso non si capiscono.
1: E sai perché? Perché gli uomini sono diversi dalle donne. È facile,
0: Noi
1: non ragionate.
0: Sarà che abbiamo il

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Michelle, Moving to the Sun. State ascoltando Radio Peter Pan, che fa pure rima. Si è parlato di incomprensioni fra uomini e donne.
1: Ti sto odiando in questo periodo, in questo momento.
0: In questo periodo.
1: Io rido anche, ma questo momento di più.
0: Fatto apposta, dai.
1: No, sì.
0: Stavamo parlando di cani morti, ma.
1: No, del mio cane, che hai dato una tempistica al mio cane.
0: Allora, mi fa. Il cane mi manca tanto Kobe.
1: Kobe,
0: che si chiama come Kobe Bryant.
1: Bravo.
0: Perché è in vacanza con i genitori.
1: Sì.
0: Ok? Ho detto, ma caspita, non è anziano Kobe per andare in vacanza? Soprattutto se te sei a casa, puoi occuparti di lui.
1: Ma Kobe ha 7 anni!
0: Sì, vabbè, ma sai che a quell'età lì i cani iniziano a passare alla terza età.
1: Ma tu sei alla terza età?
0: C'è il caldo, non è che te la sto gufando.
1: Ma Gio?
0: Però tu sei a casa, loro sono in giro, fanno cose, lui si accalda troppo. Dipende dalla tappa.

0: taglia del
1: cane.
0: Stai
1: rischiando il linciaggio.
0: Di che razza è?
1: È un Jack Russell.
0: Jack Russell. Jack Russell è piccolino, quindi quelli piccolini durano di più. Ma è un cane di razza. I bastardini, secondo me, fra i 15 e i 18 anni durano. Mm. Di piccola taglia. Jack Russell è di razza, quindi meno. Però più di un cane di grande taglia, tipo un alano, 7 anni. Dopodiché...
1: Sai chi non arriva ai 40?
0: Quindi ho detto che 2031 Kobe non c'è già più.
1: Sai chi non arriva invece ai 40?
0: Sì.
1: Si chiama Giovanni.
0: Beh, vabbè, ovvio.
1: È il suo onomastico anche.
0: Non volevo
1: oggi
0: prevedere la morte del tuo cane, ma mi ci hai portato te a farlo in onda.
1: Ma oh!
0: Scusa.

0: 10 anni fa, Imani, Don't Be So Shy, un cane che ha 10 anni ormai.
1: Dai, sì,
0: grande taglia.
1: Certo.
0: Parlato
1: certo.
0: In maniera indelicata, però il senso era quello.
1: Ma non è vero, dai. Ma non hai neanche mai studiato queste cose per.
0: No, no, ho amici veterinari, quindi di conseguenza ho appreso delle conoscenze. Comunque gli ascoltatori mi hanno dato abbastanza ragione, magari non nel modo, però sul concreto, sul.
1: Facciamo così, facciamo uno swish dell'argomento.
0: Shish, veloce, prima della pubblicità, volevo sottoporti questa notizia qui da Repubblica.
1: A 16 anni chiede il filler come regalo per la promozione. Le ho detto di no e ha smesso di mangiare.
0: Quindi sciopero della fame perché a 16 anni ha chiesto il filler come regalo per la promozione e la mamma gli ha detto di no e quindi non mangio più. Un bel regalo per la promozione a 16 anni il filler.
1: Io non ho neanche mai avuto regali per la promozione. Perché mia mamma diceva, mia mamma e mio papà dicevano sempre è un tuo obbligo, è un tuo dovere andare a scuola, essere promossa, quindi non serve il regalo.
0: Regalo più bello della promozione, quello di terza media, mi hanno finalmente, dopo tanti anni che gli rompevo i maroni, regalato un gatto.

0: Sport.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: passato, nel presente, chissà anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: 2012, Oceana and the Summer, su Peter Pan, riapre la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. C'è Diana che dice: Gio, sei proprio delicatissimo.
1: Zero delicato.
0: Si sdrammatizza, dai.
1: E invece lui che dice questo?
2: Cioè, ragazzi, questa mattina mi state veramente stupendo, perché per la prima volta ho sentito un discorso sensato di Emma.
0: No!
2: Quello che andare a scuola è un tuo dovere. Cazzo, finalmente Emma, brava, hai guadagnato punti. Bravissima.
1: Grazie.
0: Non è un discorso di Emma, è un discorso dei genitori di Emma. Si parlava di questa ragazzina sedicenne che ha chiesto alla mamma, per regalo per la promozione, il filler.
1: Alle labbra,
0: proprio come quello che hai fatto te.
1: Esatto.
0: Non ti senti
1: 23.
0: In colpa per enfatizzare questo discorso?
1: No, perché ne ho 23, ho fatto da sola, mi sono fatta con i miei soldini, quindi no. Però a 16 anni io non chiedevo regali di promozione, quindi dopo la pagella, eccetera, perché tanto sapevo che la risposta sarebbe stata: se devo fare un regalo, te lo faccio perché per X motivi, non per la promozione, perché andare a scuola è un tuo obbligo.
0: C'è
1: e avere buoni voti anche.
0: C'è una mamma che si chiama Arianna e dice: assolutamente no filler, men che meno come regalo, va capito il contesto, bla bla bla. Poi dice: a me per la promozione regalarono una tartaruga, si poteva 30 anni fa, sono d'accordo con voi che non va necessariamente fatto un regalo. Da qui abbiamo detto: potrebbe diventare un dilemma.
1: Oh sì, il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni sul tavolo. Oggi parliamo proprio di promozione scolastica, quindi voi il regalo per la promozione è un sì oppure un no?
0: Favorevoli o contrari, ditecelo!

0: vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Bene, non tiene sentito su Peter Pan. Stiamo parlando di regali di promozione.
2: Quindi...
1: cioè, quando eri promosso a scuola, se
2: esatto.
1: è una roba che si fa o è meglio non fare. È più educativo fare o non fare. C'è il messaggio della Vale che ci è piaciuto molto.
2: Il mio regalo di promozioni agli esami di terza media è stato l'abbonamento in Curva Sud anno 99-2000 con il ritorno del Venezia in Serie A. È nato un amore, i ricordi più belli.
1: Hai capito la Vale a fare l'ultra in curva al Venezia?
2: In terza e media poi.
1: Quindi, regalo per la promozione, sì o no? Attenzione che Emma nel fuori onda ha fatto una specifica per la promozione normale, no, ma...
2: ma, perché magari i miei mi stanno ascoltando, per la laurea sì. La laurea sì.
1: Il Cartier da 10.000?
2: Certo.
1: Porca miseria.
2: Giada scrive: io al lavoro prendo premi produzione se lavoro bene, quindi se mia figlia è brava io un regalo lo faccio volentieri.
1: Ma dove lavori, Giada? Voglio sapere, voglio mandare il curriculum, lo voglio anch'io, lo voglio anch'io. C'è Mariana, mamma, molto contenta di sua figlia.
2: Sì, senti.
1: Senti.
3: Oh, ma io a mia figlia che ha finito la terza estetica,
2: okay,
3: e ne deve fare altre due, quindi quest'anno le ho regalato un diamantino sul dente dopo che ha appena tolto l'apparecchio. Ciao, intanto approfitto, la saluto, vi ascolto sempre, bacioni, ciao ciao.
1: Quindi però, questo va bene come regalo?
2: Questo sì, questo è un pensierino. Io intendo i regali, io avevo amici che i genitori gli regalavano
1: dai 5k in su, ho capito. 393-736-6240.
2: Il regalo per la promozione scolastica, sì o no?
0: Peter Pan!

0: Ma e quelli che non sono mai stati promossi come me, che cazzo che ma che comportazione è questa?
1: Ma dalla prima elementare, dall'asilo non è mai stato promosso.
2: Stefano,
1: ma
2: dobbiamo preoccuparci qui, sei ancora alle elementari?
1: Si parla di regali di promozione, favorevoli o contrari, c'è una signorina indignata che dice i ragazzi non c'hanno più i valori.
2: Senti,
3: contrari al 100%, anche perché già stanno crescendo come stanno crescendo, che non capiscono molto i valori. Pensate se iniziano anche a fargli regali per le promozioni, a posto siamo.
1: Ma adesso iniziano, non è una roba che adesso si è inventato.
2: È sempre stato.
1: C'era già quando ero bimbo io, ma
2: anzi,
1: c'era ancora
2: forse,
1: prima.
2: Forse qua, posso dire che la mia generazione, quando io ero piccola, eravamo più viziati di adesso con i giocattoli, perché iniziavano ad uscire i primi giocattoli che costavano poco, quindi te li regalavano tanti, quindi, perché era una novità.
1: Finalmente stai ammettendo che sei viziata.
2: Ah, mio papà mi tornava a casa ogni giorno con una Winx diversa.
1: Belle le Winx, ma non belle come questo regalo per la promozione.
4: Ciao Davide da Bologna. Quindi l'unico che finita la terza media le ha regalato 2 mesi a raccogliere le patate e la frutta sono stato io.
2: Bello,
4: è stato un bel regalo, un ottimo regalo.
1: Ah, basta, finiamo così. No, bello soprattutto perché c'è la frutta fresca tutti i giorni. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan.

0: arriva l'anno 2016, Feder, Alex Aiono, Lord Lee, lo dico piano e scandendolo perché c'è chi scrive che titolo sta canzone, Lord Lee con la Y finale, Feder, su Peter Pan nella Generation, perché del discorso legato a...
1: regalo della promozione, sì oppure no?
0: C'è lei che dice, lei ha un figlio, una figlia modello.
1: Una figlia, sì. Senti.
2: Io ho dato un contributo per l'acquisto del Fonfon, 100 euro insieme col papà, perché è stata promossa senza nessun debito e ha avuto una pagella strepitosa con una media strepitosa e in più ha iniziato a lavorare prima della fine scuola in pizzeria per guadagnarsi il resto dei soldi. Grande, quindi bello, più che meritato.
1: Brava, bello, brava, bello, brava, brava.
0: Questo è giusto, dai, un contributo, comunque una piccola parte ce l'hai messa. Però c'è lui che dice no, assolutamente no.
1: Senti, senti.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, regalo di promozione no, perché è un dovere e quindi come andare a lavorare. Nel senso, non è necessario un premio per andare a lavorare, quindi per essere promossi, perché è un dovere. Poi voglio fare un regalo a mio figlio perché è stato promosso con voti estremamente alti, voglio farlo, mi sento di farlo, lo faccio. E non deve essere assolutamente una cosa che adesso si inizierà a tramandare e a pretendere.
0: Ora questa storia della destra,
3: perché non è assolutamente giusto.
0: Ma non è una roba che è da oggi che esiste. Comunque, vabbè, chiusa sta storia. Fra poco cambiamo
1: Basta.
0: Tutta direzione perché c'è
1: la sala giochi.
0: E allora state con noi.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, Lex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Domani sera, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 in punto.
0: Ci sono le news.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
11: news. Buongiorno da Gerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio, Portogallo, Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra, Ghana 0-0, Panama, Croazia 0-1, Colombia, Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia Erzegovina, Qatar e Svizzera, Canada. Tennis dalle 15:30 a Londra, Sinner Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Funner, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: No, sì! Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
23: Quando siamo in vacanza.
24: A casa tutto bene.
25: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
26: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, 90

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza! La terza ora insieme di questo San Giovanni speciale colorato dai messaggi di Nick, un ascoltatore che oggi ha detto: sai cosa? Mando una frase all'ora di San Giovanni Bosco.
2: Bello!
1: Ne ha mandata un'altra, vorrei che la leggessi.
2: Nessuno predica è più efficiente di un buon esempio.
1: Ma non ha scritto così, ha scritto: nessuna predica è più edificante di un buon esempio.
2: Io ho letto efficiente.
1: Non lo so, a caso.
3: Sala giochi. Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
1: Aperta la sala giochi come ogni terza ora della Generation, fra le 12 e le 13 basta. Si tolgono anche gli occhiali da vista della signora Emma Rossato.
2: Secondo me sono un po' dislessica.
1: Sì, disgrafica.
2: Discalcula di
1: tutto. Quasi come il computerone. Ciao computerone.
4: Ciao,
1: è tutto pronto? È tutto bellissimo? Sei felice?
4: Sono davvero euforico.
1: E allora giochiamo per assegnare il ticket numero...
2: numero 5
1: di questa settimana col gioco...
4: davvero cool.
1: Un gioco che non ha bisogno di competenze, ma solo di una buona dose di cool.
2: Di culo, esattamente, perché sentirete una gara di cavalli, perché ci colleghiamo con l'ippodromo. Voi dovete dirci, secondo voi, chi arrivano alle prime due postazioni di cavalli.
1: I primi due piazzamenti della gara con la quale ci colleghiamo. Quindi il primo e il secondo cavallo, non per forza in questo ordine. 393-736-6240 per la tua scommessa.
5: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare. Voglio sentire

0: Cenere, alla 6 Nudo, casella 7 per Matteo Berrettini, alla 8 Ricchezza, alla 9 Rihanna, alla 10 Fuoco. Fate le vostre puntate.
1: Ci sono cavalli che si abbinano meglio con altri, vediamo, fra poco ci ricolleghiamo e capiamo come finisce.
2: Attenzione,

0: senti com'è panchettoso questo disco, un remix di quello originale dei Tame Impala con Jenny, si chiama Dracula su Peter Pan. C'è la Generation, terza ora è quella della sala giochi, il primo gioco di oggi assegnava il ticket numero
1: 5,
0: quindi dà la possibilità a un altro di voi di rientrare nel sorteggione del lunedì,
1: sì.
0: Quello che gli dà la possibilità di vincere gadget di Peter Pan e dei premi di Sand Beach Sottomarina. Questa settimana era...
1: sono due lettini più un ombrellone.
0: Ok, il gioco che abbiamo fatto era...
1: davvero cool.
0: Quindi una gara di cavalli con la quale ci siamo collegata, c'era lo speaker che presentava i cavalli di oggi, dovevi individuare l'accoppiata vincente, quindi i primi due piazzamenti della gara odierna. Alla casella numero uno c'era
1: Temptation Island,
0: alla due
1: mozzarella,
0: alla tre
1: pasta fredda,
0: alla quattro
1: Robin,
0: alla cinque
1: cosa cenere,
0: alla sei
1: nudo,
0: sette
1: Matteo Berrettini,
0: otto
1: ricchezza,
0: nove
1: Rihanna,
0: alla dieci
1: fuoco.
0: Questa la carrellata dei cavalli, dovevate individuare quale abbinamento funzionasse.
1: Sentiamone un po'.
2: Temptation Island, Matteo Berrettini.
0: Tanti hanno scommesso su Temptation Island.
3: Mozzarella e pasta fredda,
0: anche questo è bel abbinamento. Johnny,
4: Temptation Island, fuoco.
0: Sì, c'è
5: Rihanna e Temptation Island.
0: Anche Rihanna si abbinava a Temptation Island.
3: Fuoco ricchezza.
0: Fuoco ricchezza.
6: Ciao ragazzi, Robin e fuoco.
0: Fuoco.
6: Yes.
0: Per quale motivo? Poi
6: Robin e Matteo Berrettini.
0: Allora ci colleghiamo per capire com'è finita questa gara, perché ippodromista, speaker dello stadio, com'è andata a finire sta gara?
7: Incredibile quello che è accaduto oggi all'ippodromo. Dalla casella 2 Mozzarella ha ceduto, aveva il latte alle ginocchia. Vincono quindi la gara odierna Robin e Nudo.
0: Mozzarella, latte alle ginocchia.
1: Che ridere.
0: Dai, l'abbinamento era ovvio, Robin Nudo. Quando da bambino vedevi Robin Nudo, dice Robin Nudo, Robin Nudo.
1: Che ridere, che ridere.
0: Qualcuno l'ha individuato.
1: Senti, senti.
0: No, lui l'ha scritto, ha scritto Robin e Nudo. E lui si porta a casa il ticket numero
1: 5
0: di questa settimana, si chiama
1: Giorgio Rusu.
0: Bravo, Giorgio, Giorgio, Giorgio, Giorgio, Giorgio. Felice?
1: Ma senti qua. Un po'.
8: Finalmente anni e anni di duro
0: secoli.
8: Lavoro, di sforzo
0: e, un po' di
8: e oggi è veramente un gran culo.
0: Esatto.
8: Grande.
0: You win. Radio Peter

0: Prosper insieme a Clooney, Free Your Mind su Peter Pan. Ci abbiamo un motto nella sala giochi della Peter Pan Generation, non è non mollare mai, ritenta, sarai più fortunato.
1: Domani, no, qual è?
0: No, è più pessimista.
2: Tipo... Raga, e anche oggi vinco domani.
1: Bella.
0: Questa è la nostra massima.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Un po' di appuntamenti con Peter Pan, settimana ricca. Stasera c'è ad esempio il Karaoke World Record al Naviglio a Padova con Radio Peter Pan dalle 19, le tre console lungo il Naviglio, zona Portello, con DJ set e speaker di Peter Pan. Si canta tutti insieme e si batte il nuovo record del karaoke più numeroso. Domani sera

0: il Peter Pan 90210, quindi i suoni più belli degli anni 90 e 2000, sono al Tubagi Festival a San Biagio di Callalta, provincia di Treviso. Quindi dalle 21.30 in console il direttore Marco Bax, insieme alla voce di Lady Ellen che sentite il pomeriggio proprio in Peter Pan 90210, la Dance Crew, l'ex era Fosso i Trampoli, i Gadget, tanta festa. Tanta festa anche a Spilimbergo.
1: Esatto.
0: Già da domani.
1: Esatto, perché noi siamo parte di Spililand Summer Festival, il grande festival di Spilimbergo che torna dal 25 al 28 giugno. Giovedì 25 i tre allegri ragazzi morti, l'ingresso è libero. Venerdì 26 gli anni 80, il ritorno. Sabato 27 il concerto di Ircomi. E domenica 28 chiudiamo noi con Peter Pan and Gover, sempre lì a Spilimbergo, dalle 21.30 con Thomas Menegazzi, Edo, Fedro e tutti quanti i nostri performer per una notte da leoni.
0: Special guest
1: Ludwig.
0: Grande.
1: L'ingresso è gratuito. Radio Peter Pan è anche media parte della manifestazione.
0: Info e biglietti su
1: spililand.com, su ticketone.it.
0: Tutti gli altri appuntamenti invece li trovi sul sito di Peter Pan, peterpan.it,
1: alla sezione eventi.
0: Super.

0: Steve Harvey Lie to Me. Dimmi una bugia, Emma.
1: Che non ho fame.
0: Non hai fame?
1: Non ho fame.
0: Però, oh, te la dico, è una bugia.
1: Vai.
0: Abbiamo finito il programma, andiamo a mangiare.
1: Invece no.
0: Invece ci abbiamo ancora mezz'ora, però è una mezz'ora bella.
1: Sì, perché arriva Thomas Menegazzi con i 2000 euro e poi c'è anche il secondo ticket della sala giochi numero 6.
0: Potrebbe essere quello fortunato, quindi rimanete con noi, perché poi alla fine, oh, tu magari punti sul gioco quello più bello, quello dove sì, sei più forte.
1: Però,
0: ma magari il ticket fortunato te lo assegna, cioè lo scopri con un altro.
1: Ma che ne sai?
0: Non lo so, è troppo caldo. Andiamo a prenderci una pausa fresca, sì, state sì, con sì, noi.
2: Sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Milan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
3: il
2: un operatore,
3: di attesa.
2: La preghiamo su premi 2,4. Per avere assistenza,
3: sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Peter Pan Pink Power.
10: In capannina le va, a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va, a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 605.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000 mixati da
22: Thomas Menegazzi.
23: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che viaggione al 2001 ci ha portati con Mary J. Blige, Family Affair.
3: Al 2015 con Osmani Garcia e il Taxi.
2: Un po' fuori dalla nostra programmazione, ma sempre bella. Dal 2004 Anastasia, Left Outside Alone. Thank you Thomas Menegazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Picchiettino finale della Generation, 20 minuti poi andiamo a mangiare la pasta.
3: Appena mangiata io.
2: Ah, è vero, Emma se l'è preparata, si è preparata la pasta fredda, perché oggi pomeriggio gran lavoro per i social.
3: Sì.
2: Di andare a registrare un video. Vuoi dire qualcosa?
3: No, non si può dire niente.
2: Niente?
3: Non si può dire niente.
2: Si può dire a Grisciò?
3: Ma vabbè, adesso ha detto tutto.
2: Hai rovinato tutto. Ho detto solo che c'è questo appuntamento importante a fine luglio. Preparatevi perché ci sarà anche Radio Peter Pan e sarà una figata.
3: Non dite mai un segreto a Joe.
2: Mi. Computerone.
5: Ciao Joe.
2: Vuoi sentire il Dome? Sentiamo.
3: Senti.
6: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
6: Senti allora, oggi tempo record per arrivare in ufficio. Si vede quando la gente ha soldi e va in ferie. Tutti in ferie, Joe. Tu, a proposito, quando è che vai in ferie, Joe? Vai in ferie quest'anno?
2: No, non ci vado.
6: Scusa, ho dovuto mettere in pausa perché ho mandato a fanculo una macchina. Ciao ciao.
2: Ha chiuso così secco così, perché ha litigato
3: molto,
2: con
3: veloce,
2: un altro automobilista. Ma che strano. Ah, no, il Dome. No, però no, non vado in ferie, ne parlerò magari prossimamente. Mm-hmm. Lascerò delle dichiarazioni.
3: Ah, del più avanti.
2: A che giochiamo? Gioco musicale che assegna il ticket numero
3: 6
2: di questa settimana. Come funziona? Dai tempo al tempo.
3: Sentirete questa canzone. All'inizio saranno solo 0.2 secondi, fino ad arrivare 2 secondi pieni. Dovete individuare
2: e mezzo.
3: Dovete individuare il titolo e l'artista.
2: Quindi, per quanto tu la senta per brevi frammenti, devi individuare titolo e artista di questa canzone qui.
1: Dai tempo al tempo.
7: Indizio 1, 0,2 secondi. Indizio 2, 0,5 secondi.
8: Quando?
7: Indizio 3, 1,00 secondi.
9: Quante cose da dire?
7: Indizio 4, 2,5 secondi.
10: Facciamo
2: 393 736 6240 titolo artista di questa canzone qui.

0: Milky Just The Way You Are su Peter Pan, spicchiettino finale della Generation. Io sento puzza di imbroglio.
1: Non è vero,
0: sento
1: ma
0: puzza
1: che dici?
0: Di imbroglio e mi ha rossato la combinata anche oggi.
1: Ma che dici?
0: Secondo me poi quando sentirete la soluzione avrete da ridire, perché quello che ha vinto non ha pronunciato correttamente titolo artista della canzone.
1: Secondo me sì,
0: magari è arrivato primo. Vabbè, insomma, c'era da individuare titolo artista di una canzone che avete sentito. C'era una voce maschile, una voce femminile, era italiana, era estiva, si capiva che era Elettra Lamborghini lei, si capiva che era Rocco Hunt lui.
1: Tutto, vabbè, quindi?
0: Però mica tutti hanno capito il titolo, ad esempio
1: Cioccolata Elettra Lamborghini.
0: Non si chiama Cioccolata.
1: Oppure
2: Mille di Rita Berti.
0: No, non era quella lì. Poi
3: Rocco Hunt, Un bacio all'improvviso.
0: Neanche Un bacio all'improvviso.
4: Elettra Lamborghini Non è caramello.
0: Non è caramello, cioè no, è vero, lo dice nella canzone, ma non è quello il titolo.
5: Buona, ma non bello vogliuna.
0: No, che cosa vuole questo? Mandalo via. Mandalo via che mi fa paura, mandalo via.
6: Sì, Elettra Lamborghini con bam bam bam bam bara bam bum bum.
0: No, non era bam bam bam bum bum bum bum bum. In realtà la canzone era questa.
7: Rocco Han Elettra Lamborghini caramello.
0: Vedi, lui ha detto Rocco Han.
1: Ma ha sbagliato, perché sai, tu Elettra e quindi si è sbagliato.
0: Però vuoi dirmi che è lui che vince il
1: era
0: ticket?
1: Era il primo, eh.
0: Com'è
1: sì.
0: Che fa caramello, visto che non me l'hai trovata su YouTube? Cantala te, vai.
1: No, no, no,
0: il cielo
1: no.
0: Non ci trova.
1: Ah, facciamo tardi questa sera. Uno, due, perché ogni notte inizio con te.
0: Non riesco
1: con le tiche.
0: E poi?
1: Quando ci penso, dai, poi mi manca l'aria.
0: È caramello, non è cioccolata.
1: Cioccolata.
0: Lui è stato il più. Stavo temporeggiando perché non ci ha ancora mandato i dati.
1: No, vabbè. Stiamo.
0: Però da WhatsApp sappiamo che ha un nome e si chiama
1: Alex!
0: Grandissimo Alex, you word.

0: Anima Beautiful chiude le tre ore della Peter Pan
1: che
0: Generation.
1: Bello.
0: Siamo arrivati alla fine. Abbiamo truccato la sala giochi anche oggi. Brava Emma Rossato, brava.
1: Ma che
0: brava.
1: Falso.
0: Anni,
1: dice di sì.
0: Anni per portare della correttezza all'interno di questo sistema marcio, poi arrivi te e significa così a caso. Brava, brava. Buon pomeriggio,
1: anche
0: sai.
1: Anche a te, anche
0: ci sentiamo domani. Fra poco c'è Peter Paramanetta. Loro sono onesti.

0: jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Radio Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 13 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Cerchi una bella notizia?
16: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
15: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
16: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
15: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
16: Approfittane, Ali migliora la vita.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
21: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
22: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Eagle.
1: Disco mica selezionato a caso, eh.
2: Trumpet di sì. Jason Derulo, perché?
1: Perché oggi facciamo gli auguri a Jason Derulo, perché ha filmato ufficialmente, è diventato insegnante a tempo pieno.
2: Davvero?
1: Jason Derulo.
2: Mamma mia, io ho capito che sono anche, ho detto guarda che bravo, inizia subito con le ricorrenze certificate, i fatti che accadono oggi, invece non c'è speranza, proprio zero.
1: Però c'è speranza per iniziare.
2: Se appicci la sigla.
1: E appicciamo.

0: Giannizzi?
1: Ma vai.
0: Giavellotti?
1: Giavellotto.
0: Che come?
1: Il Giavellotto ce l'ho.
0: No, vabbè.
1: Giovannetti.
0: Una volta, poi diventa Vecchietti.
1: Ecco, è la battuta che mi facevano in seconda elementare quando mi bullizzavano.
0: Del resto ci siamo fermati un po' lì. Buon pomeriggio, Fede.
1: Buongiorno, Alice, ma soprattutto buongiorno a tutti voi. Sono le 13.08, mercoledì 24 giugno e finalmente si va a manetta. Ringraziamo i Gemmas.
0: Gemmas?
1: Fatto compagnia dalle 10, più o meno dalle 11 fino all'una.
0: Mi piace perché noi vediamo anche il fuori onda in cui Gemmas bisticciano, capito? Quando dicono, ma è colpa tua, ma è te, ma perché tu non ti interessa ascoltare la sigla fino alla fine? Mi piace vedere il retroscena delle coppie radiofoniche.
1: Secondo te, no, i Gemmas,
0: sì, cioè, si lasceranno alla fine dell'anno?
1: Lo mangeranno il panettone.
0: Li scriviamo a Temptation Island che parte stasera?
1: Sai che bello però il Temptation Island delle coppie radiofoniche.
0: Ah, Maria? Guarda, tranquilla,
1: Maria,
0: te la cediamo l'idea. Temptation Island è Maria De Filippi.
1: Ah, il programma. Vabbè.
0: Maria, ti cediamo l'idea di Temptation Island Radio Edition.
1: Allora, sarebbe bello, tipo, che ci fanno l'intervista a me e a te. Filippo, io ho deciso di venire qui a Temptation Island con Alice perché sono 6 mesi che stiamo insieme e non mi fa mai toccare il mixer.
0: Esatto, invece io vengo qui a Temptation Island Radio Edition perché voglio trovare il modo giusto per dirgli che non voglio più trasmettere con lui.
1: Basta dirlo, Facciamo una cosa, adesso io e te bisticciamo fuori onda, okay. Però prima partiamo con...
0: No, è che non posso neanche tirarti i capelli se bisticciamo.
1: Oh, mi fai partire con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: mi sono allontanato tipo un secondo, anzi un minuto tecnico. Sì. Vedo che sono arrivati dei messaggi in cui un po' mi insultano, un po' mi prendono in giro.
1: Qualcuno dice: ah, ma allora venivi bullizzato già da bambino, non solo noi ascoltatori.
0: Allora ricordo, no, atti di bullismo no, per fortuna ricordo solo una pizza che mi diede un mio compagno che adesso è in galera.
1: Una sberla.
0: Sì, ma su, in faccia sugli occhiali, me l'ha distrutti anche il naso.
1: Vabbè, però... era un precursore della delinquenza quello.
0: No, me lo sono meritato in quel caso.
1: Ok.
0: Semplicemente perché avevo fatto la mossa. E...
1: Che mossa hai fatto?
0: Praticamente a mensa. O mangiavi
1: in mensa.
0: A mensa. No, a mensa.
1: No. Immensa?
0: Immensa sei tu, Alice. Vieni qua, dammi un bacio.
1: Smettila.
0: A mensa, a pranzo, insomma, che cosa è successo? Noi ci avevamo la regola con le maestre che o mangi il primo, o mangi il secondo, o mangi un po' e un po'. Ok. E allora io quel giorno c'era una pasta che non mi piaceva, non l'ho mangiata.

0: Io proprio un cretino fino in fondo.
1: Lui l'ha visto.
0: No, la maestra l'ha vista, ha dato la colpa a Manuel.
1: Vabbè, ma allora la pizza in faccia te l'avrei tirata pure io, scusa, è assolutamente giustificato.
0: Cioè, non puoi fare queste cose che vai proprio a fare le cose contro il bulletto della classe. Infatti dopo mi ha dato una manata e dice non lo fare più. L'ho mai fatto più.
1: Non l'hai più fatto. Io invece oggi mi sento particolarmente maga e strega.
0: Perché?
1: Tra poco te lo racconto.
0: Ma che cos'è? Hai fatto qualche
1: Sono maga e ho fatto dei riti.
0: I riti voodoo. Rita de crescenzo, sai tu.

0: Star Sailor, Michael Jackson, e dopo cosa mi mettete? Bugo con Dov'è il mio gel?
1: Ragazzi, ormai fanno loro i conduttori, disannunciano, annunciano, bravi, bravi, bravi.
2: Sì, però non hai detto l'anno, era il 1982, disco di Michael Jackson.
1: Attenzione, perché ho annunciato che sono stata un po' strega, un po' maga, perché magari non sono stata l'unica. Allora, nel ricordo di mia nonna che nella notte tra il 23 e il 24 giugno preparava l'acqua di San Giovanni, io non l'ho mai fatta, però visto che un bambino piccolo è una cosa carina, qualcosa che in teoria porta fortuna, ieri sera l'abbiamo fatta.
2: Ma l'acqua di San Giovanni, scusami, sono ignorante in materia, no? È quella che quando bevi fai, se vuoi ti compro tutta Malibu.
1: Non è quella. Allora, è un rito, una tradizione in cui appunto nella notte di San Giovanni, quella appena trascorsa, la sera prepari una ciotola con un po' di spezie, erbe aromatiche del giardino, un po' di fiori freschi, metti tutto nella ciotola, riempi con l'acqua, lasci questa bacinella, questa ciotola per tutta la notte fuori, la mattina ti lavi le mani e il viso con quest'acqua che di fatto diventa profumata, aromatizzata ed è un portafortuna.
2: Ma che cosa serve? Cioè, solo come tradizione?
1: Niente,
2: come...
1: un rito, una tradizione, un portafortuna, dice appunto che l'acqua di San Giovanni porti fortuna.
2: L'avete fatto? Te la sei lavata la faccia?
1: Sì, le mani, non la faccia, però posso dirti, profumava tantissimo.
2: Fai sentire. Oh, proprio buona.
1: Proprio buona l'acqua di San Giovanni, buona anche da bere.

0: OIE, il disco che avete appena ascoltato.
1: Guarda, non so che acqua tu abbia bevuto stamattina per colazione, io sono sicuro di essermi lavata con quella di San Giovanni, qualcuno però forse aveva un'idea migliore.
2: Alice,
1: sì.
2: Ma un gin tonic al posto dell'acqua di San Giovanni,
1: Lo so, io speravo nel miracolo di San Giovanni che mi avesse trasformato l'acqua in gin tonic.
0: Sì,
1: ve lo dico, non ha funzionato.
0: Avresti fatto la mia fine, guarda che faccia che c'ho bevendo il gin tonic al mattino.
1: Meglio l'acqua aromatizzata ai fiori.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
10: Peter Pan Pink Power.
11: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: va a dire la sua e non possiamo non metterlo.
1: Buongiorno, Radio Peter Pan. Ma io sapevo.
0: Io vorrei sapere da quale parte del mondo ci sta mandando quest'audio in cui c'è un vento della
2: Vabbè,
0: Madonna.
2: Basta.
0: Ammazza, ma quanto vento c'è dalle parti tue? Non si capisce niente. Però.
2: E basta!
0: Ci teneva.
2: Ho capito, però. Dai, Alice, però ho detto basta, stiamo lavorando, dobbiamo fare le stesse.
0: Non so dove sia. Vabbè, grazie per il tuo contributo fondamentale.
2: Ok, secondo te, ecco, apriamo un sondaggio. Quelli tipo.
0: Quello di Rocky?
2: Quello di Rocky, okay. Brava. Che cosa ci stava dicendo? Tipo, fate cagare, siete bravi. Pure oh, ragazzi, c'è tanto vento, mi sta portando via la tramontana, non riesco più. Questo è l'ultimo saluto, lo faccio a voi.
0: Non lo so. Partiamo a bomba invece con le ricorrenze certificate. Sì. Sai cosa è successo il 24 giugno del 2010?
2: Quindi secondo me
0: 16 anni fa.
2: Un evento sportivo un po' faticoso.
0: Bravo, perché è avvenuta la partita di tennis più lunga della storia. Dove? A Wimbledon, proprio nel 2010. I due sfidanti, John Isner. Sì, e Nicolas Mahut, hanno giocato per ben, tieniti forte, sì, 11 ore e 5 minuti. Dalle 18:18 del 23
2: 22 giugno.
0: Hanno finito alle 4:40 del 24 giugno. Del 23 giugno.
2: Ci pensi, partita durata due giorni in giorno, so, faticoso.
0: Ma un'agonia.
2: 138 game. Ricordo che da questo momento, da quel momento in poi, hanno tolto l'ultranza. Perché prima arrivate, adesso arrivi 6-6 e poi fai il tie break. Quindi ti arriva a 7. Prima invece continuavano con i game all'infinito.
0: Anche perché tu immagina organizzare, che ne so, una diretta TV o anche il pubblico stesso. Cioè, devi prendere ferie una settimana perché non si sa mai.
2: Oppure magari vai a vedere la partita con un amico e ti chiama tua moglie e dice: tra quanto torni? Guarda, stanno all'ultimo game.
0: Penso, butta la pasta e arrivi minuti. Che è un attimo scotta.
2: Posso dire che brutta cosa. Attenzione.

0: fan, c'hanno tutti più o meno lo stesso pensiero i nostri ascoltatori,
1: e ci tengono a farcelo sapere. Sì, no, ma è vero.
0: Sì, anche secondo me, sai.
1: Guarda, posso perfettamente d'accordo, assolutamente d'accordo.
0: Questo succede quando fai il pezzotto e non paghi l'abbonamento premium di Remix, che ti sblocca anche gli sconti extra per Peter Pan a manetta.
1: Ti faccio una domanda, Fede. Se dovessi dire qual è il tuo marchio di auto preferite, cosa diresti?
0: Sicuramente italiana, sicuramente una cosa un po' da fighetto. Cioè? Io c'avevo l'Alfa Mito, quindi ti direi l'Alfa
1: anche Romeo. Tu sei un alfista, beh, allora c'è da festeggiare. Perché proprio il 24 giugno 1910, quindi ben 116 anni fa, fu fondata Alfa Romeo, questa Alfa grande Romeo. Azienda italiana che insomma è diventata celebre.
0: Allora, che tu poi hai detto una cosa, io ti ho detto mi piace molto l'Alfa, non sono un alfista perché gli alfisti secondo me sono un'altra cosa, sono cioè, proprio patiti, c'hanno tutti i modelli o comunque c'hanno sempre l'Alfa da generazioni, sì. E non sono così fissato, però è bella l'Alfa, io c'avevo la Mito, a parte che rimorchiavo tantissimo. Perché diventava lì al
1: questo
0: semaforo.
1: Potrebbe essere un altro argomento a parte. Quali sono le auto che ti fanno cuccare di più? E okay. Lì poi c'è l'impennata di vendite.
0: Ma sto pensando a tutte le persone che sono in macchina adesso con la loro macchina, che dicono: aspetta, fammi controllare i sedili. Questa non è tanto buona per cuccare.
1: No.
0: Secondo voi qual è la macchina perfetta per cuccare nel 2026?
1: Così, tanto ibrida.
0: Per sapere.

0: fare nel 2026.
1: Devo dire che i gusti e le opinioni sono tra le più disparate, partendo da quelli che dicono lasciate stare, oggi hanno il monopattino, figurati la macchina.
0: Col monopattino non cucchi, eh.
1: Chiara dice il Golf GT, devo dire che quella macchina andava fortissimo fine anni 90.
0: 92.000, sì.
1: Era una gran bella macchina e di solito era associata ad uno bello gnocco.
0: Sì, pure un bello ignorante.
1: Camillo, allora, per cuccare nella macchina la Panda, per cuccare basta la Ferrari.
0: C'ha ragione, perché se devi pensare dove farlo va bene qualsiasi macchina, butti giù i sedili e via.
1: Ancora Federico, a mio parere le migliori auto per rimorchiare sono o una Subaru Impreza VRX
0: ST boh, forse, okay.
1: O una Mitsubishi Lancer Evo.
0: Io non ne ho idea.
1: Cioè proprio non riesco neanche a visualizzarla nella testa.
0: Però seguendo un po' il marchio macchine un po', capito, da belle ignoranti,
1: da sgasare. Fabio dice un bel carro funebre è la sua, e del resto sono loro che hanno i sordi veri.
0: No, ma non solo, ma è molto comoda. Ecco, se vuota dietro
1: può servire. Può servire qualcun altro un'auto con un assetto ad aria.
0: Io avrei detto più con l'aria condizionata.
1: Una Ferrari, qualcuno comunque dice invece, marchio che onestamente ha sempre fatto cuccare un sacco, la Porsche.
0: Vabbè, così è facile. Però come diceva Fassina, secondo noi non è tanto la macchina.
1: È quello che c'ha i buoni benzina che c'ha il vero grano, è ricco vero, è quello che cucca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È proprio bravo Andrea De Luca, eh?
3: È molto bravo, lui molto bravo. Chissà che macchina De Luca, se con quella cucca o se manco con la Ferrari riuscirebbe a trovare qualcosa.
2: È bella la macchina nuova di Andrea De Luca.
3: Sì.
2: Io ci ho dormito la prima sera che l'ha presa.
3: Come
2: la cena
3: dormito?
2: Aziendale, poi ti racconto.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan. Squatch.

0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, Lex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Domani sera, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5.
3: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
4: Le 14 da 2 minuti.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Sabrina Carpenter su Radio Peter Pan. Inizia ufficialmente la seconda ora di Peter Pan a manetta. Alice Fede, stavamo chiedendo ai nostri ascoltatori al 393-7366-240 la macchina giusta per cuccare secondo loro nel 2026.
1: Ducato Maxi,
2: capito?
1: Furgonato e si va dietro.
2: Ah,
0: è proprio la macchina perfetta,
2: certo,
0: lo spazio comodo.
2: Qualcuno diceva la Subaru Baracca, qualcuno dice la Panda, ma con 1 milione di euro in banca a quel punto la macchina
0: troppo facile, non conta,
2: capito? Qualcun altro, beh ragazzi, dipende, ho un BMW M2 Competition e cuccavo di più con la Peugeot 207, a questo punto non è la macchina ma è la testa. Ma vuol dire che sei peggiorato, però scusa,
0: ma
2: con la testa intendo, non con la macchina. Certo,
0: in realtà è peggiorato pure con la macchina, perché poi è passato dalla Peugeot, dalla BMW alla Peugeot.
2: Aia,
0: se proprio vogliamo dire.
1: Poi Fede ti vengo a prendere con la TT e andiamo a cuccare.
0: Ah, TT vengo a prendere praticamente.
2: Ah, TT vengo a prendere. Sono auto sportive leggendarie, la Impresa e la Mitsubishi Lancer Evo, in tutti i modelli prodotti negli anni 90 fino agli anni 10 del 2000. Non sono auto da fighetti, vanno veloce, però dopo un po' di guida sportiva l'hai già conquistata.
0: Perché la porti lì col vento tra i capelli.
2: I suoi capelli di lei, perché se aspetti i tuoi, ciao.
0: Sempre le battute sui miei capelli.
2: Certo.
0: Fanno i fighi con le macchine sportive e poi non c'hanno 20 euro per me per

0: 101.
1: In apertura di questa puntata te l'ho detto che oggi mi sentivo maga, strega, ho fatto le pozioni con l'acqua di Giovanni, di San Giovanni.
0: Di San Giovanni.
1: Beh, non è un caso forse che oggi sia proprio la International Fairy Day.
0: Hai detto forse, quindi?
1: Forse. Il 24 giugno si apre questo portale con il mondo delle fate.
0: Che belle le
1: fate. Ti ha mai affascinato un po' questo mondo strano, fantasioso, fantastico?
0: No.
1: Gente che si veste a tema, un po' cosplay.
0: Allora, non del tutto, però non ci ho mai neanche avuto la possibilità di fare quei giochini, no? In cosplay.
1: Che giochini? Non so.
0: Sozzetti.
1: Ah sì?
0: Non l'ho mai fatto. Però c'ho tipo il fetish, non delle fate, ma di quelle vestite da Ryanair, da... come si chiamano?
1: Le assistenti di volo? Vestite da Ryanair. Scusa.
0: No, vestite da aeroplanino.
1: Esatto.
0: Ti giro per la stanza.
1: Allora, ti piace invece il genere fantasy, magari nei film, nei libri?
0: In realtà no.
1: Vabbè, insomma, questa festa non è la festa tua. Abbiamo capito che non te ne può fregare di
0: niente. Però non so se si dice anche qui in Veneto, a Roma, quando vedi una afata.
1: No, è molto romano, no, nel nord non si usa. Ma se qualcuno lo volesse prendere a genio, fa un po' catcalling, afata.
0: Infatti
1: però
0: abbiamo smesso di fare sta roba.
1: Sì, perché può fare... Micia, Micia!
0: Ah,

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Early.

0: Su Radio Peter Pan continuano le ricorrenze del Forse Accade Oggi, quelle ricorrenze non certificate che dovete assolutamente prendere con le pinze.
1: Negli Stati Uniti a quanto pare oggi si festeggia la giornata del riciclo creativo. Io l'unico riciclo creativo che faccio è tenere...
0: No, non la dire la
1: perché?
0: Battuta.
1: No. Ah. Tenere i bicchieri finiti di Nutella che diventano i miei bicchieri ufficiali di casa.
0: Pensavo stessi insultando me, tipo...
1: Perché?
0: Che mi tengo fede nonostante sia scaduto da tanto tempo. Pensavo facessi una...
1: Te la sei detta da solo, io non devo fare niente.
0: Perché dici sempre le stesse cose. No, c'è tantissima gente che prende, tipo come dicevi tu fuori onda, no? I bancali di legno e ci fa le sedie.
1: Esatto, pure quelli che usano gli pneumatici, quelli...
0: Come fioriere.
1: Tanti che usano tante bottiglie di plastica e creano dei vasi da fiori molto belli, insomma,
0: oppure,
1: è un'arte.
0: Oppure quando magari sei un piccolo musicista o ti piace suonare o sentire la musica alta, quando metti le scatolette delle uova.
1: Sì, per insonorizzare il muro. Devi fare una sorta di art attack nel tuo riciclo creativo.
0: Infatti quando c'è gente che si fa i bombolotti, ti dicono sempre fatto.
1: È finito.
0: Io sono uno che fa art attack.
1: No, tu sei un drogato, possiamo dirlo, lo diciamo.
0: Mamma, non è vero.

0: strade.
1: Come sagre, no strade. No,
2: ma non è il problema di strade, le sagre.
1: Stesso sposto.
2: Ecco. Allora, se ste spostiamo tutti quanti, facciamo così, lasciamo il posto a loro, a quelli bravi, a quelli della Remaster.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks, il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Loro sono sempre in classe A-A-A-C-minchia, bravi!
2: Ma che bella questa, ma mai come questa!
3: Per quest'anno, non cambiare, stesso posto, stesse strade.
1: Niente, abbiamo, così, abbiamo già rovinato la canzone di DJ Matrix, vabbè.
3: Su Rai

0: Podcast. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Peter Pan Pink Power.
1: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Giusy Ferreri, Jumbo. Lo sai che vuol dire Jumbo? La conosci la canzone quella che fa Jumbo? Jumbo buona.
1: E che vuol dire Jumbo?
0: Non me lo ricordo.
1: E allora perché me lo chiedi? Scusa, speravi che ti coprissi la tua ignoranza.
0: Perché tu sei sempre tutta licenzi.
1: No, l'unica cosa che so è che oggi è mercoledì e quindi parliamo solo di good news. Stanchi un po' di essere così tartassati da approfondimenti giornalistici, telegiornali
0: cronaca
1: che parlano
0: cronaca nera,
1: insomma, anche basta. Stacchiamo il cervello, pensiamo, non che di solito sia ben collegato, ma cerchiamo di parlare di cose carine, cose curiose, cose belle.
0: Di cose che dici, anzi di quella cosa in particolare che dici che bello.
1: Esatto, perché è quello che ci è venuto in mente con Fede leggendo questa notizia.
0: Un uomo si gode una capsula del tempo accidentale dopo aver ritrovato un portafoglio che non ricordava di aver perso.
1: Cosa è successo? Siamo in Inghilterra, questo giornalista è stato riconsegnato dopo 30 anni un portafoglio che lui non si ricordava di aver perso. Probabilmente gli avevano rubato, lui non si era accorto, era andato un po' nel dimenticatoio, del resto dopo 30 anni può essere.
0: Vabbè, certo.
1: Però è stato un bel viaggio indietro nel tempo, così inaspettato. Dici, cavolo, l'esempio che ci siamo fatti è: hai presente quando ti infili un paio di pantaloni che magari non metti da un po'?
0: Sì, magari quando fai il cambio stagione, no?
1: Sì, infili la mano nella tasca e 5 euro, ma questi sono miei, ho guadagnato 5 euro, quella gioia lì, capito?
0: Comunque tra i tesori custoditi nella capsula del tempo c'era una tessera di socio del Leeds United della stagione 92-93 della Premier League. Sai che bello?
1: Che cosa? Non ti serve più
0: perché credo che ormai sia andato, però pensa che bello ritrovare una tessera di quando eri giovane che ti ricorda i bei tempi, magari di quando in questo caso andavi allo stadio.
1: Soprattutto per gente come me che non conserva mai niente, però trovare così un cimelio del passato può far piacere.
2: Attenzione,

0: qualcuno addirittura ne trova di più. Però quando ti trovi 5 euro quando fai il cambio di stagione, pensa proprio un godimento puro.
1: Quello che mi chiedevo io sentendo quest'audio è: noi ci rallegriamo per 5. Sì, sì. Pensa lei.
2: Ciao ragazzi! Allora, io ieri ho detto: che bello! Ho proprio trovato, parlando di soldi, mi sono ritrovata 100 euro. Nascosti? Vabbè. Miei.
1: Beh,
2: non li ho rubati.
1: Vabbè, ma non serviva a specificare.
0: Però la cosa bella è che
1: sono tanti.
0: Ma non solo sono tanti, cioè 100 euro ti cambiano pure un po' il bilancio.
1: Di tante famiglie, sì.
0: Sì, perché tu dici, c'è gente che dice: oh, con quei 100 euro ci faccio magari la spesa per diversi giorni.
1: Per qualcuno sono spicci, è la mancia. Quindi vedi, è tutto relativo nella vita. L'importante è gioire di ciò che hai.
0: La cosa che mi piace molto di quello che abbiamo appena detto è che abbiamo due esempi lampanti qui davanti. Cioè, io sono quello che con i 100 euro. Oh, ho trovato 100 euro, che culo! Finalmente posso mangiare.
1: La nostra social media manager è la mancia, so spicci. So spicci.
0: Però proprio che quando dici: oh, vado a fare una seratina, con quelle fotine che posta, capito?
1: Quelle sì fanno soldi.
0: Ma possiamo spalmarti il profilo Instagram?
1: Come spammarti?
0: Io volevo spalmarla.
1: Vabbè, ragazzi. Abbiamo finito con le good news.

0: di Peter Pan per cantare tutti insieme e battere un nuovo record, e soprattutto ci saremo io, Alice Fassina, c'è Rocky,
1: insomma tanta gente, facciamoci una cantata insieme.
0: E li levo tutti stasera, tutti.
1: Domani invece 25 giugno Peter Pan 90210, saremo al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, Treviso, dalle 21:30 in console Marco Baxo, Lady Ellen, tutta l'animazione Peter Pan 90210 e il nostro super Lex Serafo.
0: Venerdì e sabato, due giorni con Radio Peter Pan in Capannina Leva a Montecchio, Precalcino a Vicenza. Venerdì 26 si parte con la Boombox dalle 22, Andrea Martini e Muva. Sabato 27
1: Pink Power dalle 22 con Steffi De Cicco e Francesca Voice. Attenzione perché ci sono tanti eventi sportivi in programma questo weekend.
0: Ci abbiamo il due giorni con Peter Pan e Cariade e Field Gravel. Sabato 27, domenica 28 a Cadiraio, San Polo di Piave Treviso.
1: Field Gravel, se no il nostro direttore ti tira le orecchie.
0: Ho fatto un errore gravel.
1: Esatto. Peter Pan, il nostro track, musica, food e gravel. Attenzione perché potete ancora andare sul sito gli ultimi giorni per iscriversi su cariade.com.
0: Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete trovare sui nostri social, sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: arrivati alla fine anche di questo mercoledì per quanto riguarda Peter Panamanetta. Noi torniamo domani sempre a partire dalle 13. Adesso aprite la porta perché sta per entrare Muva nella casa.
1: Sei pronta?
0: Sono pronta.
1: Per andare a preparare la voce per il karaoke di stasera?
0: Certo, sto già scaldando l'uggola. Oh,
1: sappi che te li levo tutti, no, giuro, no. Stasera.
0: Ti batterò.
1: Ci sentiamo domani.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Uno, per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5. Per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo sia premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Per forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Peter Pan Pink Power.
0: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. The volume. The volume. Pump the volume.
11: About thing. This Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Cerchi una bella notizia?
14: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
13: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
14: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
13: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
14: Approfittane, Ali migliora la vita.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
17: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Libera la fantasia Moviland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Moviland.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza,
6: a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Radio Peter Pan.
10: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

0: insieme un'altra puntata dalle 15 alle 17. Si sa come si parte, non si sa come si finisce all'interno di questo programma che in questo momento storico si sta facendo abbastanza i gezzi vostri, sta entrando all'interno delle vostre storie, dei vostri dubbi, della vostra ricerca di consigli al 393 7366 240. Avete fatto l'acqua di San Giovanni, il rito magico che si prepara nella notte più potente dell'anno? Questo viene detto. Io no, però ho fatto delle cappesante alla muva ieri sera a dei miei amici che sono state proprio da Oppobacco.
1: Oppobacco, buongiorno. Eccolo. Buongiorno.

0: quando un babacco parla,
1: sentilo,
0: i clienti ti danno sempre un po' di bibita fresca.
1: Sì.
0: Comunque, Marco, mi è sotto un dubbio. Perché tu ieri non hai fatto balletto con tutti quanti, il balletto con la canzone quando hai iniziato le prime dirette? Dai, Marco, dici quale canzone c'era o metticela per prima. Vai, Marco Omar.
1: Ma sai che non me lo ricordo qual era la prima canzone? Secondo me hanno bleffato anche loro, cioè hanno detto vabbè, becchiamo una canzone che quell'anno andava e hanno un po' bleffato. Io non me lo ricordo onestamente qual è stata la prima canzone che ho disannunciato nella storia. Tra l'altro io non c'ero perché l'hanno fatto di mattina, io arrivo un po' più tardi, ma me ne vado anche molto più tardi la sera mediamente qui in radio, per cui non ci siamo semplicemente beccati. Allora non so dirti qual è stato il primo disco che ho disannunciato, ma sicuramente ti posso dire che adesso c'è un nuovo disco molto figo.
2: A

po' di curiosità sta cosa dell'acqua di San Giovanni. C'è chi dice: ma ciao Muva, io non ho fatto l'acqua di San Giovanni, è una tradizione che avete voi e che io ho scoperto qui in Italia grazie ad una mia amica. Chiaramente lei non è di origine italiana. C'è anche Cri che dice: non sto facendo l'acqua di San Giovanni, ma sto preparando la marmellata delle mie more in compagnia, in vostra compagnia a tutto volume. Molto bene. Allora, l'acqua di San Giovanni sembra giusto per chiudere un po' sta cosa, sta curiosità, viene raccolto al tramonto del 23 giugno, si raccolgono fiori spontanei, si lasciano a bagno in acqua tutta la notte all'aperto, serve per purificare, rinfrescare, poi anche un noto portafortuna, insomma una sorta di gesto scaramantico. Non è stato un gesto scaramantico, ma invece di grande, secondo me, rivolta, un po' quello di James Blake. James Blake è un produttore, polistrumentista, insomma, che abbiamo già sentito qui all'interno di Radio Peter Pan, e ultimamente, negli ultimi giorni, sta scoppiando un caso attorno a delle sue dichiarazioni. Lui dice: tutto quello che sai della musica è falso, tutto quello che ti preparano come passione, eccetera, eccetera, è falso. E appunto hanno tradotto il suo post che dice più o meno così: non puoi fidarti di una recensione perché blog e magazine hanno smesso di fare soldi, quindi oggi molti giornalisti vengono pagati dalle etichette. Non puoi fidarti dei commenti perché sono pieni di falsi account fan che scrivono oddio la sua voce per creare un effetto gregge. Non puoi fidarti dei numeri su YouTube perché le etichette li comprano. Non puoi fidarti dei numeri dello streaming perché le etichette pagano bot per aumentare gli engagement. Non puoi nemmeno essere sicuro che una canzone sia stata fatta da esseri umani. Ricordati che nel 2026 non esiste una singola parte del sistema che non sia falsa, costruita. Ed è questo che ha detto James Blake, e adesso ve lo risucate assieme a Dave con Doesn't Just Happen. Let go.

0: eccetera eccetera eccetera. Questa è Doesn't Just Happen featuring Dave, la boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. In tempi così complicati, in cui non sai se una cosa è un industry plant, come si suol dire, cioè un artista cresciuto all'interno dell'industria, o un talento genuino, che cosa servono? Servono dei punti di riferimento, dei luoghi di fiducia in cui ci sia della proposta disinteressata senza falsa modestia. Io vorrei che si creasse attorno ai miei programmi questa cosa, no? Cioè, di proposta disinteressata. Sapete che quello che vi propongo è perché mi interessa o perché magari l'abbino ad un argomento, eccetera eccetera eccetera. L'ho detto eccetera eccetera eccetera, meglio che ritorni al mio paese, va là. Quindi

0: detto, ma cos'è successo in ufficio programmazione? Questa è la canzone. Doveva andare ieri, Tuesday e martedì. Si sono probabilmente sconfusi sui giorni dalla... raga, il caldo sta facendo male anche a loro. Attenzione, perché io cercavo di buttarla sul musicale, filosofico, eccetera, eccetera, però probabilmente magari lo spazio dato potrebbe essere un'altra puntata extra serale. Vedremo se prima o poi ricapiterà una roba simile a quella che abbiamo fatto con Lady Brian. Il problema più grande è il caldo.
1: Uva!
0: Sì!
1: Altro che l'acqua di San Giorgio, Giovanni, Giuseppe e Maria. Qua sto sudando anche l'acqua del battesimo con sto caldo.
0: Molto bene.
1: Cacchio!
0: Allora, cosa c'entro io?
1: È molto del clima, cacchio. Sono i allora. Pezzi di ricambio in casi. Altro che l'acqua di San Giovanni, sto sudando l'acqua del battesimo, del mio battesimo, del mio.
0: Allora, tu devi fare una cosa. Per combattere questo caldo devi fare un po' alla Vlad Conte Dracula, cioè ti devi trovare una bella cripta, capito? In cui non passa il sole, lì è ancora fresco e fai come lui.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
5: mio fa. Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Venerdì 26 giugno 78 Rose Run. Non competitiva di 8 o 10 chilometri. Dalle 17.30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

Oggi puntata molto relax, c'è cioè molto caldo, per cui si fa fatica a battere un colpo forte al 393-7366-240. Dietro a questa canzone ci sono un sacco di curiosità, un sacco di significati. Siamo nel 2001 e Gorillaz appunto lanciano fuori questa canzone Clint Eastwood, riferimento western su tutto il brano, fra l'altro strizzando l'occhio palesemente a il buono, il brutto e il cattivo, quindi facendo un riferimento anche all'italiano Sergio Leone all'interno di questo brano, per cui dovremmo andarne fieri. Primo. Seconda cosa, questo brano, ne parlavamo prima, fatalità con James Blake, non sapevo che ci fosse questa canzone in palinsesto, ma si fa riferimento sempre alla fama. Infatti inizia dicendo I'm happy, I'm feeling glad, cioè non sono felice, ma mi sento contento. Cioè il fatto che rappresenta che il successo, la fama non fanno la felicità, ma la contentezza. Quando sei contento, credo l'avesse detto Morgan in un'intervista, tu sei contenuto all'interno di un sentimento, no? Che ti fa sentire bene. Qui si parla appunto di salute mentale, isolamento, la metafora della droga all'interno della canzone, che è Sunshine in a Bag, I'm Sunshine in a Bag, cioè per appunto contrastare questa sorta di depre che mi prende, ho la Sunshine in a Bag. Però voglio farvi una domanda, risposta onesta anche in anonimo, ok? Al nostro numero, alla chat. Tu vorresti essere famoso o famosa? E se sì, per cosa? Vorrei fare questa indagine statistica per capire Peter Paniani e Peter Paniane che cosa hanno da offrire alla fama.

0: 366-240 vorresti essere famoso o famosa per qualcosa? Per che cosa? Se sì, per che cosa? Oppure diciamo situazione che non ho preso in considerazione, sei già famoso o famosa per qualcosa?
1: Bella muova!
0: Ciao!
1: Ma guarda, sono già stato famoso.
0: Sì?
1: Non mi interessa più, perché a parte due soldi in più che puoi averli anche se non sei famoso, più che altro era tutta la gente finta che ti girava intorno,
0: okay,
1: per voler avere qualcosa o essere notati. Però noto che c'è tanta gente famosa in giro, perché tutti quelli che ci parli dicono: oh, ma sai chi sono io? Oh, sai chi sono io?
0: Certo.
1: Minchia, chi sei? Sono famoso.
0: Quando ti vogliono fare brutto ti dicono: scusa, ma lo sai chi sono io? Ma famoso per cosa? Toglimi questa curiosità, dai, toglicela a tutti e tutte, per favore. Cioè, sei già stato famoso, che cosa è successo? C'è anche chi appunto dice: Muva, io vorrei essere un famoso pilota di Formula 1. Beh, pilota di Formula 1? Beh, allora che cosa serve? Per diventare pilota di Formula 1 occorre un talento eccezionale, prima, un percorso di crescita lungo e rigoroso nelle categorie propedeutiche, quindi si inizia dal karting, poi F4, F3, F2, e ingenti disponibilità economiche, ingenti, raga, disponibilità economiche, fino a 10 milioni di euro per l'intera trafila e l'acquisizione della superlicenza FIA che richiede 40 punti accumulati in campionati minori. Ebbene sì, al di là di tutte le cose, i costi stimati per scalare tutte le categorie del karting fino alla soglia della F1, cioè fino ad arrivare proprio, capito, nemmeno entrare nella casa dell'F1, richiede un investimento complessivo stimato fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Cioè, non abbiamo detto mila, milioni di euro. Comunque, pensaci, caro amico. Adesso, more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to...

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Grazie mille ad Andy Mancuso. Tutti i giorni a quest'ora monta in console un DJ di Radio Peter Pan e vi fa, vi realizza il More Music in the mix. A fra poco, tu vorresti essere famoso o famosa? Dimmelo, let go.
0: Davvero molto bene. Peter Pan.
2: What? Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Peace out. Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: pubblicità. 800 651 651.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16 on point.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
3: Buon pomeriggio, apriamo dalla A4 dove c'è coda per lavori tra Cormano e Pero verso Torino. Coda invece tra Pero e Cormano in direzione a Venezia a causa di un incidente. Sulla A9 per un altro incidente, coda fra Saronno e Bivio con la A8 Milano-Varese in direzione di Lainate. C'è un chilometro di coda sulla A13 tra Bologna, Interporto e Arcoveggio in direzione a Bologna a causa di un veicolo in avaria. Per traffico intenso invece code a tratti tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Coda anche sul bivio A13 e A4 provenendo da Bologna verso Venezia per un incidente e sul bivio A13 e A4 sempre provenendo da Bologna verso Brescia. Sulla A14 code a tratti fra San Lazzaro di Savena e Castel San Pietro per traffico intenso. Rallentamenti tra il raccordo di Casalecchio A14 e il bivio raccordo con la A1. Sulla A24 coda fra inizio Complanare e bivio Complanare Grande Raccordo in direzione del Grande Raccordo Anulare per la viabilità esterna che non riceve. Infine la A1 da segnalare un chilometro di coda tra il bivio A1 variante di Varico direttissima e Badia direzione Firenze per un veicolo in avaria. Buon viaggio!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
11: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Forever Fun, Forever Summer!
13: Hola, amanti della musica!
14: Il menestrello della coscienza della musica.

0: c'è un'altra teoria in chat. Dice, non dice melle melle in gulla mamma, ma dice
1: belliche curve falliche,
0: cioè belle belliche curve falliche, belle belle curve falliche. Potrebbe essere brano che suoniamo tuttora ad Oli, che saluto tutto il team di Oli on Tour, fra l'altro anche appoggiato da Radio Peter Pan, tutto il team di Oli compreso me. Essendo una festa, la festa di primavera indiana, noi suoniamo dei brani indiani ogni tanto, però quelli famosi sono due: Mundiam to Becky e poi anche Goody Riddim, che per fortuna è arrivato, perché sennò avevamo solo quello. A proposito di fama, tu vorresti essere famoso o famosa? Per cosa? Oppure lo sei? Lo sei stato? C'è stato lui che ha iniziato il messaggio così prima.
2: Bella muova! Ma guarda, sono già stato famoso.
0: Lui è già stato famoso e mi manda uno screenshot di un servizio di Italia 1, non so se fosse Lucignolo, lo scandalo delle corse clandestine, e lui in primo piano. Cioè, tu sei stato famoso per le corse clandestine, quindi. Però dice, prima ero un DJ, poli DJ, non sto a dirti tutti i posti dove ho suonato, ma mi sono fatto anche una love parade, che comunque fa gran curriculum. A proposito del mondo DJ producer, c'è anche Devas, che saluto, che mi ha detto, Muva, io voglio diventare famoso ancora di più, perché faccio dei beats grossissimi, allora, delle basi, delle produzioni grossissime. Allora facciamo così, facciamo un test con Peter Paniani e Peter Paniane, fra poco sentiamo se Devas fa dei beats grossissimi o meno. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo

con un po' d'aspettativa. C'è stato Devas, Peter Paniano fedele, Devas nonché ascoltatore e anche un producer di beats. Allora lui ci ha detto: ciao Muva, sono Devas, perché sono famoso, perché faccio beats grossissimi. Allora in sottofondo già senti DJ Premier con Who Got Guns, beat incredibile, immortale. Però sentiamo i beat di Devas adesso, pronto? Facciamo una prova. Io gli ho chiesto di mandarmi dei beats per fare un sondaggio con Peter Paniani. Peter Paniani, sentiamo. Questo è una sua base, solo base, solo base musicale su cui poi si compone. Sentiamo. Un po' Stranger Things questa finale.

0: questo te lo rubo, Devas, questo te lo rubo. Cioè, posso rubarlo? Cioè, molto bello, molto bello. Anzi, quasi quasi dopo, se dite, provo a vedere se mi viene una in mente una strofa da farci e la facciamo così, d'amblè. In chat scrivono 10, bello bello. Cioè, per cui è conquistato, Devas, devo dirti la verità. Molto bene, molto bene. C'è anche lui, si parlava di fama e dice...
1: Ciao, carissimo Muva.
0: Ciao.
1: Io diventerei famoso solo per fare tanti soldi. E con quei soldi aiutare bambini orfani e bambini malati, orfani.
0: Sì.
1: E qualche anziano, insomma qualche casa di riposo con anziani, diciamo che non hanno la possibilità di mantenersi, però punterei di più sui bambini orfani e bambini insomma malati, okay, poverini, solo per quello. Ciao.
0: Cioè, tu lo vedresti come un mezzo e non ti interessa nemmeno, o come dire, una categoria specifica. Dici, io vorrei avere la posizione per aiutare gli altri.

0: casa. Oggi si parla di fama, in realtà si cerca di capire se anche voi una volta nella vita avete sognato di essere famosi o famose, oppure lo siete già. Abbiamo messo alla prova un producer, alla prova un producer, e devo dire che i voti che sono arrivati sono più che ottimi.
1: Buba, grande, ci piace a noi sto tizio, che non mi ricordo come si chiama, scusa per il tizio. Ci piace, è il mio stile. Molto bello.
0: È il tuo stile. Allora, lui si chiama Devas, su Instagram Devira. Siamo io e Nuvira, un produttore.

Visto che vi è piaciuta, cerco di metterci la mia un po' improvvisando, andando a pescare da delle vecchie strofe, se riesco a trovare qualcosa di carino in testa. Facciamo sta prova? Beat arrivato al volo, non è che l'avevo sentito prima. Ehi!

Ehi. Uè, anche co- cioè, incredibile, dai, Devas, hai comprato questo beat. È fatto, è fatto, è fatto.

0: stesso, dicevano all'interno della canzone I.O. I.O. che è I.O. Allora, esperimento è andato bene, quindi?
1: Mamma mia, che freestyle, ma ragazzi.
0: Non è un freestyle, eh?
1: Una che fa freestyle in radio, in diretta, posso morire in pace.
0: Addirittura, io spero che tu possa vivertene tante altre e di molto più emozionanti. Non era un freestyle, cioè lui mi ha mandato una base, io non sapevo, ovviamente non l'avevo sentita prima che la sentissimo assieme, mi ha mandato una base e ho detto, beh, qua potrebbe starci una mia vecchia strofa, e quindi ho improvvisato una vecchia strofa, diciamo, non era tutto inventato al momento.
2: Fratellone Muva, sei incredibile. Non mi vengono altri aggettivi.
0: Ma grazie a te.
2: Sei incredibile. Ma quanta cazzo di roba c'è dentro quella testa? Eppure non è grande, la testa è piccola. La tua, mi sembra, no?
0: Sì, è normale, penso.
2: Ma hai fatto una cosa, geniale.
0: Geniale. Vabbè, non sono sicuramente nel primo né l'ultimo che lo fa in radio. Comunque sia, ma mi è piaciuto questo momento un po'. Come dire, improvvisato assieme.
3: Cosa cazzo ho appena sentito? Muva!
0: State calmi,
3: sei. Cazzo, sei bravissimo!
0: Dai, che mi galvanizzo e poi la testa mi gira.

0: Anita e Mischilla con La Testa Gira. Ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
10: il
9: un
10: tempo
9: operatore.
10: Di attesa.
9: La preghiamo su per 2,4 per avere assistenza.
10: Sarai contattato.
9: Forse.
11: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
12: Buongiorno, come posso aiutarla?
13: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: fama, fondamentalmente. Siamo partiti da James Blake. James Blake sta come dire, scuotendo un po' gli animi dell'industria musicale, perché ha detto: all'interno di tutti i processi dell'industria musicale è tutto finto, raga. Cioè, per cui ha spiegato le varie cose. Abbiamo suonato un suo brano, poi io avevo chiesto: ma tu vorresti essere famoso o famosa per qualcosa? Visto che l'Italia perdona tutto tranne il successo, bisogna essere pronti anche ad essere famosi. E c'è chi, appunto, prima ci ha detto: io volevo essere pilota di Formula 1. Abbiamo scoperto assieme che per fare il pilota di Formula 1 occorrono per scalare tutte le categorie, dal karting fino ad arrivare alla soglia della porta della F1, della Formula 1, si richiede un investimento complessivo stimato fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Non male, non male. C'è anche chi invece dice: io vorrei essere un famoso batterista, Muva. Vorrei diventare come il mio batterista preferito, Joy Jordison. Joy Jordison, fra l'altro, batterista scomparso degli Slipknot. E raga, posso capire. C'è anche chi fa una domanda off topic e dice: ciao Muva, ma non è oggi che arrivano gli alieni e rapiscono spettatori e giocatori? Chiedo per un amico. C'è sta profezia, dovrebbe essere dopodomani, raga, 26 di giugno, almeno secondo questa sensitiva, come si dice, brasiliana, ha detto: io prevedo che durante la partita del 26 di giugno, durante i mondiali, ci sarà il disclosure day, ovvero questa cosa che si paleseranno a tutta l'umanità gli alieni. Oh, mancano 2 giorni, stiamo a vedere.
1: Attenzione, 9

0: tranne il successo, e non perdona neanche gli errori. Giustamente Ale mi corregge, mi dice: Muva, guarda che è stanotte a mezzanotte la partita Scozia-Brasile in cui potrebbero rivelarsi gli alieni. Ai ai ai ai ai, attenzione. Sì, in realtà ho googolato, perché non so perché mi si è impressa a me la data del 26 di giugno, e invece per molti, soprattutto per l'internet, il 24 giugno, questa notte a mezzanotte, potrebbe esserci la fantomatica Disclosure Day. Per cui, prima della Disclosure Day, io vi do un consiglio: andate sul sito peterpan.it, andate alla ricerca della sezione podcast e c'è la puntata dei 50 anni Lady Brian, perché mi siete stati col fiato sul collo per giorni. Io sono stato col fiato sul collo ad Andrea Nordio per caricare questo podcast. Muova, carica, e poi nessuno mi ha detto niente, a parte lei che dice: ciao Muvo, ho ascoltato il podcast dei 50 anni di Lady Brian, che brividi, complimenti, come l'avete raccontata, unici. Lì abbiamo fatto un viaggio di chiacchiere e musicali abbastanza raro. Al di là dei messaggi che fanno i complimenti, eccetera,
1: Muva, ha spaccato tutte cose,
0: hai capito, tutte le varie, tutti i vari complimenti che stanno arrivando al 393-736-6240. Io ti voglio fare un'ultima domanda prima di lasciarci: ma se questa notte guardi la partita Scozia-Brasile e a un certo punto succede quello che è stato pronosticato, ovvero che arrivano dal cielo degli alieni, rapiscono un tot di giocatori, un tot di persone che sono lì e se ne vanno, ok? Qual è la tua reazione? Che cosa pensi? Che cosa fai? Come ti comporti? Resti lì, ti gratti e cambi canale? Va bene. Nel frattempo noi ci prepariamo.

0: Credo di aver distrutto il computer nel frattempo. Molto bene, aspetta. Oh, ok, ce l'ho rifatta. L'ho rimesso a posto in proprio in chiusura di puntata, perché c'è qualcuno che giustamente chiede tutta sta cosa degli alieni, Scozia, Brasile.
1: Ma alla mezzanotte ore italiane o mezzanotte ore americane? Fammi capire.
0: Fammi capire.
1: Ciao, Muva, sei un grande.
0: Ciao, ciao, grazie anche a te. Però, allora, aspetta. Scozia, Brasile, aspetta che lo googlo. Ora italiana, occhio, ora italiana, adesso controlliamo assieme. Mezzanotte, Scozia-Brasile si disputerà oggi nella notte italiana tra mercoledì 24 e giovedì 25 a mezzanotte, ok? Oh, c'è scritto ora italiana a mezzanotte. Io vi ho chiesto anche appunto come reagireste.
2: Direi che forse sono arrivati per salvarci alla fine. Perché per come vanno le cose in questo mondo, per come va la gente in questo mondo,
0: vero?
2: Forse è la buona volta che ci ripigliamo un attimo.
0: potrebbe essere. Anche chi dice io vado al lavoro lo stesso domani, c'è anche chi dice io penso ma mandiamo a quel paese Muva che me lo ha spoilerato. Io penso potrebbe uscire Space Jam 3, insomma un po' di messaggi che sono arrivati. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera con il karaoke World Record al Naviglio di Padova con Radio Peter Pan dalle 19, tre console lungo tutto il Naviglio al Portello con i DJ e gli speakers di Radio Peter Pan per battere assieme un nuovo record, e domani al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta con Marco Baxo, Lady Ellen e la Dance Crew dalle 21:30 e tutto lo staff 90-210. Io come d'abitudine vi lascio con la perla del pirla che parla, è da molto molto tempo, molti molti mesi che non suoniamo della drum and bass, e quindi a voi Sub Focus, So Many Colors.

0: finirla così.
1: Ciao Muva, ma cos'è che canta? Sono di pelle, sono di pelle. Cos'è, il bifero di pelle?
0: No, ciao. No, non canta quello. Sono di pelle, come un giubbotto di pelle. No, quella è un'altra citazione. Sub Focus, So Many Colors, in chiusura di questa puntata del mercoledì, attendendo la mezzanotte, raga. A domani, ciao.
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
3: Azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
12: Cerchi una bella notizia?
13: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
12: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
13: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
12: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
13: Approfittane, Ali migliora la vita.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
15: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
14: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
16: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: E te lo dice Antonino.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Forever Fun, Forever Summer.
20: On Radio Peter Pan.
21: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: anche al mio fianco. Sì, sono Lady Ellen, oramai sono 10 stagioni che noi due vi facciamo compagnia e non stanchiamo mai, almeno lo pensiamo noi, perché se dovessimo pensare pure questo, Max, l'importante è essere convinti, e noi su questo proprio, guarda, vinciamo a man basse. E allora iniziamolo questo viaggio, lo facciamo insieme anche oggi in questo mercoledì molto caldo, e andiamo con il 2002 Eminem, Without Me.
1: Comincia la storia.

0: E adesso contestualizziamo il 2002 con il nostro contributo audio. Divertentissimo oggi. Prego, DJ Maxwell.
1: Scusa, dov'è Eddie?
2: Oh, ha detto che si sentiva un passo da un grande balzo evoluzionistico.
1: Davvero?
3: Sto volando!
2: Proprio un bel balzo.
4: Favore a tutto il mondo! Va a fare il bastian contrario da un'altra parte!
5: Se avessi una proboscide così piccola cercherei di non farmi notare, sai?
4: Ma cerca di capire, ce ne andiamo ballonzolando da stamattina.
5: Va, continua pure. Segui la folla. Se te ne vai avremo un po' di silenzio.
4: Ah, andiamo, se vuole morire congelato, affari suoi.
6: Ehi, sono sveglio! Su, in piedi, dormiglioni! Tac! Marshall! Berti! Zio Muschio! Ma dove sono finiti? Andiamo, gente, così ci perdiamo la migrazione. Sono partiti senza di me. E lo fanno tutti gli anni! Perché? Nessuno mi ha!
0: Alzi la mano che nel 2002...

0: Sport.
1: Passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: 9 e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli Iper e Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.

0: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Domani sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma va!
6: Sono andato da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnan Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Peter Pan Pink Power.
10: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.

0: mandando un audio descrivendo l'oggetto, il prezzo e dando i vostri numeri e contatti al 393-7366-240. Volete vendere la sciarpa, il berretto, il piumino? Vabbè, a questo caldo cosa ne fai?
1: Certo, certo.
0: Oh, volete vendere qualcosa di invernale che ovviamente non vi può servire o vi dà anche fastidio? 393-7366-240. Siamo pronti?
2: Peter Pan!

0: cazzo, tu has disveati, sa no funzione, hai le sie chimiche.
1: Hai ragione, svegliatevi, rincoglioniti, le scie chimiche.
2: Detto cazzo,
1: fanno tutto con le scie chimiche.
2: Allora, amici selvaggi, ieri abbiamo parlato di vannacci e una signorina si è lamentata che era un argomento troppo serio da sfogatoio, ok? Allora, donne all'ascolto, mani sul telefono perché dovete rispondere al selvaggio che ha una domanda per voi. L'argomento è prettamente femminile, ok? Quindi donne, rispondete a...
1: Solo donne o persone che si sentono donne?
2: Ah, ce l'abbiamo?
1: Beh, sì.
2: Vabbè, no. Fluidi all'ascolto, rispondete. Vai.
3: Quello che volevo chiedere è alle ragazze, ma una volta quando si trovavano le tipe per strada e noi si stava in macchina e facevi bibi, a voi piaceva quella gratificazione oppure vi dava fastidio? Perché tipo adesso quando tu sei in giro in macchina e vedi anche qualche bella topolona, cioè non mi viene da clacsonare.
2: Gli è passata la voglia.
3: Sì. Però cioè, lo farei perché ci sono dei quei petardi. E quindi niente, mi chiedevo questo, se era una cosa che poteva far piacere oppure una cosa, allora, che ha fatto male.
1: Io devo dire che da ciclista quando mi suonano mi fa piacere.
2: No, no, e ti mandano a fanculo, è diverso.
1: Ah, no.
2: No,
1: mi suonano perché sono bello.
2: No, ti mandano a fanculo. No,
1: mi suonano perché sono bello.
2: No, fidati.
1: La donna che c'è in me.
2: No, fidati, mandano a fanculo a te e alla donna che c'è in te.
1: No. È perché vedono che sono. Perché mi guardano il culo.
2: Donne!
4: 393-7366-240 Radio Peter Pan.

0: Disco Night. Disco Night.
1: Disco Night. Questo è il famoso disco che Edo ha confuso per una bestemmia, giusto?
2: No, no, ma questo è un disco, lui vorrebbe bestemmiare, ma non potendolo fare. E niente, Disco Night.
1: Sì, molto bene.
2: Cosa vuoi? Aspetta che qua mi è partito. Ciao.
1: Ti è partito il dito?
2: Sì.
1: C'è il dito sensibile,
3: però. Ciao, Spogar.
2: Appena cazzata poi.
3: Regalo mutande climatizzate per attraversare l'autostrada, visto che io la faccio tutti i giorni, 100 km avanti e indietro. Devo dire che mi trovo molto bene, le regalo, ne ho tre paia in più, le regalo a chi le volesse, ecco.
2: C'era bisogno di questo audio?
1: Non so, ma l'hai scelto tu, l'hai messo tu, quindi devi risponderti da solo. Se volete fare i vostri annunci al mercatoio, vendere in temporale qualsiasi cosa, e il mercatoio funziona, a testimonianza di molti che hanno venduto attraverso lo sfogatoio, mandate un audio descrivendo l'oggetto al 393 7366 240.
2: Allora amici, lui sta per vendere, vorrebbe vendere varie cose, tipo una rete a doghe, un kit per una ruota, ruota compresa, più cose che non si ricorda. Quindi
1: e come si fa a vendere?
2: Lascia
4: fare. Allora, per il mercatoio ho varie cose da mettere in vendita. E inizierei da una rete singola doghe, un kit completo di sostituzione ruota per la C3, io mi sono preso la gomma quella vera originale, una ruota completa altrettanto 185 60 15, diciamo, poi ho anche altre cose che adesso non mi sfuggono. Vendo il miglior offerente, se qualcuno è interessato mi faccio una proposta.
1: Sta faticando.
4: Io sono Mario, zona Bassa Padovana, Monselice, 347 10 10 247.
1: Certo,
4: grazie.
1: Fa fatica a lasciare un audio al mercatoio.
2: Sta trombando, poveretto, dai.
1: Per quello.
5: Radio Peter Pan.

0: Porca figura!
1: Mercatoio, buonasera. Vendo Audi A3 Sedan, anno 2015, cambio DSG, 205 km, colore bianco, tenuta in maniera maniacale e con tagliandi sempre eseguiti.
2: Molto bene.
1: 392 470 0219. Lollo Carfax disponibile.
0: Lollo. A proposito di auto, volevo chiedere una cosa, amici possessori della Jeep Avenger.
2: Attenzione, perché Fedor ultimamente non la vedo quella macchina. Stai andando via con una Kia?
0: Sì, è l'auto sostitutiva, perché la centralina elettronica della mia Jeep Avenger non va. Ma io volevo chiedere, perché mi hanno detto: sì, lo sappiamo, è un problema che hanno molti Jeep Avenger. È vero o è una cazzata?
2: Però Jeep Avenger ce ne sono tantissime, quindi quando ci sono tante macchine, magari però probabile che quel
0: io non ho sentito che la Ford Puma abbia di questi problemi, invece loro mi hanno detto che la Jeep Avenger li ha.
2: Vabbè, ogni macchina che
0: vabbè, tanto però mi hanno detto che questa ne ha proprio
2: qualche problema, dai qualche aggiornamento. Basta. Ma l'avevi fatto l'aggiornamento? Sull'app? Non avevi aggiornato l'app della macchina? E vedi, ti manca l'aggiornamento, è per quello.
0: Allora la signorina risponde alla domanda del selvaggio: se a una donna fa piacere essere clacsonata.
3: Personalmente a me fa straridere, anzi mi diverto tantissimo.
2: Vedi?
3: E dopo li saluto pure, soprattutto i trattori.
0: Vedi?
3: Lollo.
2: Allora trattoristi, dateci dentro con due colpi di clacson alle signorine per strada.

0: Amici tifosi del Venezia, lui ha un messaggio per voi.
1: Ehi tu, tifoso dell'Unione, la passione non ha prezzo. Regalati il penzo fatto di Lego.
2: Vedi?
1: Per informazioni, chiedi Fabio al 340-4889-538.
0: Una riproduzione dello stadio del...
2: Sì, lui l'ha fatta con le Lego. Non so come abbia fatto, avrà comprato tutti quanti i mattoncini, sì. E l'ha composto. 340-488-9538 se volete comprare la scatola per fare lo stadio Penzo con le Lego.
0: Amici, anche il prossimo articolo è molto figo, ci si va in campagna, un quad e lui lo vende. Kawasaki.
3: Buonasera Mercatoio, io vendo quad KFX Kawasaki 450 sportivo, omologato per andare per strada, targa blu, due posti, motore appena rifatto, ha solo 10 minuti di strada, ma 10 minuti
2: solo, 10
3: tutto ok, gomme all'80%, vendo per 5.500 trattabili. Il numero è 346 577 7431. Marco. Marco,
2: ripeto il numero lentamente: 346 577 7431 per il Mercatore. Peter Pan.

0: amici del Vagi, le occasioni vanno prese al volo, eh. Questa è una di quelle circostanze in cui non si può perdere. Lui vende 30 interruttori per quadro elettrico. Capito?
1: 30?
0: 30.
1: Ci fai una casa,
0: ma scherzi.
1: Vai che ci fai una casa.
2: Vendo 30 interruttori per quadro elettrico.
0: Sì.
2: Contattatemi su WhatsApp allo 373
0: sì.
2: 50 97 275.
0: Sì, bravo.
2: E vi mando eventuali foto. Sono nuovi, ancora imballati.
0: Vabbè.
2: E dopo ci accordiamo per il prezzo.
1: Eh sì, oh, eh.
3: Certo che
1: beh,
3: sì. Io qualcuno lo omaggerai.
1: Ma sì.
3: No, dai, su. Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Ero sfogato in diretta.
4: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore,
5: di attesa.
4: La preghiamo
5: super,
4: premi 2,48.
5: Per avere assistenza,
4: sarai contattato.
5: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Yeah!
9: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Domani sera, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
15: It's showtime.
16: Peter Panno Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 18.
16: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Bentrovati da Mattia Venini. Pausa temporanea nei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Riprenderanno settimana prossima. Intanto il petrolio scende sotto i 74 dollari al barile. La presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia. Mondiali di calcio al via la terza giornata dei gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia Qatar e Svizzera-Canada. Nella notte Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. In MotoGP ufficiale l'addio di Bagnaia alla Ducati. L'anno prossimo sarà in Aprilia. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
17: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza,
5: a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: tiro di sfogatoio che il mercoledì è mercatoio, quindi se vuole vendere, cercare o sfogarvi 393 7366 240. Lo riprendiamo con la signorina che vende un portabici con grondaia, quindi
1: buonasera. Io per il mercatoio ho da vendere un portabiciclette modello Padova 3.
0: Vabbè,
1: con grondaie da 120 cm,
0: sì,
1: e zona Portogruaro al numero 320 246 1181. Grazie.
0: Eventualmente vende anche solo la grondaia senza portabici.
2: Molto bene. 320-246-1181 potrebbe interessarmi.
0: La grondaia.
2: Però non c'ho bisogno della grondaia perché la tengo dentro la bici. Cosa mi serve la grondaia per la pioggia?
0: Adesso la prossima signorina, io ho ascoltato 4 volte, non ho capito cosa venda. Io credo una Kia, ma non sono sicuro che sia una Kia. Però
2: magari stanno vendendo, che ne so, quello per farsi le unghie.
0: Adesso me lo dici te.
2: Sì.
3: Buonasera, vendo Chiario del 2013, tenuta in ottime condizioni, 1200 benzina con 150.000 km, zona Udine,
0: sì,
3: e ha un prezzo di 4.500 euro.
0: Sì.
3: Il mio numero è 393 16 700 61.
0: Beh, e peraltro è una Kia bellissima la sua.
2: Ma
0: è
2: una Kia, non ha detto Kia. Fammi risentire
0: l'inizio. Non si capisce.
2: Aspetta.
3: Buonasera, vendo Chiario del 2013.
0: Una Chiaria.
2: Non si capisce nulla.
0: Comprate sta Chia, dai!
2: Credo sia una macchina per farsi le unghie, il fornelletto per farsi le unghie. Se volete questo fornelletto che ha 150.000 km per farsi le unghie, contattate.
4: Radio Peter.

0: Io l'avevo detto, è Baxo che è un rincoglionito, non io.
1: Ah, sì.
2: Oh, ma siete rintroniti, no, una no. Kia Rio. Kia Rio, sì. È una macchina.
0: Avevo certo. detto che era una Kia.
1: Certo, però non è che la signorina l'avesse pronunciato così trasparente.
0: A proposito di Kia, mi hanno dato come auto sostitutiva una Kia Stonic, che io non ne conoscevo proprio l'esistenza.
3: Beh, ma comunque è bella, ti ho visto, ti stai bene dentro.
0: Allora, amici della Kia, allora va benissimo. Sapete che io amo le Kia, piacciono.
3: Sì.
0: Va benissimo, consuma poco, c'ha un sacco di option. Ma diciamo che sull'estetica, sia fuori che dentro, non ci avete perso troppissimo tempo, però vabbè, ci mancherebbe altro. Ma a proposito di auto, come dicevo io, perché era giusto così, le Jeep Avenger hanno quel problema lì. Loro ne hanno due, sentite qua.
4: Ciao sfogatoio. Allora, io non ho la Jeep Avenger, ma la mia compagna ne ha due aziendali, stessa motorizzazione, mi sembra un 1000 turbo benzina, a distanza di un mese una dall'altra, e tutte e due hanno problemi seri alle centraline, richiamate più volte.
0: È vero.
4: Una delle due addirittura ha 3, 4, 5 mila chilometri, ha cambiato il cambio perché si è rotto, poi si spegnevano, si riaccendevano, dovevano staccare la batteria. Disastro.
3: Tu dovresti avere un 2000 biturbo benzina, non dovresti avere il 1200
0: turbo benzina.
3: Capito,
0: no, ma va, è che non va la centralina elettronica.
3: È un rasa erba, dai.
0: Lascia fare.
5: Radio Peter Pan.
0: Non dovevi fare libretto, non lo dici.

0: Guarda, non penso proprio che lo prenderò. Lollo.
1: Ma di cosa parla?
2: Ma scusa, è una battuta. Lo stadio, il penso, non penso che lo prenderò. Vabbè, niente, amici, non.
1: Fai un disegno.
2: Sembra la mucca che guarda il treno che passa.
1: Fai un disegno, per favore.
2: Allora, lui vive in una zona in cui la pubblicità viene splittata a secondo delle zone. C'è questo problema qua, però.
3: Ciao a tutti. Uno sfogo veloce, ma perché quando va la pubblicità su Peter Pan mi salta da una frequenza all'altra, quindi io sento mezza pubblicità di un tipo, poi salta da un'altra parte, sento mezza pubblicità dall'altra, non capisco nessuna delle due.
1: Glielo spiego?
3: Mentre quando va la musica, per fortuna, o quando parlate, per fortuna, è tutto liscio.
1: Perché
3: ciao Damiano da Pordenone.
1: Ciao Damiano da Pordenone, perché sei magari in quelle zone in cui c'è il cambio frequenza, quindi tu rischi di beccare dove magari becchi prima la frequenza, poi quell'altra. Ogni frequenza ha una sua barra pubblicitaria con spot diversi e quindi tu rischi che nel cambio senti il cambio anche della pubblicità. Mentre la musica è sempre quella, ovviamente, le pubblicità invece sono diverse per ogni frequenza.
2: Molto bene, amici genitori che avete i figli cresciuti e ormai del famoso trio non ve ne fate nulla, lui lo cerca.
4: Ciao a tutti, cerco trio Cybex tenuto bene del 2025 con sistema One Pool, navicella, ovetto e passeggino, zona Lombardia, preferibilmente alta Lombardia. Contattatemi al 339-4900-982 Cristian. Lololo, buona serata.
1: Se volete mandare vostro figlio sulla luna, lui vende tutta l'attrezzatura per
2: farlo. Cerca.
1: Cerca, scusate, vuole mandare il figlio sulla luna?
2: Mamma
1: 393-7366-202.
5: Peter Pan.

0: milfona, Sabrina Carpenter?
1: No, in verità no.
0: A proposito di MILF, donne all'ascolto, MILF all'ascolto, la signorina che stiamo per sentire mette in vendita il suo abito da festa elegante, lungo con spacco.
1: Sì.
0: Quindi è un'occasione per comprare un bel vestito.
2: Ciao ragazzi, anch'io vendo un vestito lungo, sì, monospalla, taglia 46 con spacco, usato una volta solo per una cerimonia, perché poi le altre cerimonie mi ritrovavo le stesse persone e mi dispiace lasciarlo là. Chi vuole mi contatta al 339-66-44-925, Giusy, e non perdi tempo. Non cambi idea sul prezzo. Ciao ragazzi,
1: il prezzo che lei non ha detto,
0: esatto.
1: Non cambi idea.
0: Ma quello non l'ha detto.
1: Ah, c'è l'umorismo di Fedro.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
0: Sì, ciao, scusa, Cerchione?
4: Cerchione?
0: Sì.
4: Che Cerchione?
0: C'è?
4: Cerchione, io non so che cosa intende.
0: E come che cosa intendo? Dico, c'è o non c'è?
4: Il Cerchione, tu mi stai dicendo.
0: Ho detto Cerchione?
4: Sì, questo rumore qua.
0: Hai capito o non hai capito?
4: No, no, non ho capito.
0: E come te lo devo dire?
4: Oh. Ecco, dimmelo, però.
0: Dico, Cerchione?
4: Cerchione, te che macchina?
0: Come te che macchina? Che cazzo ne so che macchina c'ha?
4: Allora, senti, spieghiamoci bene, che mi sta per rientrare per culo un gondo, e non un altro.
0: Ma come per culo? Scusa, ho chiesto se c'è.
4: Ma io Cerchione, te che macchina vuoi?
0: Ma non so che macchina c'ha. Già, scusa, se c'è mo passi.
4: Amore,
0: tu
4: devi andare a prendere per culo altre persone, non noi, che noi ci abbiamo da lavorare.
0: Ma scusa,
4: perché se no ti vanno a quel paese, capito?
0: Ma perché?
4: Ma perché? Ma che cerchio stai parlando? Mo prima ho parlato io, Archione, ma di che macchina stai a parlare?
0: Ma io non so che macchina c'è Archione, scusa, non so che macchina c'è Archione.
4: Hai parlato di un cerchione, che cerchioni cerchi?
0: Ho detto, se c'è mo passi.
4: Noi non c'avevo più tempo da perdere.
0: Ma sei rincoglionito però.
4: Sì.
0: Ma scusa,
4: Ma che cerchione parli tu?
0: Io sto a cercare Archione.
4: Sì, Ricchione.
0: No, Ricchione, Archione. Oh! Hai capito?

0: mandando la, appunto l'annuncio, l'audio annuncio al 393-736-640.
1: Prima del prossimo annuncio dobbiamo salutare i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì mattina, occhio al prossimo audio.
2: Ciao a tutti, vendo giocatore dell'Atalanta solo a club inglesi e non voglio soldi del Monopoli nerazzurri. Grazie. Lololo.
1: Non so, amici nerazzurri, è andata così, ormai ci siamo abituati.
0: Gli avete portato via il giocatore più forte?
1: Li abbiamo pure, avremmo voluto. Poi è arrivato il Chelsea che ci ha molti più soldi e hanno fatto lo sborone e ciaone. Va bene, allora attenzione, fammelo trovare, eccolo qua. Lui, allora, lui cerca, è un vicentino col braccino, perché vorrebbe un set di, da esterno, a giardino, di tavolo, sedie, tutto quanto, ma vuol spendere meno di 100 euro, mi pare poco, però.
3: Ciao Marcatoio, io cerco un set di tavolino con sedie, da esterno, da giardino, zona Vicenza. Non spendere tanti soldi sotto i 100 euro.
1: Sotto.
3: Lascio il numero di telefono 347-85-70-819. Lololo.
0: Vabbè, se avete dei sedi in plasticone degli anni 80, se volete vendergliele al 347-857-0819.
1: Degli anni 80. Vabbè. Magari quelle in vimini, quelle.
0: Vimini, sì. No, sarebbe bello in vimini, no? Plasticone.
1: Plasticone.
0: Plasticone.
1: Lololo.
0: Quelli che trovi praticamente alle sagre, sì, sì, a bordo pista.
4: Peter Pan.

0: cantata da...
1: Va bene, Selvaggi, prima di andare in pausa, attenzione.
0: Amonda.
1: Ma
0: Amanda Lear ancora viva?
1: Ma certo, chiedi scusa che ci ascolta con l'app tutti, tutte le sere, Amonda.
0: Amonda?
1: Certo.
0: È ancora viva? Dove?
1: Certo.
0: Ma non sta sempre più parlando.
1: Vabbè, grazie, ormai ci avrà la sua, però.
0: Vabbè.
1: Va bene, amici, il prossimo audio, prima di andare in pausa, è molto serio, non c'entra niente col mercatoio. Non stiamo parlando né di macismo né di sessismo, come dice lui. Però ce l'ha con le donne e sì. Poi si prende la libertà, secondo me, di dire cose molto molto gravi. E donne, rispondetegli, sentite che dice.
2: Ciao Selvaggi, io mi rivolgo, visto che parliamo di sessismo qui, di macismo,
1: veramente,
2: a quelle donne che vanno in piazza sostenendo che ogni maschio si dovrebbe rendere conto di essere un potenziale stupratore. Beh, innanzitutto fate schifo, perché offendete delle persone per partito preso, per un principio. Dopo non lo so, probabilmente è stato vostro padre un potenziale stupratore nei confronti di vostra madre, perché non riesco ad immaginare nulla di diverso per persone che ragionano così.
0: Ho capito bene.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: fissa. Anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane. I'm gonna make it.

0: 8.30 ci saremo io, Lady Ellen, Lex Serafo.
1: Chi?
0: Serafo? Lex Serafo. Lex Serafo. Con l'animazione ovviamente del 92.10, i nostri gadget a farvi ballare le più belle degli anni 90 e 2000.
1: Molto bene, amici selvaggi. Terzo quartino, mercoledì, dovreste sapere ormai, è mercatoio ma anche sfogatoio. Il numero è lo stesso, 393-7366-240. E riprendiamo, amici, con lui che vende la sua BMW 316 Touring.
2: Buonasera, selvaggi. Un messaggio per il mercatoio. Vendo BMW 316D Touring del 2013, chilometri 200.000, lavori sempre effettuati di manutenzione ordinaria e straordinaria, gomme nuove estive e gomme nuove invernali.
0: Vedi?
2: Vendo a 9.000 euro leggermente trattabili, 342-55-15088.
1: Lololo, bianca, aggiunge bianca.
0: Bianca con le gomme nuove, perché quando lui parte va sempre via sollevato da terra, le gomme non si consumano mai.
1: Sei un coglione. Va bene, questo invece che stiamo per sentire è uno sfogo, amici, e riguarda proprio gli inserzionisti, che mettono le inserzioni poi...
3: No, io mi volevo lamentare per quanto riguarda... Con certa gente che fa le inserzioni di vendita, uno li cerca per appunto informarsi, ti risponde una volta o due, poi spariscono, così. Cioè, lo vuoi vendere sto mezzo o no? O parlando in generale, parlo di una macchina o qualsiasi cosa.
0: Sì.
3: Cioè, mi fa andare sui nervi.
0: Però questo succede in generale, ma non...

0: nonostante io stia seguendo i mondiali, quello di cui parla lui io non ne ho notizia.
1: Ma spiegatemi quella che stasera a mezzanotte, durante la partita del Brasile, arrivano gli extraterrestri a prendere i giocatori.
2: Prima i vostri colleghi hanno detto questo.
0: Non ho notizie di questa cosa, degli extraterrestri che stanotte a mezzanotte rapiranno.
3: Chiedi ai nostri colleghi.
0: Sì, poi quali sono i colleghi che hanno parlato di questa notizia? Non lo so, però cosa vuoi?
3: Forse i remix?
0: Non saprei. Va bene, amici, lui deve sfogarsi contro i passaggi a livello.
4: Ma io invece vorrei lamentarmi dei passaggi a livello, perché sono al terzo giorno di lavoro e non è possibile che tu devi rimanere fermo sette minuti a aspettare un treno che passa in 10 secondi. Ma fateli meglio queste calibrazioni temporali, no? Non è che ci metto 7 minuti a fare 5 metri con la macchina. Anche se ho la Panda non ci metto 5 minuti, ok?
0: No.
3: Arriva la ricerca della voce per l'ignoranza artificiale.
5: Lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Guarini.
7: Cercavo una voce ignorante per l'ignoranza artificiale, mi ha detto chiama a Taranto che lì sono ignoranti.
6: Non ho capito che cosa cerca.
7: Una persona come lei con la voce ignorante.
6: Ma vaffanculo.
7: Ma perché?
6: Tu chiave, che una persona ignorante, una persona ignorante, ha cosa agnosa da nonna.
7: Ma lei è perfetto, ma io cercavo proprio una persona come lei.
6: Ehi, sai che è il tuo cazzo, che a qua ti fa di ama. Dì, che cosa cerchi?
7: Cercavo una persona che con la voce ignorante come la sua.
6: Voce ignorante, sono io, dì, che cosa fai?
7: E niente, è per l'ignoranza artificiale, siamo disposti a...
6: Immagini, l'ignoranza artificiale ti dà un culo. E finite, mo, hai detto mi ti dà un culo.
7: Cosa?
6: Cosa? Ah, ma non dice niente.
7: Io non ti capisco.
6: Ma che cazzo fai queste telefonate, la gente lavora di tasciugo telefono, l'ignoranza, non ignoranza.
7: Ma lei è ignorantissimo come voce, eh?
6: Ma non mi cago cazzo, va a fanculo.
7: Provi a dire, buonasera, sono la sua ignoranza artificiale.
6: Oh, sai che è tutto un cazzo, bello. Ma che cazzo ne va a fare? Perché se mi avete visto a fare queste telefonate da... Ma che cazzo sì?
7: E niente, noi cerchiamo, siamo una società di software che cerca persone con la voce ignorante come la sua.
6: E da che venite? Dove vuoi? Dove stai che ti venga a trovare?
7: Ma no, io ho bisogno della voce, mica di lei.
6: Fammi venire, così la voce personalmente è più bella.
7: Siamo in Padania.
6: In Padania? Piacere a Wallara. Piacere a Wallara. A Wallara, la conosci.
7: Cos'è?
6: A Muzzavere, quelli che scende.
7: Lei è perfetto, l'assumo.
6: Grazie, ho vinto?
7: Sì.
6: Ciao, compagno mio.

0: Adesso, amici sordi, che siete all'ascolto, un sordo, all'ascolto, sì, perché il prossimo inserzionista vende dei mini apparecchi acustici, ok?
1: Beh, cioè, non sordi totali,
0: no,
1: cioè, praticamente sordi.
0: Sì, sì. Lui vende mini apparecchi acustici, amici.
2: Buonasera Sfogatoio, io vorrei fare un annuncio per vendita di mini apparecchi acustici,
0: sì,
2: nuovi, usati 15 giorni, purtroppo soltanto, a prezzo di 3.500 euro, con 4 anni di garanzia e dell'audio Nova.
0: Sì.
2: Per contattarmi 348-22-02-604. Rudy, grazie.
0: Ciao, Treviso. Rudy. Lo rimetto?
1: No, perché?
0: Magari se uno non ci sente bene, l'ha sentito poco, senza apparecchi acustici.
1: Ah, bene. 348-220-2604.
0: E adesso, amici selvaggi, il prossimo co-conduttore ci spiega perché le nostre bollette costano tanto. Io pensavo fossero altri motivi, invece sentiamo.
3: Ciao selvaggi, le cose, le bollette, luce, gas, di quello che la contarina. Sono perché ci sono troppi colletti bianchi, cioè ci sono stipendi da capogiro per i dirigenti, super dirigenti, liquidazioni da capogiro. Ciao.
0: È per quello che costano, sono care le nostre bollette?
1: Beh, sicuramente le bollette sono in proporzione ai costi che ha un'azienda. Se un'azienda sperpera
0: prendono parecchio
1: molto
0: i dirigenti,
1: stipendioni,
0: i colletti bianchi?
1: Ma
4: Peter Pan.

0: Allora, amico che hai messo in vendita gli apparecchi acustici, la signorina dice questa cosa.
1: Ciao sfogatoio, per chi vende gli apparecchi acustici di solito sono personalizzati, non so se trova da vendere così facilmente anche al prezzo che 3.500 euro.
2: Ma siamo sicuri che sia qualcosa del tipo Amplifon, che non sia invece l'apparecchio, che ne so, delle cuffie normali?
0: Ma vabbè, apparecchi acustici non credo, non lo
2: cioè,
0: so,
2: apparecchio acustico è un po' generico, quindi no, potrebbe essere anche una,
0: ma no,
2: degli auricolari normalissimi,
0: ma no, non si chiamano apparecchi, quelli sono auricolari, l'apparecchio acustico è, una, è proprio un apparecchio acustico per chi non sente.
2: Sì, vabbè,
0: va bene amici, ricordandovi che si andrà a votare molto probabilmente il prossimo aprile,
2: va bene,
0: lui che è un saldatore ce l'ha contro il governo, sentiamo perché.
3: Buonasera ragazzuoli. Io non so l'argomento di stasera perché ho appena staccato, ma comunque sono incazzato con questo governo che non fa niente per i lavoratori in fabbrica. Con quel caldo qua non si può andare avanti. E saldare tutto il giorno con maniche lunghe e braghe lunghe, ragazzi, c'è da morire. C'è da morire.
2: Però
3: fate qualcosa, lololollo!
2: Più che il governo dovrebbe essere l'imprenditore che magari organizza dei turni diversi.
0: Magari lui vuole che il governo legiferi che dalle 12 alle 15 non si può lavorare.

0: musicale.
1: Non abbiamo il tormentone.
0: Non abbiamo il tormentone. Cioè, c'è un tormentone ancora definito dell'estate. Un casino, Un casino, ma proprio non è definito nulla, non c'è nulla che si possa definire, forse ancora meno dell'anno scorso. Vabbè.
1: Va bene, amici, prima di andare in pausa, o meglio, selvaggio saldatore che ti sei lamentato che non si può saldare e fare il tuo lavoro con questo caldo, sei fortunato, ascolta lui.
2: Ciao Sfogatoio, volevo rispondere al saldatore che ha mandato l'audio prima. Volevo dirgli che si lamenta tanto che è in fabbrica, che salda, però lui quando fa la pausa pranzo è al fresco in spogliatoio. Che venga da noi che facciamo gli asfalti dalle 7 di mattina fino alle 6 di sera e siamo costretti a farli perché sennò il cantiere non finisce e abbiamo le penali, anche se c'è la restrizione dell'orario di lavoro sotto il sole a 40 gradi sopra la testa e a 60 con l'asfalto.
0: Esatto.
2: E dopo vediamo chi si lamenta. Ciao, buona serata a tutti.

0: Jackpot.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Peter Pan Pink Power.
1: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: È l'ora di sfogarsi, più o meno le 19.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Cerchi una bella notizia?
13: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
12: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
13: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
12: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
13: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
14: news. Una buona serata da Mattia Venini. Mentre si fermano temporaneamente i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, riprenderanno settimana prossima, crollano petrolio e gas sui mercati. Il greggio Brent è sceso oggi sotto i $74 al barile per la prima volta da marzo. Il metano a 41 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. Caldo record in Europa, oggi la giornata più torrida di sempre in Francia e in Regno Unito. In Spagna si stimano 108 morti per le alte temperature. MotoGP, dopo 8 anni e 2 titoli mondiali, finisce il sodalizio tra la Ducati e Bagnaia. Ufficiale il divorzio alla fine della stagione. In rosso arriverà Pedro Acosta, mentre Pecco andrà in Aprilia. Tennis, esordio vincente di Sinner all'Armani Tennis Classic contro il Norri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile.

0: prezzi per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: quartino di sfogatoio un po' rauco. Ultimo quartino di sfogatoio, Selvaggi.
1: Bravo.
0: Vai. 393-7366-240, amici, se volete co-condurre
2: sul braccio, te lo
0: vabbè. E lo riprendiamo con la polemica, perché prima un saldatore ha detto che fa troppo caldo per fare quel lavoro, gli ha risposto un asfaltatore, ha detto non lamentarti perché noi siamo messi peggio, e niente, sentiamo
2: però la critica,
0: qualche commento.
3: Ciao Selvaggi, volevo rispondere al ragazzo che fa asfalti, non è una gara a chi fa più fatica al lavoro, hai ragione, però potremmo anche evolverci come si fa in tantissimi altri stati in cui l'asfalto si fa di notte, così le temperature sono assolutamente migliori e anche il traffico è un problema minore. Però in Italia dobbiamo sempre soffrire per la gloria.
0: Hai ragione, signorina, ma se li facessero di notte sono sicuro che qualche rompicoglioni dice io non riesco a dormire, fateli di giorno. Quindi l'Italia è così, poi magari mi sbaglio, poi dipende anche dalla zona, dipende.
2: E quanto è egoista la Sister Gloria, che bisogna sempre soffrire per lei, porca miseria.
0: Perché? Questa non l'ho capita.
2: Vabbè, gliela spiegate per favore, ti faccio un disegno. Non l'ha capita.
0: Non l'ho capita, giuro.
2: Spiegategliela, mandate un audio spiegando a Fedro la battuta, grazie.
0: No, spiegano, non ho capita, giuro.
2: Aspetta, te lo spiegano loro.
0: La cara, non ho capita?
2: Sì.
0: Va bene, comunque, asfaltatori e saldatori, non rompete i coglioni. Quel lavoro l'avete cercato, l'avete voluto, adesso fatelo senza rompere le palle.
4: Ti lamenti perché uno fa il saldatore, ti lamenti perché uno fa l'asfaltatore. E ragazzi, ve lo siete cercate voi quel lavoro? Se è proprio un'estrema necessità per la famiglia, faccio il tifo per voi, ma se avete la possibilità di guardarvi attorno, ricordate, c'è una frase che dice che se non sei felice è proprio sempre solo colpa tua. Quindi se il lavoro vi dà proprio così fastidio, signori miei, cercatevi un'altra posizione di lavoro, tutto qua. Non far la gara a chi sta peggio, dai, che cazzo, che sbaglio.
5: Radio Peter

0: tormentone dell'estate potrebbe essere questo, però.
1: Lui però dice questa cosa.
2: Sì, vabbè, ciao Stepan, ma mi pare che ci sia ancora una hit che va avanti da quest'inverno. Che sia ancora una hit molto gettonata. Mi pare che faccia bam bam bam.
0: A parte che sbagliato a cantarla proprio completamente.
1: Vabbè, adesso.
0: Però bam bam, dai, no, era dell'estate fine estate scorsa, non può più essere la tormentone di quest'estate.
1: Amici, è il momento di fare i soldi, non fate i vaghi, perché è il momento dei pronostici dello sfogatoio.
0: Scommettete!
1: Adesso lo sentiamo, manca una partita che aggiungerò io, ci è dimenticato.
0: Scommettete!
1: E poi ci regala anche la perla degli alieni del Brasile, io non lo sapevo. Ah. Ascoltiamo bene.
3: Maxo, Fedro, terza giornata, gruppi A, B, C, Unix 2 per Svizzera, Canada, Scozia, Brasile e Repubblica Ceca, Messico. E all'amico che chiedeva per quanto riguarda stasera il rapimento degli alieni e tutto il resto, è una superstizione di una maga cartomante seguita da 12 milioni di follower.
1: Però,
3: che ha prediletto questa cosa qua, ma è
1: predetto.
3: Sicuramente una cavolata, e se ci si crede a queste robe qua andiamo proprio bene. Lolololo.
1: Predetto. Vai allora, Svizzera, Canada.
0: 1.
1: Scozia, Brasile.
0: 2.
1: Repubblica Ceca e Messico.
0: Ickese.
1: E poi loro l'ha detto, lo dico io, giocano stasera Bosnia, Qatar.
0: 1. Adesso ha battuto l'Italia e la Bosnia, speriamo che almeno vada avanti.
1: Vabbè,
0: dai,
1: capiamo,

0: scuotono qualunque cosa, lui giustamente vuol sapere.
1: Scusate, adesso ho le mani occupate, ma qualcuno potrebbe dirmi a quanto è quotata sta roba dell'arrivo degli alieni durante la partita del Brasile? No, perché quotata 1000 c'è mezzo 5 euro di gioco,
0: Ci sta, lololollo. Amico asfaltatore che ha detto quanto era la temperatura dell'asfalto, adesso si capisce perché i nostri asfalti fanno cagare.
2: Volevo dire al tipo che fa gli asfalti, che ha detto che c'ha 40 gradi sopra la testa e 60 sotto, che se ha 60 gradi sotto c'è un problema, perché l'asfalto per essere lavorabile deve stare dai 140 ai 160 gradi. Quando è proprio basso basso a 110-120, ma sotto è impossibile.
0: Adesso capiamo perché fanno cagare i nostri asfalti.
3: Ma lui dice il percepito dalla persona.
0: Ma 65 mi sembra poco.
3: Ma 65 è la persona che è la temperatura vicina alla persona, non la temperatura interna dell'asfalto. Ma quello intendeva.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Questo

0: 7.8 km o 10 km sul track di Radio Peter Pan, quindi animazione alla partenza e anche all'arrivo. Poi saremo sabato sera con il Super Impatto al Palio di Trevignano, dove con me ci sarà la Sister Gloria, l'Alice Passina, l'ex Serafo e special guest i DJ From Mars e Francesca Brambilla. Poi segnalo anche Peter Pan Hangover domenica 28 giugno allo Spilliland di Spilimbergo con special guest, ci sarà Ludwig.
1: Peter Pan!

0: Allora lui, dopo aver sentito la lite tra asfaltatore e saldatore, è giunto alla conclusione che non c'è più solidarietà tra operai.
1: Buonasera selvaggi, adesso volevo incazzarmi con quello che ho appena chiamato che lavora in strada. Non c'è neanche più solidarietà tra operai, perché io lo capisco, mi immagino che sia molto difficile lavorare in mezzo alle strade con sto calore qua, ma siccome no, io non sono un saldatore, però conosco il lavoro, non è tanto facile fare il saldatore vestiti da capo a piedi per non scottarsi, e la temperatura della saldatura si parla di 7, 800, 1000 gradi, dipende da quanto è anche il lavoro che si deve fare, perché

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: che sfogatoio.
1: Se non vi siete sentiti, vi chiediamo scusa. Gli ultimi due co-conduttori, lui risponde a quello che diceva: vi siete voluti, cercate quei lavori di merda, adesso fatele, non rompete le palle.
2: Ehi, vorrei rispondere al fenomeno: guardati attorno, te lo sei cercato a te il lavoro, sai cosa dà fastidio a me? Vedere che mentre io lavoro e sudo, i parchi, marciapiedi, i bar sono pieni di tutte le risorse che dovrebbero pagarmi la pensione a me. Fenomeno!
1: Lololo! E poi, amici, dopo due ore di vostri audio, lui è arrivato a questa conclusione.
0: Che posso dire?
1: Ci sta.
0: Ci sta.
1: Beh, ci
0: sta,
1: mancherebbe.
0: Ci sta, assolutamente. Intelligente come conclusione.
3: Ma più che vi ascolto e più mi rendo conto che non che piace più a figa nessuno.
1: Cosa è? È il modo migliore per finire una puntata dello sfogatoio.
0: Ti lasciamo con Field Vibe.

0: Sports. In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con un operatore.
9: Il tempo di attesa. Premi 2,4
8: per avere assistenza.
9: Sarai contattato.
8: Forse.
10: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
11: Buongiorno, come posso aiutarla?
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, Lex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Domani sera, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandini da 9.950 euro su fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Fun, forever Fun, Forever Summer.
17: Peter Pan è
18: Filled Fun.
19: La musica la metti

0: Convisco Hypnotize su Radio Peter Pan. Buonasera a tutti, sono Fede, inizia una nuova puntata di Field Vibe.
1: Peter Pan è Field Vibe. Segui il ritmo.
0: Field Vibe.
1: Peter Pan è Field Vibe.
0: Con la Dallan. Con la Dallan. Sempre con la Dallan. Ma come dico, con Fede fino a venerdì. E invece la sigla. Ma si può modificare la sigla fino a venerdì? Oh, se qualcuno dice Maxwell ci avesse del tempo libero. Vabbè, si inizia. L'abbiamo

0: alpaca, che è un po', non so se si chiama alpaca proprio per l'animale, che poi dicono tutti che sono molto belli da vedere, molto fintamente coccolosi, ma in realtà non è vero, perché dicono che sono anche un po' stronzetti, non so se si può dire, perché ti sputano pure. Vabbè, non parliamo di alpaca, parliamo di Medimex. Non so se qualcuno di voi conosce l'International Festival and Music Conference, che si è svolta proprio pochi giorni fa in Puglia, a Taranto. È un progetto di Puglia Sound e di Puglia Culture, insomma, e Regional Projects, che porta a Taranto appunto questo progetto che unisce musica, territorio in una cosa molto figa. Però ne parliamo tra pochissimo, prima Stramp.
1: Radio Peter Pan.
2: Toccami.

stavamo parlando poco fa di Medimex, ovvero questo festival internazionale che si è tenuto qualche giorno fa tra il 20 e il 21 giugno a Taranto in Puglia, programma diffuso tipo showcase, DJ set, panel, talk, workshop, masterclass, presentazioni, mostre, c'è stata anche una bellissima mostra fotografica, però è molto figo perché in realtà ci sono state molte cose che uniscono cultura e territorio. Infatti c'è stata la rassegna delle strade del Mediterraneo, curata personalmente da Antonio Diodato, che è un format molto figo, tre sere, tre concerti, giovani talenti italiani e non solo, che hanno espresso musica, e nel mentre c'erano delle esposizioni fotografiche molto fighe, molto particolari. Potete andarle a trovare se non conoscete, io in realtà l'ho scoperto un po' per caso qualche giorno fa, su il sito, sulla pagina insomma Instagram medimex_music. Poi continueremo un po' a parlare di questa cosa, però prima arriva un disco che è quello di Prospa, che si chiama Free Your Mind.

0: Il disco dell'estate, Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, qui su Radio Peter Pan, La Testa Gira. Ci prendiamo un attimo di pausa, di pubblicità, torniamo tra poco e continuiamo magari a parlare di Medimex.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Non cambia la situazione barica sull'Italia con l'anticiclone subtropicale a interessarci anche nella giornata di domani, di giovedì, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Verso sera temporali di calore, informazione su Alpi, Prealpi, zone pedemontane, altrove sole, gran caldo con massime fino a 36 gradi. Ulteriore aumento delle temperature in questo weekend arriverà alla fase clou di questa forte e persistente onda calda, con temperature in vista domenica fino a 39-40 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
15: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: bassa, bim bau, pacca bassa, arau.
1: Seconda mezz'ora di Field Vibe, edizione romana. Ciao, sono Fede. La passeremo insieme fino alle 21, fino a venerdì, sempre qui su Radio Peter Pan, perché sostituiamo la fortunatissima Dall'Anne che se la sta godendo al mare, in teoria in Sardegna. Non so quanti giorni si fa, non ci ha detto nulla, però vabbè, dai. Stavamo parlando a proposito di posti belli dove c'è il mare bello di Taranto, c'è il Medimex, c'è stato il Medimex Festival tra il 20 e il 21 giugno, ma non è l'unica cosa veramente figa, perché riparte tra pochissimo l'edizione 2026 di Jäger Music Lab, progetto firmato appunto da Jägermeister, che nasce nel 2017 a Berlino e poi è approdato in Italia nel 2021, con l'obiettivo appunto di dare un riflettore ai migliori talenti emergenti della musica elettronica italiana. Però tra poco vi parlo anche delle iscrizioni, perché ci sono gli ultimi pochissimi giorni per iscriverci, quindi magari se siete dei DJ che ci state ascoltando e che insomma amano fare questo tipo di esperienze, fate ancora in tempo, tra pochissimo video.
2: Attenzione!

of John Newman su Radio Peter Pan. Stavamo parlando di Jäger Music Club, progetto appunto firmato da Jägermeister, che dicevamo nato nel 2017 a Berlino e adesso è arrivato in Italia. Ormai, vabbè, sono già diversi anni, si parla del 2021. Però la vera novità di quest'anno è che il format diventa on the road. Il viaggio dei 6 DJ selezionati, quindi c'è tempo fino al 28 giugno, tra poco vi dico anche il sito, prosegue con l'incredibile opportunità di sfidarsi in console in 3 dei più iconici club italiani. Attenzione, il muretto di Jesolo, che insomma conosciamo abbastanza bene, il Tenax di Firenze e il Cocorico di Riccione. Quindi insomma già dici, ho messo dei dischi in questi, in uno di questi 3 posti, già sarebbe tanta roba. Poi addirittura entrare nel mondo di Jäger Music Club ti potrebbe comunque garantire belle belle occasioni. Se vi volete iscrivere c'è tempo fino al 28 giugno appunto, jml2026.it è la pagina per iscriverci. Nel frattempo ci ascoltiamo Lady Gaga e Doechii con Runaway.

il disco di Milky, Just the Way You Are in versione remix. A proposito di Jaeger Music Lab, mi sono scordato di dirvi una cosa, cioè entrare nei top 6 del punto del Music Meister del 2026 ti permette, sì, oltre a suonare in questi tre posti super fighi che erano appunto il Muretto di Jesolo, il Tenax di Firenze, il Cocorico di Riccione, è che comunque tu entri bene nel circolo e quindi una volta che tu sei nel roster dei DJ di Jaeger Meister avrai la possibilità magari di suonare nei vari festival, club, quindi partner del brand, oltre, attenzione, alla possibilità di poter ricevere un contratto discografico, un contratto di booking e management e la release di un disco. Beh, mica male, qualcuno direbbe tanta roba. C'è tempo fino al 28 giugno, JML 2026.

0: grazie agli amici dell'Okera. Noi torniamo tra poco. Tra poco la terza ed ultima mezz'ora di Peter Pan. Feel the vibe.
1: Radio Peter Pan.
2: Peter Pan. Squat. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Colisa, ma Colisa, este cuerpo, uy, qué delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
9: Peter Pan è
10: Feel the Vibe.
9: La musica, la metà.

0: Terza e ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Ciao, sono Fede, la Dallan, come abbiamo già detto, non c'è, quindi edizione un po' romana di Feel the Vibe. Si parla di musica, abbiamo parlato del Jaeger Music Club e adesso cambiamo un po' discorso. Stavo leggendo su Internazionale, sulla rivista uscita qualche giorno fa, esce tutti i venerdì, molto molto figa perché ti porta cultura da tutto il mondo, che ci sono state delle polemiche sul cantante portoricano Bad Bunny, perché ha fatto il suo tour dei BT Armas Photo World Tour con tappa a Madrid, e non sono mancate le polemiche. C'è anche un amico, in realtà lui mi ha parlato molto bene perché è stato a vederlo, ovviamente super fan, super show, però in realtà non sono mancate le polemiche. Tra poco ne parliamo, prima però un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

Jay-Z Satisfy su Radio Peter Pan, si parla appunto della polemica, insomma. Niente di che, di quello che è successo un po' a The BTR Mass Photo World Tour tappa a Madrid, dove non ci sono stati ospiti speciali, e la gente ormai ha un po' cambiato la tendenza, perché ne parlavamo anche un po' con Edo. Quando tu sei abituato a vedere sui social che ci sono sempre degli ospiti speciali ad una tappa, che so, a Milano, quando vai a vedere Cremonini o chi sia, e poi che cosa succede? Quando vai tu al concerto e non c'è l'ospite speciale, dici vabbè, ma io ho pagato come gli altri, perché loro c'hanno l'ospite speciale, io no, che sono un cliente di categoria B. Ed è un po' quello che sta succedendo, perché a Madrid Bad Bunny non ha avuto ospiti speciali e molta gente si è lamentata perché l'influenza di un concerto anche sui social, quindi TikTok, Instagram, X, un po' in giro per il mondo, ti fa mancare quell'esperienza, perché dici non posso postare quella cosa lì che tutti hanno magari postato in altre parti del mondo, e un pochino di rode, un pochino, anzi un pochino ti gira, anzi agirò.

0: Libi.
1: The Time, Black Eyed Peas su Radio Peter Pan, polemica appunto a Bad Bunny, ne parlavamo parlavamo poco fa, scusate, su quanto riguarda The Beat Irma's Photo World Tour, tappa a Madrid, dove non ci sono stati ospiti speciali, quindi tanta gente dice: ma io che cosa posto, perché sono un cliente di categoria B, perché non vengo accontentato quando pago, visto che gli altri ci hanno avuto gli ospiti speciali. Sì, ci può stare che comunque un po' ti rode, ci pensavo anch'io, dico: cavolo, vado a vedere quel cantante che mi piace tanto, che ha fatto quella collab con quell'artista molto forte, dico, però non c'è, gli altri concerti c'è stato, va bene, sì, un po' mi rode, però ci sta, nel senso, non è che puoi pretendere che l'ospite venga sempre o che sia sempre disponibile qualcuno per cantare insieme al cantante del concerto. E poi posso dire, tutti con sta storia di dover per forza postare, io sono stato al concerto di Fulminacci, l'ho messo in un paio di storie, ovvio, però 90% del concerto, telefono in tasca, birra alla mano, e me la sono goduta. Poi ovviamente magari quelle due tracce, quelle più belle, quelle più famose, quelle che magari ti fanno più bene al cuore, quelle magari le riprendi per avere un ricordo, però non si può stare tutto il tempo con sto telefono in mano. Arriva Reload the Renegade Master qui su Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever fun. Forever young. Damage up, power to the people, back once again for the Renegade Master. D4 Damage up, the ill behavior, back once again for the Renegade Master. D4 Damage up, power to the people, back once again for the Renegade Master. D4

0: come vola il tempo quando ci si diverte. Siamo arrivati alla fine di Field Vibe, però vi ricordo che anche giovedì, quindi domani e venerdì, ci sarò sempre io, Fede, 19.30 alle 21 qui su Radio Peter Pan, e ci sentiamo domani mattina con le sveglie indesiderate dalle 6 alle 7. Ciao!
1: Tra poco,
2: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter
3: Pan. What? Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
11: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
12: Conti, contropiede, 3 contro 2.
13: E doppio ancora di Roberto Baggio.
11: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
14: Italia in vantaggio.
15: Rosso!
16: C'è il gol proprio di Schillaci.
11: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale. Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara. L'Italia, siamo noi.
12: Campioni del mondo.
11: Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 2, la lunga strada verso Madrid. Dal 1974 al mondiale 1982. Crisi, silenzio e resurrezione.
17: Dopo Messico 1970, il calcio italiano vive ancora nell'eco di una partita immortale.
12: Rivera, prete Rivera, ancora 4-3. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani.
17: Ma le leggende non durano per sempre. Il mondiale del 1974 in Germania Ovest chiude bruscamente un ciclo.
18: Si va in Germania, dove ad attenderci nel girone di qualificazione ci sono Haiti, Argentina e Polonia.
17: L'Italia esce al primo turno e l'impressione è quella di una squadra arrivata alla fine di un'epoca. I nomi che avevano popolato l'immaginario azzurro, Facchetti, Mazzola, Rivera, Riva, non possono più essere il futuro.
18: C'è bisogno che si affermi una nuova generazione in grado di toccare i vertici raggiunti dagli eroi di Messico 70.
19: Per rivedere una buona nazionale italiana ci vorrà molto tempo e non è detto che si raggiungano i livelli precedenti.
11: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell su Radio Peter Pan.

0: della nazionale italiana di calcio.
1: Serve una trasformazione profonda. Serve un uomo capace di capire il calcio e soprattutto gli uomini. Enzo Berzot diventa il custode di questo passaggio.
2: Berzot è un uomo che conosce perfettamente il calcio, un uomo anche che ha un background personale, culturale molto molto buono.
1: Non ha l'aria del rivoluzionario, non cerca effetti speciali, non costruisce slogan. Lavora sul gruppo, sull'equilibrio, sulla fiducia. Sa che una nazionale non si inventa, si accompagna, si ascolta, si protegge.
3: È l'inizio di una fase della storia azzurra estremamente avvincente.
0: Cinedisco. Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo.

0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Episodio 2. Dal 1974 al Mondiale 1982.
1: Attorno a lui nasce un nucleo forte alimentato dai blocchi di Juventus e Torino, le squadre più solide del campionato italiano. Zoff, Gentile, Scirea, Cabrini, Benetti, Tardelli, Causio, Bettega, Paolo Rossi.
2: E quindi era una squadra che portava gli automatismi del gruppo immediatamente in squadra.
1: Uomini diversi, caratteri diversi, ma una base comune di disciplina e abitudine alla battaglia.
0: Cinedisco, Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell. Da DJ

0: siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Il mondiale argentino del 1978 si gioca dentro un'ombra pesante. Il paese organizzatore è sotto una dittatura militare e attorno al torneo aleggia una tensione che va oltre lo sport.
2: L'Argentina vive sotto una feroce dittatura militare che cerca, attraverso il Mundial, di far dimenticare le atrocità che ha commesso.
1: L'Italia arriva senza essere considerata favorita.
3: Quindi si innescarono un sacco di polemiche, come d'altra parte la nazionale è sempre soggetta a questo. Poi, condotta da Berzot, era ancora la critica, era molto severa, direi severissima.
1: Ma con una convinzione interna più forte di quanto appaia dall'esterno.
0: Cinedisco, storia della nazionale. Nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da Living Voice, Andrea Nord.

0: nazionale italiana di calcio dal 1974 al mondiale 1982.
1: La squadra di Berzot sorprende.
2: La RAI registra il tifo appassionato del paese. L'avversario è la Francia di Michel Platini. Berzot schiera due uomini a sorpresa, Antonio Cabrini e Paolo Rossi.
1: Batte la Francia all'esordio, supera l'Ungheria, sconfigge l'Argentina padrona di casa.
3: Bettega, Rossi, Bettega, Bettega, Bettega e gol! Ha segnato Bettega.
1: Gioca un calcio vivo, coraggioso, moderno. C'è intensità, c'è qualità, c'è la sensazione che il gruppo stia crescendo in fretta. Paolo Rossi si impone come attaccante di movimento e intuizione. Tardelli incarna energia e carattere. Scirea e Zoff danno eleganza.

0: Cinedisco. Cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Dal 1974 al mondiale 1982.
1: L'Italia non arriva in finale. Chiude quarta e resta col rimpianto di aver potuto fare di più.
2: Colpo di testa di Bettega e ancora una traversa.
3: Sul piano della qualità del gioco espresso, forse la nazionale di Berzotta in Argentina era quella che ci ha regalato maggiori soddisfazioni.
1: Ma Argentina 78 è una tappa decisiva. Berzot capisce di avere una squadra. I giocatori capiscono di poter stare dentro le grandi partite.
4: La nazionale di Berzot è parsa bella e sfortunata, frizzante e straordinariamente lontana da quel gioco all'italiana che nel corso degli anni, troppo spesso, ha mortificato lo spettacolo.
1: La gloria non arriva ancora, ma si intravede.
4: Con questo gruppo di giocatori, dall'esperienza ancora più salda, il mondiale del 1982 in Spagna si annuncia come un appuntamento tutto da vivere.
1: A volte il trionfo comincia proprio così, con una sconfitta che insegna a non aver più paura.
0: Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco.

0: Giradisco, storia della nazionale italiana di calcio dal 1974 al mondiale 1982. Crisi, silenzio e resurrezione.
1: Gli anni che portano a Spagna 82 sono attraversati da tensioni e giudizi severi.
2: La nazionale vive nel consueto clima di critiche che si accompagna a ogni vigilia del mondiale.
3: Come tecnico, ve lo sapete, è stato giudicato un molesto. Come selezionatore della nostra nazionale io lo considero invece uno sprovveduto, un avventurato.
1: L'europeo del 1980 giocato in Italia lascia delusione. La qualificazione mondiale arriva, ma senza entusiasmo travolgente. Berzot viene criticato, considerato vecchio, testardo, incapace di rinnovare davvero.
4: Tutti dicevano che Berzot era uno vecchio come mentalità, invece lui è quello che ha avuto sempre giocatori universali, ha voluto sempre quelli.
1: Paolo Rossi, reduce da una lunga squalifica, viene convocato tra mille sospetti. La stampa non perdona, il pubblico dubita.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.

0: cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: L'esordio al mondiale vede impegnata la nazionale contro la Polonia. È l'avversario più qualificato del girone e ha nel neo-juventino Zbigniew Boniek l'uomo di maggior valore.
2: Le formazioni sono quelle annunciate.
0: Storia della nazionale italiana di calcio. Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi.
3: Torna dopo la pubblicità.
4: Peter Pan.
5: Sport.
6: O bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: No, sì.
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
15: Quando siamo in vacanza.
16: A casa tutto bene.
17: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
18: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Ascoltate musica che fa sempre bene.
21: Io ascolto Peter Pan perché...
22: Baby, I just might make my baby, hey.
23: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Decor, la casa secondo te.
26: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
27: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
28: Peter Pan Pink Power.
29: Like a G6.
0: In capannina Levà a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Summer.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 2. La lunga strada verso Madrid. Dal 1974 al mondiale 1982. Crisi, silenzio e resurrezione.
2: Il mondiale spagnolo comincia nel peggiore dei modi possibili, senza essere davvero un disastro.
3: Era un nazionale un po' con il freno a mano tirato, nonostante, e forse questo freno a mano non ci eravamo resi conto di averlo tirato.
4: Nel secondo tempo sta giocando molto meglio la Polonia.
2: 3 pareggi, nessuna vittoria. Polonia, Perù, Camerun. L'Italia passa al turno soltanto per differenza reti.
4: L'Italia passa al secondo turno senza gloria.
2: Il paese guarda la squadra con sfiducia, quasi con fastidio.
5: Pareggiando con il Camerun in una partita deprimente sul piano del gioco, stucchevole, noiosa, a tratti penosa, l'Italia azzurra si è qualificata per la seconda fase del campionato mondiale di calcio 1982.
1: Cinedisco, Cinedisco, una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: fine. Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
1: E a quel punto Berzot sceglie la strada più difficile e più importante: chiudere il gruppo, proteggerlo, spegnere il rumore.
2: Siamo dovuti arrivare anche al silenzio stampa, che certamente non è una buona cosa, però ormai c'era un fiume di critiche esasperate, fuori luogo molte volte.
3: Il silenzio stampa diventa simbolo. Non è soltanto una scelta di comunicazione, è un patto interno.
4: Berzot considerava la squadra una famiglia, quindi come un padre di famiglia non tollerava che esistesse la minima critica nei confronti dei giocatori.
3: Da quel momento gli azzurri giocano per se stessi, per il commissario tecnico, per l'orgoglio di dimostrare che il mondo esterno aveva visto solo una parte della verità.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata.

0: Fine disco speciale. L'Italia siamo noi. Dal 1974 al mondiale 1982.
1: La seconda fase comincia contro l'Argentina campione del mondo, con Maradona in campo.
2: Si gioca nel piccolo stadio di Sarriá a Barcellona.
1: L'Italia cambia volto. Gentile marca Diego con durezza e applicazione.
2: Che palla su Maradona.
3: Ricorse a tutti i mezzi non cattivi, non di falli brutti, cattivi, però con qualche trattenuta certamente c'è stata.
1: La squadra corre, morde, riparte. I gol di Tardelli e Cabrini aprono una porta nuova.
2: Conti, Cabrini, gol, raddoppio di Cabrini.
1: La nazionale, che sembrava spenta, ritrova improvvisamente energia, compattezza, rabbia agonistica.

0: Cinedisco, Cinedistoria della Nazionale Italiana di Calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell. Da DJ.
1: Poi arriva il Brasile, forse la squadra più bella del torneo, forse una delle più affascinanti della storia.
2: Per tutti il super favorito per la vittoria finale.
1: Zico, Socrates, Falcao, Eder, Cerezo. Al Brasile basta il pareggio, all'Italia serve vincere.
3: Ecco, tutto è pronto, è iniziato Italia-Brasile.
1: È una partita che sembra già scritta, ma Paolo Rossi decide di riscriverla. Segna il primo gol.
3: Rossi, gol, Rossi, Italia in vantaggio, Rossi.
1: Poi il secondo, poi il terzo.
3: Di nuovo Rossi, su calcio d'angolo.
1: Ogni volta il Brasile rientra, ogni volta l'Italia resiste. Il 3-2 del Sarria è una resurrezione collettiva.
4: Gli azzurri hanno battuto il Brasile per 3-2 e si sono qualificati per le semifinali del Mondiale spagnolo.
0: L'Italia, siamo noi. Storia della Nazionale Italiana di Calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.

0: disco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1974 al mondiale 1982.
1: Da quel pomeriggio nulla è più come prima.
2: Mentre vi parliamo, in diverse città italiane, i tifosi stanno manifestando con sfilate e caroselli in automobile il loro entusiasmo per un'impresa che entra nell'albo d'oro del calcio nazionale.
1: Paolo Rossi non è più un problema da discutere, è Pablito.
3: Sì, ci sono dei periodi in cui è come se tu fossi, come dire, baciato veramente dalla buona sorte.
1: Berzot non è più un vecchio testardo, è il padre di un gruppo che si è ritrovato. L'Italia non è più la squadra dei tre pareggi, è la nazionale che ha battuto Maradona e il Brasile di Zico.

0: storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: Oggi Italia e Polonia che entrano in campo si ritrovano di fronte, imbattute, in questa gara impietosa che dovrà promuovere la prima finalista del 1982.
2: In semifinale torna la Polonia. Stavolta non finisce 0-0. Rossi segna ancora due volte.
3: Pablito ha colpito con una doppietta e ancora lui, l'ombre del partito, e l'Italia vola dritta in finale.
2: L'Italia arriva in finale contro la Germania Ovest e quando una finale mondiale è Italia-Germania, il passato sembra sempre sedersi accanto al presente.
0: Cinerisco.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio dal 1974 al mondiale 1982.
1: Spettatori italiani, buonasera. È con grande emozione che prendiamo la linea dai bordi del campo dello stadio Bernabéu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982.
2: La finale comincia con un rigore sbagliato da Cabrini.
1: Cabrini contro Schumacher, 25esimo del primo tempo. È fuori, fuori, fuori.
2: In un'altra storia sarebbe potuto essere il segnale della paura. In quella notte invece diventa soltanto una parentesi.
3: E quando ho sbagliato il gol Cabrini, poi noi non abbiamo fatto una piega.
4: Quell'errore è scivolato addosso a tutti, non ha inciso più di tanto.
0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio dal 1974 al mondiale 1982.

0: Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: L'Italia resta dentro la partita, la controlla, la sente.
2: Fuoriali, battuta la punizione, cross di Gentile.
1: Nella ripresa, Paolo Rossi apre il destino. Tardelli lo incendia con una corsa e un urlo che diventeranno patrimonio emotivo nazionale. Altobelli chiude il conto.
3: E sono tre, Altobelli.
1: In tribuna Sandro Pertini esulta come un tifoso tra i tifosi.
4: All'ultimo gol, al terzo, ho preso un aprivo che se non stavo attento andavo giù dal parapetto e mi spaccavo la testa.
1: Il capo di Nozzoff, 40 anni, alza la coppa con la sobrietà dei grandi. La telecronaca ripete: campioni del mondo. E l'Italia intera sembra uscire in strada nello stesso istante.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio.
1: Dopo anni di piombo, tensioni, sfiducia e processi, quella vittoria diventa qualcosa di più di un successo sportivo. È una festa di riconciliazione.
2: Lo sapete già tutti, la nostra nazionale di calcio ha conquistato il titolo mondiale. La penisola intera è già attraversata da cortei di persone che festeggiano in una serata inebriante questa vittoria.
3: La nazionale più discussa si trasforma nella nazionale più amata. Dopo anni di dubbi, accuse e processi, l'Italia ritrovò se stessa in una notte di luglio. Berzot non aveva costruito soltanto una squadra, aveva costruito una famiglia. E quella famiglia, a Madrid, diventò campione del mondo.
4: Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
0: Cinedisco speciale. L'Italia. Siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
5: Torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 a tempo di DJ Maxwell.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Yeah!
2: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Domani sera, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
3: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Levamo.

0: presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viene.

0: Ora su Radio Peter Pan sta suonando More Music
1: in the Mix
2: con i suoni di Dimo.
3: I love house music. I love

0: Marina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Peter Pan Pink Power.
3: In capannina le va, a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va, a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
1: Peter Pan Impatto. Sabato 27 giugno, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, Udine.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer.
6: Music in the mix.

0: Music
1: in the mix.
0: More music
1: in the mix.
0: Sta mixando per voi Spillo.

0: Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Yeah!
0: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, Lex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Domani sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.

0: Techno Classic. On Radio Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Techno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Strolling by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Ciao ragazzi, torna all'appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan. Si chiama Techno Classic.
3: Io sono Andrea Nordio e qui con me ci sono
2: gli insegnanti di scuola di techno. Come sempre sono loro, il navigator Luca Antolini e il cacciabombardiere Marco Corvi.
3: Hanno scelto le canzoni che ascolterete in quest'ora di musica, in cui si spazierà nel tempo, nella velocità e anche un po' nei

0: parlare e far parlare la musica.
1: E infatti si comincia con
0: un disco di Kevin DeVries,
1: Art Attack del 2018, a chiudere Enrico San Giuliano con Moon Rocks del 2016.
0: Ma si comincia con il rework di Luca Antolini di un disco del 2008 di Paul Kalkbrenner, Sky and Sand.
2: Attention. On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini.

0: 2023, AIPA, Scooter, Giuseppe Ottaviani, prima invece T78, Next Generation di Earthquake e ad aprire High Low Space 92, Mercury.
1: State ascoltando il programma più elegante di questa radio, si chiama Techno Classic su Radio Peter Pan
0: con Andrea Nordio, ma il mio ruolo è quello proprio, è completamente marginale.
1: I protagonisti di questo programma sono Luca Antolini,
2: yeah, baby,
1: e Marco Cordi.
2: Go!
1: Un saluto anche a tutti quelli che hanno, sentendo magari le prime canzoni, hanno già fatto qualche storia su Instagram. Bravi ragazzi,
0: taggateci che vi repostiamo, che
1: fa solo che piacere. Detto ciò,
0: abbiamo cominciato la puntata a 128 bpm, siamo saliti un pochino, adesso andiamo già
1: a 138. Lo facciamo con un amico di Techno Classic, cioè
0: Mario Piu aka Arabesque con Serendipity,
1: subito dopo Megamind con Taub
0: nel mix di Picotto, e a chiudere Mega

0: Megaphone, The Wiz, Bass Drum, prima invece Megamind, Taube nel Bicotto Mix, prima invece Mario Più, a.k.a. Arabesque con Serendipity.
1: Ancora buon sabato a tutti, se state ascoltando la puntata inedita vi ricordo che questa puntata poi la potrete riascoltare o nelle repliche settimanali
0: nella programmazione di Radio Peter Pan,
1: ma anche sul sito peterpan.it nella sezione podcast.
0: Detto ciò, adesso arriva il primo momento a 150 bpm.
1: Il momento in cui i nostri DJ
0: Luca Antolini e Marco Cordi scelgono una canzone che ti porta completamente fuori dalle righe, in questo caso
1: con la versione remix di Nothing Else Matters
0: in console DJ Zani.

0: Che eleganza, ragazzi. Cioè,
1: un remix di un pezzo che già fa emozionare, in chiave che fa emozionare noi, cioè,
0: con la musica che parla proprio al nostro stile. Nothing Else Matters, DJ Zani. Abbiamo chiuso la prima mezz'ora
1: di Tecnoclassic a 150 bpm. Adesso pubblicità,
0: ma Tecnoclassic continua.
2: On Radio Peter Pan. Tecnoclassic con Luca Antonini e Marco Corbi.
1: Peter Pan.
2: Spot.
0: Inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Benegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area La Favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Tecnoclassic.
1: Ciao ragazzi, sta cominciando la seconda parte di Tecnoclassic, la musica.
2: La musica la scelgono loro, cioè Luca Antolini e Marco Cordi, i docenti
1: di scuola di techno, perché il classico non si batte.
2: E andiamo fino al 1998 con UBM Loving You, subito dopo KC dal 99 con Escape.
1: E proprio un anno dopo, quindi andiamo proprio
2: in ordine cronologico,
1: Darude con Feel the Beat dal 2000.
0: Tecnoclassic con Luca Antolini.

0: Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: diceva inizio puntata, ci spostiamo nel tempo, sia inteso come velocità che proprio come
1: termine cronologico. Cioè siamo partiti dal 98 con UBM, Love News, subito dopo da

0: questa sera abbiamo alzato l'asticella, ragazzi, ma in realtà è tutti i sabati sera quando ascoltate questo programma succedono cose strane.
1: Succede di ascoltare un disco del 2000 di K3 Acid Voyager, subito dopo
0: uno del 2001 di Angel of Death Tracid Mix,
2: yeah, baby.
1: E uno del 2002 Beam vs Cyrus All Over the World nel remix di DJ Isaac.
0: Go! Succede questo, succede che poi c'è anche il momento storia nella puntata, succede anche questo, sì.
1: Succede anche che a un certo punto arriva il momento storia,
0: non inteso come momento storia su Instagram, a noi piace anche ogni tanto
1: andare semplicemente indietro nel tempo, visto che usiamo anche questo sottotitolo
0: di Tecno Classico, ovvero scuola di Tecno, e quindi storia
1: della musica in questo caso.
0: Attention. Andiamo fino al 1995 con Rave Creator Immortal, nello stesso anno The Montini Experience 2 Astro Sign, e ad aprire invece un disco del 96.
1: Go! Forse ve lo ricordate perché apparteneva a una famosissima colonna sonora di un film.
0: Il film era Trainspotting, la canzone Born Sleepy The Underworld.
1: Go! Era il 1996.

0: invece tutta a 145 BPM, chiusa con The Montini Experience 2 Astro Sign, prima Rave Creator con Immortal
1: e ad aprire Underworld Born Sleepy.
0: Visto che ormai la puntata sta volgendo al termine, volevo ringraziare Luca Antolini e Marco Cordi per le canzoni che hanno selezionato, che hanno preparato.
1: Per tutti quelli che erano qui su Radio Peter Pan ad ascoltare il programma, si chiama Tecno Classic e torna ogni sabato
0: e anche durante la settimana nelle repliche
1: su Radio Peter Pan, ma sempre disponibili nella sezione podcast del sito peterpan.it. Adesso però c'è la Hardstyle track di chiusura. E quale canzone migliore se non questa?
0: Andiamo al 2017.

0: passano gli anni e la canzone si dimostra molto simile al titolo che porta, cioè Zombie non muore mai, non muore mai. Randy,
1: la versione che abbiamo suonato su Radio Peter Pan del 2017.
0: E quindi grazie mille ancora a Luca Antonini, grazie mille a Marco Cordi, grazie a voi
1: che in un modo o nell'altro avete interagito con questo programma che si chiama Techno Classic.
0: La techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.

0: scelta.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Bingo Players.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Oh,

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, ADX.